0: Stanno anche valutando se fare finire agli atti l'audizione svolta da Del Mastro in commissione antimafia.
1: Lasciamo la cronaca, veniamo allo sport. Adesso la Conference League in cui si conquista il primo trofeo, il Crystal Palace. Il servizio di Alessandro Pirozzi.
2: Le luci di Lipsia regalano al Crystal Palace il primo trofeo europeo della sua storia. Un incantesimo lungo 120 anni spezzato al primo tentativo dall'acuto di Jean-Philippe Mateta. Una rete che piega gli spagnoli del Rayo Vallecano e consegna alle Eagles la Conference League. Un sogno per il club a sud di Londra costruito dopo una partita bloccata per almeno un tempo. Il primo acuto è di Alemão, che non colpisce bene. E poi il turno di Unai Lopez, il suo piazzato sfila al lato. Nel recupero arriva l'occasione più importante per gli inglesi. Mitchell di testa non inquadra la porta. Nella ripresa il Palace passa, battaglia, respinge non benissimo la conclusione di Wharton. Il riflesso di Mateta fa il resto. Il Palace potrebbe colpire ancora, ma il doppio palo beffa Jeremy Pino. L'attaccante è ancora protagonista poco dopo. Servizio perfetto per Mateta, che si vede negare la doppietta. Da qui in poi gli uomini di Glasner controllano fino al fischio finale. Tre competizioni europee, due squadre inglesi arrivate al traguardo. Ora tocca all'Arsenal in Champions confermare lo strapotere della Premier.
1: Ci colleghiamo con i nostri inviati, ripartiamo da Milano, c'è in diretta Valentina Fizzotti per quello che è accaduto alla stazione di Milano Certosa, l'omicidio del ragazzo di soli 22 anni. Non so se è pronta Valentina Fizzotti, mi dicono dalla regia che ci sono dei problemi. Ci torniamo fra pochissimo per ricostruire meglio, con appunto l'aiuto dell'inviata, che cosa è accaduto. Dunque, stamattina siamo partiti, abbiamo preso le mosse, per voi che ci seguite dalle 5.50, dalla situazione dell'ospedale di Isernia, con il sindaco Piero Castrataro, che si trova con la sua tenda davanti a quell'ospedale ormai dal mese di dicembre, per portare avanti una protesta contro i tagli, anche se da 5 mesi a questa parte la situazione, ci raccontava sindaco, di nuovo buongiorno, è ancora peggiorato. Non è solo, saluto Lucio Pastore,
3: buongiorno.
1: È un medico, vogliamo ripartire proprio dalla testimonianza del dottor Pastore. Davanti a quei tagli che sono proseguiti, che cosa state vivendo? Lei in rappresentanza dei suoi colleghi, degli altri medici.
4: Allora, io sono in pensione da 3 anni, ho 73 anni, per necessità sono stato richiamato in servizio, cioè è stato aperto un concorso per medici in pensione e io sono ritornato per mancanza di personale. Sono delle scelte che vanno avanti da tempo, cioè si è praticamente destrutturato lentamente l'ospedale per farlo funzionare adesso, io e insieme a tanti altri colleghi pensionati siamo stati richiamati per mantenere aperto l'ospedale. Sì, mi dica.
1: Sì, siete stati chiamati, cioè, ci può ripetere quello che ha detto?
4: Sì, sono stati chiamati per poter coprire i turni dell'ospedale, altrimenti alcuni reparti, tipo il pronto soccorso, sarebbe dovuto chiudere di un organico di 12 persone.
1: Coprire quei turni a dispetto di quelli che sono i ruoli che ricoprite, il ruolo che ricopre lei sostanzialmente.
4: Sì, la problematica è, mancando il personale, io devo andare a coprire i turni nel pronto soccorso. Un organico di 12 persone previste per il pronto soccorso, solo 4 sono quelle che stanno attualmente in organico. Per cui, se non veniamo noi pensionati, se non vengono dei venezuelani, perché anche i venezuelani sono stati assunti, se non vengono altri a fare prestazioni aggiuntive, il pronto soccorso dovrebbe chiudere. Questa è la situazione per il pronto soccorso, ma ci sono alcuni reparti che si basano essenzialmente su pensionati e giovani. Quindi stiamo vivendo la fase finale di distruzione di una struttura pubblica cominciata da più di 20 anni fa, quando si decise che, dovendo finanziare qualcuno, si finanziava il privato convenzionato e si definanziava la struttura pubblica. Il privato convenzionato prende dallo stesso fondo che serve per far funzionare gli ospedali e le altre strutture pubbliche. Se i soldi finiscono lì, non possono arrivare a noi. Per cui si chiudono gli ospedali e aumentano le strutture convenzionate.
3: Questa è una scelta di privatizzazione della sanità abbastanza evidente qui in Molise.

0: Dottore, da quanto tempo va avanti questa situazione?
1: Allora, la situazione ultima drammatica, diciamo, va avanti da 3-4 anni. Subito dopo il Covid la situazione si è aggravata e quindi è diventata drammatica. Io sono rimasto in servizio per il Covid perché era una situazione di emergenza, dopodiché sono andato io per limiti di età. Automaticamente hanno dovuto fare questi bandi per persone in pensione, sono venuti venezuelani perché non ci stava personale che potesse venire qui e quindi automaticamente la situazione è diventata estremamente

0: capire, vabbè sindaco, lei ha ricevuto immagino il sostegno della popolazione e anche naturalmente la vicinanza degli stessi medici davanti a quella tenda, per chi non ci ha seguito questa mattina da casa, lì appunto ormai da 5 mesi ci diceva spesso io faccio colazione all'interno dell'ospedale, si sente probabilmente parte di una famiglia a fianco prima di tutto ai medici davanti a questa battaglia.
1: Sì, la partecipazione dei cittadini è stata bella, lo è quella di tanti medici che portano solidarietà. Abbiamo fatto una bellissima fiaccolata dove hanno partecipato 6-7 mila persone, addirittura si parla anche di 8 mila persone. Tantissimi bambini che mi hanno portato disegni a rappresentare, ecco, a testimoniare la loro voglia di avere un ospedale qui. Tantissimi bambini che sono nati qui e che vogliono che un ospedale in cui si possa nascere rimanga. Perché questo è solo l'ultimo dei problemi.

0: anche politico. Quello che viene a mancare all'azione del sindaco è una convergenza politica che possa creare una risposta alternativa. Io voglio mettere in risalto che la volontà politica vuole destrutturare la struttura pubblica. Io ero responsabile della struttura del pronto soccorso e avevo provveduto a un ricambio generazionale. La politica ha fatto in modo che tutto quel personale che avevo selezionato andasse via perché non aveva interesse. La stessa politica, nel momento in cui non poteva assumere perché c'era uno stato di commissariamento, ha rottamato, cioè ha pagato perché andassero via i medici. Le volontà politiche sono evidenti nel voler destrutturare il pubblico e finanziare il privato. Il privato è essenzialmente quello convenzionato che si attinge allo stesso fondo del pubblico, però ha finalità essenzialmente di profitto. Quindi noi stiamo vivendo una privatizzazione della sanità che qui è evidente da noi perché è una regione piccola, ma in tutta Italia si sta determinando questa situazione.
1: Assolutamente, quello che descrive, appunto lo dicevo in apertura, questo ospedale, la situazione che voi vivete potrebbe rappresentare diversi ospedali, diverse strutture sanitarie in tutto il nostro paese. Grazie dottor Pastore. Grazie Sindaco per la vostra testimonianza, teniamo accesa la luce anche su questa situazione e ci torneremo. Devo andare adesso e tornare da Valentina Fizzotti a Milano per quelle che sono gli aggiornamenti su quanto è accaduto alla morte del ragazzo di 22 anni, ti trovi immagino alla stazione di Milano Certosa, Valentina.
2: Sì, esatto, mi trovo alla stazione di Milano Certosa che in questo momento ovviamente è molto trafficata perché è un orario di punta. Si cerca nell'ambiente delle pandillas, le gang latinoamericane per trovare i responsabili, almeno 10, probabilmente alcuni minorenni dell'aggressione e dell'uccisione del ragazzo di 22 anni, milanese di origini ecuadoregne, si chiamava Gianluca Ibarra Silvera, è stato accoltellato martedì sera qui alla stazione di Milano Certosa. La vittima si trovava con un amico e con il fratello che ha parlato di un attacco a freddo da parte di sconosciuti senza un apparente motivo e senza provocazioni. La sua testimonianza è stata riferita dal padre delle vittime alle telecamere. Il padre, comprensibilmente sconvolto, ha raccontato anche di essersi trovato in stazione perché vive qui vicino anche poco prima della tragedia, appunto prima di tornare a casa, e in stazione avrebbe notato una pericolosa gang salvadoregna che conosce perché è conosciuta nella zona, la MS-13, avrebbe, ha detto, riconosciuto addirittura il loro capo per un vistoso tatuaggio sul braccio. La presenza di una gang sarebbe stata confermata alle nostre telecamere, chiaramente a volto coperto, anche da un altro testimone che ha raccontato che stava prendendo un treno proprio in quelle ore e che aveva notato delle presenze di gang, ragazzi tutti vestiti uguali, che erano molto minacciose. Indaga qui la squadra mobile. L'ipotesi ovviamente di omicidio volontario, le indagini, dicevamo, guardano queste gang latinoamericane, adesso il focus ovviamente è sulla sicurezza, sulle stazioni a Milano e in generale sul problema della violenza in città. È proprio l'ultimo episodio di violenza ieri sera a Rozzano nell'Interland, intorno alle 21 un altro 22enne di origine marocchina è stato ferito a coltellate nel corso di una lite, ancora non si sa se è in seguito a una rissa o per una aggressione, le sue condizioni in questo momento sono gravi. Ma tornando a quanto accaduto qui nella stazione di Milano Certosa, vi dicevo che gli investigatori per ora si stanno concentrando sulla ricerca dei fuggitivi, alcuni fra loro sarebbero scappati utilizzando un treno qui sui binari direzione Treviglio, ma sarebbero scesi la fermata successiva o quella appena dopo, quindi restando all'interno della città metropolitana. La polizia chiaramente ha acquisito le immagini delle telecamere della stazione perché si sta verificando la versione data dai primi testimoni. Quello che è certo è che tutto è iniziato qui, dove mi trovo io adesso, al binario 1, dove ancora ieri mattina sono stati trovati dei pezzi di vetro, bottiglie rotte. Invece al binario 6, dove è stato trovato a terra senza sensi il ragazzo di 22 anni, che poi è stato trasportato, il fate bene fratelli, nella notte e lì è morto, è stato trovato dalle autorità un coltello che potrebbe essere l'arma del delitto. Allora la linea torna a voi.
1: Valentina, grazie. Pronti a tornare da te per gli aggiornamenti. Naturalmente c'è tutto un dibattito che si è aperto sulla questione sicurezza. Intanto saluto gli spettatori di Rai.

0: 3, andiamo avanti su Rai News 24, canale 48, per voi inizia Buongiorno Italia.
1: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
2: Lei chi?
1: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
2: e... Non la cambiamo mai.
3: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
4: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo e Dixan.
6: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
7: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
8: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare «Aiuto!». Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo. Non perdere l'offerta 2 più 1 gratis.
9: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Livia, serve la tua costumista. Questi pantaloni mi stringono.
11: La mia solita pancia gonfia, sai, l'intestino pigro.
12: Prova 2 bicchieri di acqua fonte essenziale ogni mattina.
13: Ti sentirai più leggera.
14: Povera di sodio e ricca di solfati e magnesio. Fonte essenziale aiuta a depurare il fegato e a stimolare l'intestino.
15: È la costumista.
11: Salutamela.
14: Fonte essenziale. Sentirsi liberi dentro è semplice come bere 1 bicchiere d'acqua. Anzi, 2.
16: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
17: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
18: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
17: Ora è pulito e fresco!
16: No stop!
18: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
19: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.

0: commosso per il gran caldo in quattro città, tra cui Roma, dove ieri il Papa ha soccorso un fedele colto da malore sul sagrato di San Pietro. Grave, una bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone di aspirazione della vasca idromassaggio in una resort a Celle Ligure nel Savonese. Circondato con gli amici, accoltellato in stazione caccia, il branco che ha ucciso un giovane a Milano, il padre ho riconosciuto la gang. Alfonso Fontana fu ucciso 2 anni fa nel napoletano per avere rubato in casa della figlia di un pregiudicato vicino alla camorra, 4 arresti. Il Giro d'Italia oggi sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Ieri vittoria per il danese Valgren, il suo connazionale Vingegaard resta in maglia rosa. Buongiorno Italia, giovedì 28 maggio, questi erano i nostri titoli. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione del mattino della TGR in diretta dagli studi di Milano e da quelli di Napoli, dove c'è Lara Martino. Bentrovata Lara.
1: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutti voi che ci seguite da casa. Continua l'ondata di caldo anomalo sul nostro paese, temperature elevate ieri anche in Piazza San Pietro, dove il Papa ha soccorso un fedele

0: che aveva accusato un malore. Ce ne parla Ines Siano da Roma.
1: Sì, è stato proprio Leone XIV tra i primi ad accorrere per aiutarlo sul sagrato. L'uomo è svenuto durante l'udienza generale del Papa. Anche Roma e Lazio dunque fanno i conti con le conseguenze delle temperature che vanno oltre i 30 gradi. Per la capitale, oggi primo bollino rosso della stagione, così come a Bologna, Firenze e Torino. Temperature in linea con quelle delle ultime ore, però da tenere d'occhio e soprattutto il tasso di umidità. Intanto dal comune arriva l'ordinanza in vista appunto dell'estate, nelle giornate di massima allerta, scatterà l'obbligo di pausa nelle fasce orarie critiche per chi lavora in cantieri, agricoltura e altri settori considerati a rischio. Al via poi la mappatura delle strutture municipali che saranno messe a disposizione per rifugiarsi dall'afa, tra queste biblioteche e altri luoghi con sistemi di raffrescamento.
0: Caldo record anche al nord. Salvatore, a te.
2: Eh sì, temperature record pure in montagna, in Valle d'Aosta 35 gradi, in Fondovalle zero termico ad alta quota, ma ci dice di più d'Aosta Federica Zoia.
3: 8 gradi a oltre 3.400 metri sul plateau Rosà, sul Monte Rosa e anche a Punta Elbronner nel massiccio del Monte Bianco. E lo zero termico, lo dicevate, fra i 4.300 e i 4.600 metri. Un picco in fondovalle di 35 gradi, temperature ben più elevate della media in Valle d'Aosta. Peraltro anche il mese di aprile, se si considera la serie storica più recente, era stato il terzo più caldo in assoluto, con una media di 15 gradi, questo vuol dire 3 gradi in più in media rispetto agli ultimi 20 anni.
2: L'eccezionale ondata di calore in evidenza sul secolo XIX oggi in edicola e cominciamo la nostra rassegna stampa. Caldo, tutele per i lavoratori liguri con lo stop alle attività esterne nelle ore più calde, poi a Genova bus gratis per gli over 70. In apertura però le crisi internazionali, Ucraina nell'Unione Europea, no di Salvini, Tajani favorevole, scontro in maggioranza dopo l'accelerazione della Commissione e su Hormuz no di Trump all'Iran. Vicenda che troviamo in apertura sul Corriere della Sera. Leggiamo il titolo: Trump gela l'Iran sull'intesa, Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader statunitense dice falso. Di spalla troviamo la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che scrive agli studenti della maturità e dice svolta e fiducia. Poi andiamo sulla prima pagina di Repubblica che invece dedica oggi ampio spazio a quanto accaduto a Milano, ucciso in stazione, caccia ad una gang di latinos e polemica sulla sicurezza a Milano. Poi invece troviamo Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via l'iter di adesione dell'Ucraina, Tajani, noi d'accordo ma priorità ai Balcani, il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari, il PD afferma, Meloni sconfessi i filo russi. La Stampa invece dedica la sua apertura oggi a questo titolo: aiuti ai giovani, l'ultimo flop sprecato, il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. A centropagina poi troviamo queste dichiarazioni del cardinale Pier Battista Pizzaballa che dice no al culto della guerra, Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato. Andiamo avanti con la cronaca. Una bambina di 3 anni è rimasta gravemente ferita in una vasca idromassaggio nel Savonese. Si trovava in vacanza con i genitori in un resort. Da Genova, Mariangela Bisanti.
4: Sì, una vacanza in Riviera, una famiglia ospite di una residence a Celle Ligure. La figlia, la bambina di 3 anni, viene risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio. Vengono chiamati i soccorsi, la piccola portata in codice rosso con l'elicottero al Gaslini di Genova, prognosi riservata. La piccola è stata sottoposta a tutti gli accertamenti. L'ospedale psichiatrico fa sapere che è grave ma stabile. Stando alle prime informazioni avrebbe riportato un trauma agli arti proprio dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca. Indagano i carabinieri che hanno sentito sia i titolari della struttura che diversi testimoni proprio per ricostruire l'accaduto.
2: E andiamo sulla Gazzetta di Parma perché è stato ritrovato un corpo annegato di un 21enne. Tragedia a Ponte Taro, 21enne muore annegato, il giovane si è tuffato nel fiume ed è stato trascinato via. Dopo lunghe ricerche dei sommozzatori è stato trovato appunto il corpo. E poi l'Eco di Bergamo si tuffa in una pozza, 14enne gravissimo, è ricoverato in ospedale ieri pomeriggio, ha rischiato di annegare nelle pozze del torrente Bragazzo. Si cerca chi ha colpito il 22enne morto nella rissa scoppiata in una stazione a Milano, coinvolti oltre 10 giovani che sarebbero fuggiti su un treno. In diretta sul luogo dell'aggressione c'è Valentina Fizzotti.
5: Sì, si cerca all'interno del mondo delle pandillas, che sono le gang latinoamericane presenti a Milano da oltre 20 anni, per trovare i responsabili, oltre 10, lo dicevi, fra loro anche alcuni minorenni, probabilmente dell'aggressione e dell'uccisione di un ragazzo di 22 anni milanese di origine ecuadoregne, Gianluca Ibarra Silvera, che è stato ucciso qui nella notte fra martedì e mercoledì. Le indagini guardano appunto al mondo delle gang e la vittima si trovava però con una amico e con il fratello, che avrebbe riferito, ce l'ha detto il padre alle nostre telecamere, comprensibilmente sconvolto, che erano presenti delle gang appunto in stazione. Lui stesso, che era stato qui in stazione prima, avrebbe riconosciuto una di esse, salvadoregna, la MS-13, avrebbe addirittura riconosciuto il loro capo per un vistoso tatuaggio sul braccio. E mentre si torna a discutere di sicurezza nelle stazioni, ma soprattutto di sicurezza a Milano, un ultimo grave episodio di violenza proprio ieri sera alle 21, un 22enne di origine marocchina a Rozzano è stato ferito a coltellate nel corso di una lite, o forse per un'aggressione. Le sue condizioni sono gravi. Linea a voi.
2: Arresti per un omicidio, torniamo al sud.
0: Parliamo dell'omicidio di Alfonso Fontana, che fu giustiziato a Torre Annunziata per aver compiuto un furto all'interno della casa della figlia di un boss. Ci aggiorna Daniele Meloni dallo studio.
6: La svolta nelle indagini 2 anni dopo l'omicidio di Alfonso Fontana, il 24enne ucciso in centro a Castellammare di Stabia, in un regolamento di conti tra gruppi della criminalità organizzata. La sua colpa fu quella di aver compiuto un furto nella casa della figlia di un boss. I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato 4 persone, accusate a vario titolo dei reati di omicidio, detenzione e porto abusivi di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche Giovanni Imparato, fratello del boss del clan Savorito, è accusato di aver fatto parte del comando dell'omicidio. Secondo gli investigatori, avrebbe accompagnato il presunto killer di Fontana, Catello Martino, già a processo, per poi aiutarlo a fuggire.
0: Andiamo sui giornali, apriamo il giornale di Sicilia. Avevamo parlato ieri di un rogo all'interno di una delle sedi dell'azienda Sicily by Car. Queste parole: non pago la mafia se lo scordino, sono le parole dell'imprenditore che possiede appunto questa impresa. Dai colpi di Kalashnikov alle auto bruciate, il racket alza il tiro, ma Dragotto non molla, e c'è un coro di solidarietà. Più in basso c'è la foto dell'imprenditore. E rimaniamo in Sicilia sulla TGR, sul sito della TGR Sicilia. Leggiamo di un incidente sul lavoro dopo i 3 casi di ieri. Morto un operaio nel siracusano, l'uomo 35 anni di origini ucraine è rimasto schiacciato da un pallet. L'incidente è avvenuto ieri, ma la notizia è di ieri sera. Tragico incidente stradale ad Aprilia, una 14enne è stata investita e uccisa da un'auto mentre era in bici. Il servizio è di Sara Verta.
7: Sarà disposta oggi l'autopsia sul corpo della 14enne rimasta vittima ieri pomeriggio dell'ennesimo grave incidente sulle strade di Aprilia che intersecano la Pontina. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La ragazzina che ha perso la vita stava pedalando in sella alla sua bicicletta in via del Genio Civile, un tratto di strada molto trafficato. Erano circa le 15:30 quando è stata investita da una piccola utilitaria alla cui guida c'era una donna di 56 anni.
8: Sono scesa giù quando ho sentito lo botto, ho visto questa ragazzina in mezzo alla strada e la bicicletta stava buttata dentro la conetta là.
7: L'automobilista ha cercato di prestarle i primi soccorsi, ma è stata colta da malore, probabilmente a causa dello shock. Nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e sequestrato il telefonino. Immediato l'intervento del 118 e dell'elisoccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.
9: Non c'è stato segnaletica per terra, niente. Già ci sono stati altri morti, non è la prima, capito?
7: Gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno lavorato per ore per effettuare i rilievi. La dinamica è ancora in fase di accertamento.
0: E c'è una notizia dell'ultima ora. A Roma, una donna...

0: Donna è stata adescata e costretta a subire violenze sessuali per 3 giorni all'interno di un edificio abbandonato. Ci sono 5 fermi e 11 cittadini stranieri sono stati espulsi dal nostro paese. Ci spostiamo adesso di nuovo sui giornali per leggervi ancora purtroppo di vittime della strada. Questo è il quotidiano di Puglia nell'edizione di Brindisi, un frontale, muore una 53enne, gravi la figlia e altri 2, l'incidente tra Mesagne e San Vito, la ragazza a 25 anni nella carambola, sono state coinvolte 3 auto. E poi sulla nuova Sardegna, in taglio alto, purtroppo l'epilogo di un altro incidente stradale, perché è morto il 37enne di Sedilo, caduto in moto domenica alle porte di Nuoro. E ora torniamo al nord per un ritrovamento.
1: Sono stati ritrovati nel Modenese i resti di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa nel 2024. Le analisi ora serviranno a chiarire le cause del decesso. Da Bologna, David Marceddu.
2: Il corpo di Daniela Ruggi è nella torre diroccata di Vitriola, una frazione di Montefiorino, Appennino Modenese. Gran parte delle ossa della ragazza scomparsa a 32 anni nel 2024 sono state recuperate. Il cranio era stato rinvenuto lo scorso 1 gennaio. Gli archeologi forensi ora stanno analizzando le macerie per strati, un lavoro lento e faticoso per capire dove era posizionato il corpo al momento del crollo di alcuni pavimenti. Tutto viene repertato per tentare di ricostruire le ultime ore di Daniela, se sia entrata in quel luogo poco lontano da casa da sola o con qualcun altro, se sia stata vittima di un incidente oppure di un omicidio, o se sia stata portata nella torre già senza vita.
1: La notizia di un altro ritrovamento la troviamo sulla provincia di Sondrio, la leggiamo insieme. Ritrovato il corpo di Mario Lino, era scomparso 2 anni e mezzo fa l'alpinista Mario Conti di Lecco. Mentre dal Messaggero Veneto leggiamo quest'altra notizia: stop al Brennero, caos in Friuli, sabato una manifestazione in Austria paralizzerà la A22 per tutto il giorno. E adesso invece un morto e 10 feriti in un incidente stradale in Val Pusteria, coinvolte auto e un minibus con turisti da diverse località. Ci aggiorna da Bolzano Simona Peluso.
3: L'incidente è avvenuto sulla circonvallazione di Brunico. La vittima è un operaio altoatesino di 21 anni. Era alla guida di un furgoncino che, secondo i primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi poi con un minivan su cui viaggiavano 8 turisti del centro Italia. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un'auto con targa tedesca che seguiva a breve distanza, a bordo una giovane coppia. Entrambi sono rimasti feriti, così come gli 8 passeggeri del minivan, tutti portati in ospedale, e 3 in gravi condizioni in elicottero a Bolzano, 1 è ricoverato in terapia intensiva.
1: La morte di una operatrice sociosanitaria nella struttura dove lavorava a Milano. I sindacati chiedono accertamenti sulla presunta mancanza di soccorsi. Ci dice di più qui in studio Giuditta Castellanza.
4: L'operatrice aveva 33 pazienti da assistere quella notte, altri 33 la collega, anziani allettati che hanno bisogno di essere cambiati. Durante il turno la OS, che lavorava in un RSA di Milano, ha avuto un malore ed è morta. A chiamare i soccorsi una paziente, la collega che ha sentito i campanelli che continuavano a suonare, si è precipitata, ha ritrovato l'operatrice attorno alle 5 alle 6 del mattino e purtroppo in fin di vita. Sono stati chiamati i soccorsi, ma la situazione ormai era critica. Questo era stato il racconto di quanto accaduto e la denuncia che è arrivata dalla UIL, dal sindacato, che parla di condizioni di lavoro pesantissime nell'RSA, grandi responsabilità e stipendio basso, dai 1.200 ai 1.600 euro le paghe in base al contratto. Quindi dopo questa denuncia la UIL racconta appunto che sono sempre meno gli OS, pochi scelgono questa carriera e molti operatori sociosanitari lasciano poi l'RSA per andare a lavorare negli ospedali.
1: Torniamo a Napoli per un incendio.
0: È divampato nella serata di ieri a bordo di una nave in un cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Sono intervenuti la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, non risultano feriti. Il porto di Napoli è rimasto comunque operativo, ma la Capitaneria di Porto, per agevolare le operazioni di soccorso e spegnimento, ha interdetto le aree prospicienti i moli 29 e

0: scelta. E noi torniamo sui giornali, questa è il sito della TGR Lazio, esplode la villetta, morto il 67enne estratto dalle macerie, è successo appunto nel Lazio, la procura indaga sulle cause del crollo e valuta l'ipotesi di una fuga di gas. In provincia di Chieti un agricoltore è morto a causa di un rogo nel suo terreno, cosa è successo lo chiediamo ad Alice Cercone da Pescara.
1: Stava lavorando nel podere di famiglia quando è stato sorpreso dalle fiamme, un rogo è partito all'improvviso, innescato dalle sterpaglie che l'uomo stava bruciando e poi alimentato dalle alte temperature e dal vento. Nelle campagne di Torrevecchia Tiatina, in provincia di Chieti, a perdere la vita un 77enne a causa dell'effetto dei fumi inalati sprigionati dai residui di potatura durante il rogo, a lanciare l'allarme un vicino di casa, all'arrivo dei vigili del fuoco, la tragica scoperta del corpo senza vita. La procura ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, rilievi e indagini sono affidati ai carabinieri.
0: Oltre 70 tra rapine, furti e spaccate ai danni di sportelli ATM di banche tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. Le indagini del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord sui colpi hanno portato al fermo di 10 persone ieri nel campo nomadi di Caivano nel Napoletano. E ora voltiamo pagina, parliamo di un'invasione di particolari insetti che creano disagio soprattutto alle attività ricettive. Sul lago Trasimeno erano state prese delle contromisure ma non sono state efficaci, lo chiediamo a Valentina Antonelli da Perugia.
2: Nonostante la disinfestazione, il trattamento larvicida messo in campo dall'azienda sanitaria in questi giorni, che ha effetti anche contro le zanzare, il lago Trasimeno si trova anche quest'anno a fare i conti con l'invasione di chironomidi. Sono dei piccoli ma fastidiosi insetti innocui per l'uomo, ma che creano problemi alle attività ricettive e turistiche che si trovano lungo le sponde del lago. Per risolvere questo problema è stata anche installata un'isola ecologica davanti all'imbarco di Passignano, che dovrebbe catturare gli insetti in maniera green, perché non utilizza attrattivi chimici e insetticidi e impiega solo energia prodotta da pannelli fotovoltaici. Gli insetti catturati poi vengono utilizzati come alimento per gli organismi acquatici.
0: E dal lago ci spostiamo al mare perché la Calabria ha confermato il suo primato per numero di spiagge con bandiera verde. Cosa significa questo riconoscimento? Ce lo spiega Francesco Straticò da Cosenza.
3: Le bandiere vanno assegnate, le bandiere verdi alle spiagge a misura di bambino, considerate quindi ideali per i più piccoli e per le loro famiglie. Il primato nazionale, che è assegnato in base alle indicazioni di 3.238 pediatri, appartiene alla Calabria, che ne ha 22 sulle 153 di tutta l'Italia, e della provincia di Reggio, che spicca su tutte. La presenza di bagnini e acqua che non diventi subito alta, quindi sicurezza, e poi giochi dedicati ai più piccoli e adeguati servizi di ristorazione. Questi alcuni dei parametri presi in considerazione per stilare la classifica. L'11 luglio a Termoli, in Molise, la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti.
0: Torniamo in Abruzzo per l'apertura di Cartoon Sound Bay, il festival dedicato all'animazione targato Rai. Andiamo da Sergio Sciarra a Pescara.
4: Da oggi fino a sabato Pescara sarà la capitale internazionale dell'animazione con il Festival della Rai Cartoon Sound Bay, che compie 30 anni. Protagonisti in tandem la creatività, l'innovazione tecnologica, ma anche e soprattutto la creatività umana, che resta insostituibile, centrale nei quattro programmi del festival: quello professionale tra gli addetti ai lavori, che farà nascere nuove idee, nuove opportunità, e le nuove curiosità dei ragazzi, dei più piccoli, i bambini delle scuole, che da martedì sono a tu per tu con i mestieri dell'animazione e della creatività digitale. Poi il Pulcinella Award con cartoni animati in gara da tutto il mondo, e nel cuore di Pescara, nel Village, tutti poi potranno fare esperienze di gioco e di incontri con i grandi talenti di ieri e di oggi dell'universo mondo dell'animazione, ospiti di Cartoons on the Bay.
0: E vi abbiamo parlato in apertura dell'ondata di caldo che affligge il nostro paese, ovviamente questo provoca preoccupazione anche sul fronte incendi. Questa è l'Unione Sarda e leggiamo appunto nell'isola: allerta incendi, nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere i 40 gradi, il corpo forestale ha anticipato di 3 settimane lo schieramento degli elicotteri.

0: analoga preoccupazione anche a Roma, giornata da bollino rosso, c'è anche qui un'ordinanza anti-roghi, le temperature attese sono oltre 32 gradi, consigli e precauzioni per i fragili, la situazione del verde e il pericolo incendi nelle aree boschive. E rimaniamo a Roma, nella capitale, per una curiosità che riguarda un'area verde molto importante della capitale, Villa Borghese. Il titolo del Messaggero molto evocativo, Villa Borghese come Central Park, il rilancio parte da Piazza Siena, si va verso l'apertura H24, nella fotografia il nuovo manto erboso. E ora un altro evento al via ci porta a Venezia.
1: È cominciato il Salone Nautico, centinaia di imbarcazioni ed espositori nella serenissima capitale internazionale della cantieristica navale tra tecnologia e innovazione ecologica. I dettagli da Venezia con Davide Piriocos.
2: 270 espositori e più di 300 barche, quasi tutte in acqua. Chi si prenota può anche provarle passando per il bacino di San Marco prima di raggiungere il Mar Adriatico. È iniziata ieri l'edizione numero 7 del Salone Nautico di Venezia, che proseguirà fino a domenica, quando ci sarà su questa rete alle 16.45 lo speciale a diffusione nazionale a cura della TGR. Al Salone sono presenti tutti gli ultimi modelli di barche e yacht creati dai cantieri di 7 diversi paesi. Focus sulla rivoluzione verde con barche a propulsione ecologica, ibride o a zero emissioni. Quello della nautica resta un settore importante per il Made in Italy. Solo in Veneto lo scorso anno ha generato 73 milioni di valore aggiunto, dando lavoro a più di 1.100 addetti.
1: Adesso le tappe decisive in montagna del Giro d'Italia. I ciclisti affrontano le Dolomiti tra suggestivi paesaggi e le terre del Prosecco. Andiamo a Trento da Tiziana Raffaelli.
3: Paesaggi suggestivi anche per la tappa di oggi, che lascia le vette delle Dolomiti di Brenta per raggiungere le colline venete. Partenza da Fai della Paganella, arrivo a Pieve di Soligo, con passaggio lungo la Valle dell'Adige, terra anche di vini rinomati come il Trento Doc e il Teroldego. La gara passerà da Trento e dalla Valsugana. Entrerà in Veneto lungo il Piave, zona del Prosecco di Valdobbiadene, che come le Dolomiti è patrimonio UNESCO. Una tappa di 168 chilometri tra paesaggi alpini e collinari. Intanto la sorpresa della giornata di ieri col danese Michael Wahlgren, che ha vinto la 17ª tappa con arrivo ad Andalo. La maglia rosa resta al suo connazionale Vingegaard.
1: Per la prima cosa bella oggi andiamo in Sardegna, in provincia di Oristano, sul Monte Arci, dove si sta riscoprendo dopo decenni di oblio una importante area archeologica con una nuova campagna di scavi. Nella zona nascosta finora da piante e arbusti, come stiamo vedendo, emerge però un nuraghe che sembra essere intatto accanto ad un altro, per il cui rilancio si è attivata la soprintendenza dei beni culturali. Un antico insediamento umano che era legato alla presenza della ossidiana, una roccia particolarmente utile per realizzare oggetti vitali, per procurarsi il cibo e per sopravvivere nell'era primitiva. In apertura e durante la rassegna ci siamo occupati dell'ondata di caldo registrata in molte aree del paese e vediamo ora le previsioni per oggi con il meteorologo Luca Ciceroni. Buongiorno.
4: Salvatore, buongiorno a tutti quanti. Qualcosa oggi inizia a cambiare, abbiamo dei temporali che interessano l'Umbria, l'entroterra marchigiano ed anche la bassa Toscana, che scivolano verso sud proprio in queste prime ore del mattino. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi. Migliora la situazione sul nord-est del nostro paese, dove il cielo torna per lo più sereno, a parte un po' di instabilità sui rilievi, mentre sul centro Italia, soprattutto sull'Appennino e sul versante tirrenico, abbiamo dei temporali in transito, quindi dall'Umbria, dalle Marche si spostano verso sud in direzione del Lazio e della Campania, soprattutto le zone interne saranno coinvolte. Al sud il tempo sarà stabile sulla Sicilia così come anche sulla Sardegna, bel tempo quindi sulle nostre due isole maggiori. Per quanto riguarda il sud peninsulare, sull'Appennino Calabro-Lucano abbiamo dei temporali previsti. Andiamo a vedere le temperature previste per la giornata odierna, un lieve calo lo registreremo, anche se aumenteranno i tassi di umidità presenti nell'aria, valori non più fino a 36 gradi, ma abbiamo 33-34 gradi sulle regioni del centro-nord. Al sud le temperature sono invece in lieve

0: aumento, quindi in calo al centro-nord, in leggero aumento al sud. È tutto, vi restituisco la linea.
1: Buongiorno Italia, termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci.
2: L'informazione della TGR continua tra poco con Buongiorno Regione.

0: Avete un divano con quella penisola?
1: Così grande e c'è spazio per tutti e due?
0: Cerco un divano comodo.
2: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
3: Vorrei un divano comodo.
4: Ma a misura della tua casa.
5: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro. Muradello a 799 euro. O Pavignane a 999 euro.
2: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
4: Poltrone Sofà.
2: Solo divani.
4: Di qualità.
7: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
11: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
12: VetExpert prima.
13: Con le strisce depilatorie VetExpert la depilazione è veloce ed efficace. L'innovativa tecnologia EasyGel rimuove i peli più corti alla prima passata ed è sempre buona la prima, con le strisce VetExpert.
14: Dai, alziamoci!
15: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
16: Senti che buono, gli piacerà.
15: E nasce il buongiorno.
14: Senti che buono.
15: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
17: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
18: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
3: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane. Con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà. Anche per gatti.
7: Tutti i sorrisi sono unici.
12: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
7: Ma il manuale non lo fa.
12: Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral B. Accendi la pulizia perfetta.
9: Oggi usiamo sigle e termini nuovi. Ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come Diversity and Inclusion. Per noi avere rispetto per le persone. Oggi si dice Recycle. Per noi è sostenere chi dà nuova vita alle cose. E anche Social Responsibility. Per noi è volere il bene della comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.

0: Giovedì 28 maggio, ben ritrovati a Buongiorno Regione. C'è qualche novità sul fronte meteo? Allora chiediamo subito a Vincenzo Capozzi di Rai Meteo un'anticipazione. Buongiorno Vincenzo.
1: Sì, grazie Lara, buongiorno. Come giustamente affermavi, la giornata odierna riserverà qualche novità sul fronte atmosferico legata alla possibilità di precipitazioni pomeridiane, soprattutto

0: nelle zone interne. Attraverso queste immagini che vedete alle mie spalle ci trasferiamo, almeno virtualmente, proprio nell'entroterra, più precisamente nella città di Avellino, dove la giornata, come vediamo, si è aperta con cielo poco nuvoloso e dunque nel segno, almeno per ora, di condizioni meteorologiche buone e stabili. La temperatura attualmente è di 18 gradi. In mattinata il tempo sarà soleggiato su gran parte della regione, al netto di qualche isolato banco nuvoloso legato per lo più all'elevato tasso di umidità. Nel pomeriggio invece ci aspetta una temporanea fase di instabilità atmosferica e sarà un concreto rischio di precipitazioni anche a carattere temporalesco nelle province di Avellino e Benevento e nell'entroterra salernitano. Non escludiamo anche fenomeni di forte intensità. Le temperature non subiranno variazioni di particolare rilievo, ma su questo e su altri aspetti ci ritorneremo più tardi. Lara.
1: Grazie a Vincenzo Capozzi. Il nostro approfondimento di oggi sul rischio sismico e idrogeologico nei Campi Flegrei, perché è prevista in giornata la visita della commissione parlamentare dedicata a questi temi. Parleremo anche di un evento dedicato all'innovazione con la nostra ospite in studio. Poi l'appuntamento con il nostro speciale sulle chiese ritrovate che oggi ci porta a Chiaiano e poi nel centro di Napoli. Vedremo anche come il teatro può essere uno strumento di inclusione. Come sempre però partiamo dalla rassegna stampa, dalla cronaca con Daniele Meloni al touchscreen.
2: Buongiorno Lara e buongiorno ai nostri telespettatori. Apriamo con l'incendio al porto di Napoli di ieri pomeriggio. Ad andare a fuoco è stata una nave. Vediamo i dettagli nel servizio di Alessandro Diliegro.
3: Un poderoso incendio si è scatenato sul ponte 6 della nave Phoenix della compagnia Grandi Navi Veloci mentre era ormeggiata al porto di Napoli, ferma per attività manutentive presso un cantiere navale. Le fiamme si sono generate in alcuni locali vuoti adibiti a sistemazioni logistiche dove si stavano effettuando dei lavori, ma non risulterebbero operai feriti né all'interno del traghetto lungo 200 metri e largo 26 adibito al trasporto di persone e di veicoli gommati. Vi erano equipaggio e eventuali passeggeri. Nutrite le squadre di soccorso al lavoro con tre rimorchiatori e un'unità SAR della Guardia Costiera, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con una motobarca e 8 squadre di terra, tra queste il nucleo portuale e quello specializzato per il rischio biologico. Il porto non è stato chiuso alle operazioni commerciali in ingresso e in uscita, l'incendio è stato domato dopo poche ore e la situazione è sotto controllo. Con il completo spegnimento si procederà poi alle verifiche sull'origine del rogo, che probabilmente potrebbe essere dovuto accidentalmente ai lavori che si stavano effettuando sul ponte 6.
2: E sempre con questo argomento apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal nostro sito, dal sito della TGR Campania, l'home page. Incendio al porto di Napoli, a fuoco un traghetto, fiamme a bordo. L'imbarcazione era ferma, ormeggiata in un cantiere navale per attività di manutenzione. Non vi sono feriti. Parliamo ora di un altro argomento che ha assurto all'onore delle cronache recentemente. Andiamo sul Mattino, dorso di Napoli. L'accoltellamento di un bambino di 12 anni da parte del padre 35enne. Il Mattino ha intervistato la madre: così ho salvato mio figlio. La madre del 12enne accoltellato dal papà: ho fatto scudo ai colpi. La violenza, l'aggressore in carcere. L'appello della donna: denunciate ogni abuso. Andiamo ora sul Roma, dove c'è una doppia fotonotizia centrale. Veleni in Campania. Veleni campani anche in Puglia, sgominata banda, 30 indagati, la DDA, ponte con la mafia foggiana. E nell'altra fotonotizia, clan Rega Placente, arrivano 29 condanne, fiumi di droga nelle basi della 219, più di due secoli di carcere in appello. E infine, sul Corriere del Mezzogiorno, dorso Campania, si parla di prezzi e di rincari. La Campania non risparmia più. Lo studio di Unioncamere, famiglie in difficoltà, da parte solo il 6% delle entrate. Tra le cause del rincaro dei prezzi e stipendi, specie nel sud, che non vengono adeguati al costo della vita. E sempre di prezzi e di costi si è parlato ieri nella seduta del Consiglio regionale, dove si è trattato dell'RC Auto. Vediamo i particolari nel servizio di Massimo Calenda.
4: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta regionale a portare all'attenzione del Governo nazionale le tariffe RCA, che in Campania, in particolare in provincia di Napoli, risultano essere le più alte d'Italia. una misura punitiva, visto che gli automobilisti campani sono vessati da tariffe più alte, anche se non hanno mai fatto un incidente. La decisione dell'Assemblea va proprio in questa direzione, valorizzare cioè e premiare i comportamenti.

0: altamente virtuosi, anche al fine del premio dell'assicurazione. In consiglio al posto del dimissionario Cirilli, eletto capo dell'opposizione Gennaro Sangiuliano, già capogruppo di Fratelli d'Italia, discussa una norma anche per impedire la fuga di tanti giovani laureati verso altre regioni con l'adeguamento dell'indennità minima di partecipazione ai tirocini extracurriculari. Infine ha approvato una mozione sulla revisione del regime tariffario della tangenziale di Napoli e l'abolizione del pedaggio per le tratte interne alla città. Ovviamente l'approvazione di questa mozione non implica allo Stato l'abolizione del pedaggio, frutto di un accordo tra il Comune di Napoli e la società concessionaria.
1: Proseguiamo con la politica, perché ieri un lutto ha colpito tutta la comunità politica. Andiamo sulle cronache. È morto Peppino Gargani. Fu figura autorevole della migliore tradizione democratica e popolare. Il Fatto, cordoglio bipartisan per la scomparsa dello storico esponente DC. Aveva 91 anni, oggi camera ardente a Montecitorio, domani i funerali al Duomo di Avellino. Ma sono già al lavoro i due nuovi sindaci di Salerno e Avellino, i due nuovi sindaci recentemente eletti. Andiamo a vedere sul Mattino Dorso di Salerno le tavole dello sceriffo. Strade, luci, opere pubbliche, il sindaco contro gli abusivi, un reparto sicurezza dei vigili. De Luca fa il capocantiere, ecco il cronoprogramma dei primi 60 giorni. E invece, sempre sul Mattino, ma questa volta il Dorso di Avellino, il neoeletto sindaco Pizza, Nello Pizza, priorità mercato e ACS. Il sindaco, torneranno in centro le bancarelle, no alla gestione privata dei parcheggi. In giunta uomini di partito e tecnici, pressing sulla regione per i treni, più bus in città. Ma restiamo sempre sulle istituzioni, Lara, perché oggi c'è una visita a Pozzuoli nell'area Flegrea molto rilevante, direi.
2: Sì, una visita che arriva la settimana dopo una forte scossa di terremoto in quell'area che ha allarmato la popolazione. C'è la missione della Commissione parlamentare sul rischio sismico e idrogeologico oggi a Pozzuoli. È lì che andiamo in diretta da Francesca Coppola.
3: Sì, buongiorno. Come dicevi, durerà due giorni la visita della Commissione parlamentare d'inchiesta per rischio sismico e idrogeologico. Si parte da oggi, dalle 11, i 20 deputati inizieranno da qui, da Pozzuoli, in particolare dal COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, che è nella periferia di Monteruscello. Poi visiteranno il centro, in particolare il Rione Terra, che è alle nostre spalle, con un loro sopralluogo. Con noi ci sono i sindaci dell'area Flegrea, Giosi della Ragione e Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. Allora, si parte da Pozzuoli. I 20 deputati hanno potere d'inchiesta, quindi vigilano sull'attuazione dei programmi di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e anche sull'attuazione dei programmi a valle di calamità. Come sta andando? Che tipo di quadro presenterà ai deputati? A che punto siamo sull'attuazione della riqualificazione dopo gli acuti terremoti della primavera del 2024 e quella del 2025?
4: Vabbè, sono dei piani che stanno andando avanti, anche se i tempi stimati non coincidono con i tempi attuali, quindi diciamo c'è un po' di rallentamento da parte di questi interventi, però in linea di massima sono tutti iniziati quelli che erano previsti nel primo programma. Ora siamo nella fase di attuazione del secondo programma e naturalmente ci aspettiamo però che i tempi cambino rispetto a quello che sono naturalmente il tabellino di marcia.
3: E allora passiamoli in rassegna, quelli del primo programma, scuole, porto e poi gli hub, a che punto siamo con l'attuazione?
4: Allora, sulle scuole stiamo andando avanti, naturalmente c'è qualche ritardo su qualche consegna di una scuola, di lavori che stanno per ultimare. Rispetto al porto abbiamo il problema del pontone che è sequestrato rispetto all'ultimo incidente. Le hub purtroppo non sono previste nel piano di programma, sono state attuate nel secondo programma di programma che è stato attuato proprio nei giorni scorsi, e qui ci aspettiamo una risposta molto molto celere per poter cominciare un attimo ad iniziare quella che effettivamente dovrebbe essere un hub di tutto rispetto, come naturalmente è descritta nel nostro piano discendente del bradisismo, che per la prima volta è stato redatto nel comune di Pozzuoli.
3: Ricordiamo che nel piano del commissario straordinario per l'emergenza bradisismo Soccodato c'è anche uno svincolo della tangenziale.
4: Sì, una prima rampa già iniziata. Ora siamo in una fase di attuazione del secondo programma, che la settimana scorsa, proprio in questa settimana, abbiamo fatto una conferenza di servizio per quanto riguarda lo svincolo di Cigliano. La settimana prossima lo dovremo concludere e nei prossimi giorni dovremo anche fare una conferenza di servizi per quanto riguarda quello che

0: il resto dell'altra mobilità dello svincolo di Via Campana.
1: E non può mancare anche il punto sull'edilizia privata, perché la metà delle domande per riqualificazione di edifici che sono stati resi inagibili è stata respinta. Avete fatto delle richieste al governo?
0: Sì, abbiamo dimostrato con fatti che i decreti non erano performanti rispetto a quello che era proprio il territorio. Infatti abbiamo richiesto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, capire in che modo e in che termini incidere su quelle che sono le piccole difformità che magari negli altri comuni come Ischia e come l'Italia centrale praticamente sono stati attuali. E naturalmente abbiamo chiesto con forza che il personale formato sul nostro territorio venga riconfermato, perché è giusto che naturalmente che i comuni abbiano bisogno di queste risorse che abbiamo formato in questi due anni. Naturalmente ci aspettiamo delle risposte chiare, nette e concrete, perché naturalmente c'è bisogno di intervenire in maniera un po' più incisiva sui nostri territori.
1: Bene, e nel pomeriggio la commissione parlamentare d'inchiesta, che è guidata da Pino Bicchielli, proseguirà con una visita a Bacoli, il comune che la settimana scorsa, esattamente 7 giorni fa all'alba, è stato colpito da un terremoto di magnitudo 4.4. A che punto sono, sindaco della regione, le verifiche sulle inagibilità?
2: Abbiamo ricevuto circa 120 richieste da parte dei cittadini di verifica all'interno delle abitazioni, le abbiamo fatte tutte col personale tecnico comunale e quindi è necessario che venga confermata, altrimenti in 3 giorni non saremmo riusciti a fare tutta questa attività. 5 famiglie sono state sgomberate, di 22 persone, 8 di esse sono adesso in albergo. Ieri abbiamo tenuto un incontro con la Prefettura e la Regione Campania, la Protezione Civile Nazionale, per ampliare i CAS anche a quest'ultima crisi sismica, oltre che l'aiuto alle famiglie in difficoltà. E poi il tema dei costoni, abbiamo chiesto alla Regione Campania ma anche al Governo di intervenire affinché si mettano in sicurezza, e porteremo i parlamentari proprio a vedere questa particolarità.
1: Ma a che punto sono appunto i lavori che erano previsti sui costoni? Perché per Bacoli, in una prima ondata del bradisismo degli ultimi 2 anni, era previsto quel tipo di interventi?
2: Purtroppo non sono ancora partiti, è una grave mancanza. Noi sollecitiamo il governo affinché si facciano le cose. Non è pensabile che solo dopo le scosse ci sia un'attenzione maggiore rispetto a ciò che c'è da fare. Quindi sui costoni ancora si deve partire e chiediamo che venga avviato subito il cantiere. Tra l'altro si deve solo su una piccola parte i costumi di Bacoli, bisognerà fare ancora altro. E poi abbiamo ricevuto notizie che nel prossimo stanziamento di fondi sono previsti circa 15 milioni di euro per Bacoli, 3 scuole, l'area di ammassamento soccorsi e soprattutto il centro operativo comunale sul lungomare di Miliscuola. Su queste opere che sono necessarie e su cui si può intervenire subito, ci auguriamo che veramente nei prossimi mesi già possano avviare i cantieri.
1: Bene, noi continueremo a darvi notizie anche nel TG delle 14, nelle altre edizioni della TGR Campania sulla visita dei parlamentari. Inizierà alle 11, per ora è tutto, linea a voi.
3: Grazie a Francesca Coppola e ai suoi ospiti. Ora andiamo avanti con la rassegna stampa, ma prima la prima cosa bella, Daniele.
4: Sì, la prima cosa bella di oggi è l'apertura della mostra di Robert Crumb al Maschio Angioino. Il genio del fumetto americano al castello con i cattivi pensieri tra controcultura e rock. E ora cambiamo argomento e passiamo allo sport. Naturalmente l'argomento caldo di questi giorni è il futuro della panchina del Napoli, ed è proprio il Mattino che apre con una fotonotizia centrale: una poltrona per due. Oggi Italiano incontra il Bologna per liberarsi, Allegri alla finestra. E i tre ripresi dalla foto sono naturalmente Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, il presidente del Napoli De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Nelle pagine interne c'è un'intervista alla leggenda del calcio mondiale, in particolare anche napoletano, Ruud Krol, uno dei liberi più forti della storia del calcio, che dice, che vota anzi, voto italiano, a Napoli serve uno come lui. La benedizione di Ruud Krol, in questa città sono abituati a vedere un calcio spettacolare e sempre divertente. Ma ieri sera c'è stata anche la partita, il ritorno del play-off, della semifinale del play-off di Serie C tra Brescia e Salernitana. Sempre nelle pagine interne del Mattino, la Salernitana cade a Brescia, addio Serie B. La squadra di Cosmi eliminata nella semifinale play-off. Crespi e Vido al primo minuto e al 96esimo condannano in granata. E ora vediamo allora gli highlights della partita nel servizio di Piero Vitiello. Rientro in studio, troverete Lara Martino.
5: Dopo aver eliminato Casertana e Ravenna, si ferma in semifinale la corsa della Salernitana nei play-off di Serie C. Come all'andata, quando nel recupero in rovesciata segnò il gol del definitivo 1-1, è l'attaccante dell'Union Brescia Valerio Crespi, in prestito dall'Avellino, l'uomo partita. Suo, dopo appena 43 secondi, il tocco sotto misura che fa esplodere di gioia il Rigamonti, ma stavolta la complicità della difesa granata è evidente. Sbagliano Anastasio, Golemic e Donnarumma, quest'ultimo poi costretto a uscire per infortunio e a lasciare la porta all'esordiente Brancolini. La reazione salernitana si concretizza, a cavallo fra i due tempi, nel tiro di Anastasio respinto da Gori e soprattutto nel colpo di testa di Inglese a inizio ripresa. Buono il cross di Berra dalla destra, altrettanto lo stacco dell'attaccante ex Chievo, ma Gori è superlativo nell'allungarsi e mettere in angolo. I cambi di Cosmi al rientro dopo la squalifica non incidono, anzi è il Brescia ad andare vicino al raddoppio in un paio di ripartenze. Ai Granata servirebbe un gol per andare ai supplementari, ma gli assalti finali sono sterili. Logica conseguenza è la rete che negli ultimi secondi di recupero chiude la partita. Contropiede 2-0, Cisco serve Vido che a porta vuota fa 2-0 e manda i Lombardi alla finale per la Serie B. La stagione della Salernitana si chiude con una delusione e le incognite legate al futuro fra piani societari, stadio, squadra e allenatore.
3: È il momento della nostra ospite di oggi, Anna Maria Capodanno, direttrice di Innovation Village. Grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Grazie a voi.
3: Allora, con lei parliamo di questo evento di due giorni, oggi e domani, a Villa Doria d'Angri, dedicato all'innovazione e al trasferimento tecnologico. È l'11ª edizione. Allora, chi sono i protagonisti?
6: Allora, innanzitutto buongiorno e grazie. Sì, siamo all'11ª edizione di Innovation Village, che è una fiera evento che cerca di mettere in contatto imprese e ricerca, di creare o consolidare dei partenariati, e quindi i protagonisti sono le imprese, le start-up, il mondo della ricerca, i professionisti, i giovani. Insomma, ci aspettiamo una folta partecipazione. Ci sono tanti eventi in due giorni, sono 36 più o meno, insomma, gli eventi, oltre che momenti di B2B tra ricerca e impresa o tra imprese più grandi e start-up, quindi veramente, insomma, tante attività in due giorni. Più di 200 relatori, insomma tanti partner che partecipano attivamente, a partire dall'Università Partenope, che ci ospita in un luogo meraviglioso che è Villa Doria, ma oltre ad ospitarci, insomma, ci supporta nella costruzione del programma. Quindi ringrazio ancora una volta il Rettore Garofalo per questa opportunità. Non sono i soli, chiaramente, tutte le università della Campania, ma tante imprese, anche molte partecipazioni da fuori regione. Questa è una cosa che ci inorgoglisce. Abbiamo una folta partecipazione della Regione Puglia, della Regione Calabria, della Regione Sicilia, insomma abbiamo tanti esperti, l'Enea che come sempre è al nostro fianco, l'Enterprise Europe Network che con cui guardiamo, diciamo, all'Europa, quindi insomma devo dire veramente ci sono tutte le premesse perché siano, insomma, due giorni interessanti.
3: Lei citava come obiettivo soprattutto quello di fare rete tra i vari attori dell'innovazione, sicuramente quindi ci saranno conferenze, incontri, diceva tanti eventi, vogliamo citarne qualcuno del programma?
6: Certo, allora ne cito qualcuno perché chiaramente non si può. Comunque parleremo di Space Economy con il Distretto Aerospaziale della Campania, ma anche di monitoraggio, prima sentivo il servizio, quindi di monitoraggio degli edifici

0: ricerca o comunque insomma di innovazione in questi settori e poi diciamo la sicurezza anche dei lavoratori, lo facciamo questo con l'INAIL da sempre, nostro partner. E chiudo invece con l'evento di inaugurazione a cui tengo particolarmente perché è un evento dedicato alla celebrazione degli 80 anni dal voto delle donne e quindi celebra un traguardo ma soprattutto ci fa riflettere su quello che ancora manca per raggiungere la parità di genere.
1: Grazie, due giorni molto intensi. Allora, buon lavoro. Noi andiamo avanti con la quarta puntata del nostro viaggio tra le chiese storiche in fase di riqualificazione nel nostro territorio. Vediamo dove ci porta oggi Enzo Calisa.

0: Poni e Saturni, è un blocco di marmo risalente al primo secolo, un blocco di marmo che rivela le radici storiche di questa chiesa.
1: Esattamente, si tratta di un elemento di spoglio di origine romana, è stato attinto da un colombario che era una tomba semipogea del secondo secolo d.C. ed è databilissimo perché ci sono ancora tutti i segni epigrafati, risale a una famiglia patrizia Pomponia ed è stato utilizzato come elemento strutturale per reggere poi quella che è nata come chiesa medievale.
0: Siamo nella chiesa di San Nicola di Bari a Chiaiano, una chiesa che raccoglie grande affetto da parte dei fedeli, in particolare appunto per la statua di San Nicola.
1: Questa è una opera d'arte realizzata dal grande artista Nicola Fumo, quindi siamo nel tardo 600, tutta in legno dorato.
0: Una chiesa che aveva bisogno di interventi di natura strutturale.
1: Assolutamente, problemi molto seri che sono legati a questi interventi realizzatisi dopo il sisma degli anni 80.
0: Siamo sul campanile della chiesa e qui si sta facendo il lavoro più difficile di questo intervento.
2: Questa è una rete in fibra di vetro, un rinforzo CRM, che va a proteggere la muratura nella sua staticità. In pratica, attraverso dei connettori, sempre in fibra di vetro, diventa l'unico corpo saldato dalla calce zolitica.
0: Questi archi ogivali raccontano le radici medievali di questa chiesa.
2: Sì, sicuramente sono una presenza caratteristica del territorio perché non è facile trovarne di altri. Oggi presentano delle grosse difficoltà legate a presenza di una patina biologica e legate sicuramente alla presenza di acqua.
0: Siamo nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin, a due passi da Corso Umberto, nel cuore antico di Napoli, una chiesa dimenticata.
3: Eh sì, è una delle tante chiese abbandonate nel centro storico e non solo, che un finanziamento del PNRR ci sta consentendo di quantomeno mettere in sicurezza.
0: Una chiesa che era rimasta chiusa sin dal terremoto dell'80.
3: Infatti porta ancora le tracce di interventi mai conclusi.
0: Eppure questa è una delle chiese più antiche di Napoli.
3: Nonostante si presenti oggi nel suo aspetto settecentesco, che è quello che la caratterizza, sia per gli elementi interni che in facciata, è tra quelle di fondazione più antica della città di Napoli, addirittura collocabile tra il VII e il IX secolo. La decorazione della controfacciata e pochi altri elementi fanno parte del rifacimento della chiesa, che possiamo far risalire ai primi del 1600, 1609 e 1610, voluto dai Barnabiti.
0: C'è anche una sorta di leggenda legata a Costantino.
3: Su un fonte battesimale c'è un'iscrizione appunto dedicata a Costantino e leggenda vuole che sia stato proprio l'imperatore Costantino a volere la fondazione di questa chiesa.
0: Che tipo di interventi verranno effettuati?
4: Allora, facciamo gli interventi di consolidamento, di ripristino e di consolidamento sugli elementi strutturali più vulnerabili. La volta, quindi sicuramente la volta in chiave di volta, e sulla facciata.
0: Che tipo di tecnologia verrà utilizzata?
4: Sostanzialmente una tecnologia tradizionale, nel senso noi abbiamo progettato degli interventi molto conservativi.
0: L'obiettivo è quello di mettere al sicuro questa struttura?
4: Sostanzialmente sì, di preservare quanto più storie abbiamo.
5: Gli studenti dell'ISIS Maiorana Bachelet di Santa Maria a Vico portano in scena il teatro dell'inclusione. Vediamo con Rino Genovese.
6: Precisi mezzanotte, si aprono le porte.
7: Tutti in scena con la Gatta Cenerentola dell'inclusione, una bellissima esperienza di arte e di integrazione. Il teatro inclusivo dell'ISIS Maiorana Bachelet di Santa Maria a Vico. Ragazzi normodotati e con disabilità coordinati dai docenti in mesi di prove.
8: Uè, che la capa mi rammella!
9: E chi le risponde? Con quale fai a dire che è tua?
7: La storia.

0: Di Zezzolla, chiamata Gatta Cenerentola per il suo andarsene solo in randaggio per le cucine col volto sporco di cenere, figlia di un principe vedovo che si risposa, ma come Cenerentola maltrattata dalla matrigna, finché grazie all'aiuto di una fata e di una scarpetta troverà l'amore di un principe. Un'innovazione bellissima rispetto all'opera originale è la presenza di due Cenerentole.
1: Sono Jennifer, sono una ragazza non vedente, grazie a questo spettacolo mi sono legata alla mia più grande passione, ovvero la danza. Sono felice di aver avuto al mio fianco Anna Pia, è come se attraverso i suoi occhi abbia potuto vedere tutto lo spettacolo.
0: Prove generali tra scenografie che richiamano gli antichi palazzi del territorio, spaccati di vita popolare e fedelmente ricostruiti dai ragazzi.
2: Un progetto dall'alto valore umano e didattico. Sul quel palco non ci saranno semplici attori, ma ragazzi che hanno portato tutte le loro fragilità, tutte le loro difficoltà, legandosi ai compagni di tutti i vari indirizzi, sono riusciti parzialmente a superarle. E a fianco a loro i professori, non più dietro alla cattedra, ma i compagni di viaggio vicino ai ragazzi. Non amo però definire questo un progetto, perché il progetto come definizione ha un inizio e una fine. La nostra idea di scuola vuole che il teatro dell'inclusione possa diventare un'abitudine sistematica nella nostra scuola.
0: Volontari all'opera come sarte e truccatrici, uno straordinario laboratorio teatrale per allestire la Gatta Cenerentola, l'opera di Giambattista Basile raccolta nell'Ocunto degli Cunti, la più antica versione scritta europea della fiaba, che andrà in scena il 4 giugno nel teatro dell'Istituto. Anche i docenti si sono trasformati in attori.
3: Sì, io sono una docente di metodologie operative e in questo caso interpreto una lavandaia e per me è stato un vero onore poter collaborare insieme ai miei studenti e alle mie colleghe a questo spettacolo meraviglioso.
4: Un momento, perché la chianella l'ha persa proprio mia figlia.
5: Io invece sono una docente di sostegno ed ho interpretato il ruolo della matrigna, ma in realtà mi sono sentita davvero come la loro mamma.
0: Lei da tempo sta promuovendo il teatro come forma di inclusione.
6: Aver visto collaborare alunni, docenti, volontari è stato veramente emozionante. Il senso del teatro è proprio questo, inclusione e integrazione. Sono certo che il 4 giugno tutti i protagonisti saranno sommersi dagli applausi, ma il vero successo lo hanno già raggiunto. Salire su questo palco, unirsi in un sogno comune e trasformarlo in realtà.
7: Uè, non interrompere, se la chianella vuole che uè, assete, e insieme a noi, assete.
0: E allora appuntamento con tutti il 4 giugno, sia la mattina che il pomeriggio, del teatro dell'Istituto Majorana Bachelet di Santa Maria a Vico per la Gatta Cenerentola dell'inclusione.
8: Torniamo da Vincenzo Capozzi per le previsioni meteo.
9: Sì, grazie Lara e ben ritrovati. La giornata odierna riserverà sulla nostra regione condizioni atmosferiche variabili. Vi sarà spazio nel pomeriggio per precipitazioni anche a sfondo temporalesco, soprattutto nelle zone interne. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio, le vediamo insieme, emerge chiaramente un'area temporalesca sull'Italia centrale che non interesserà la nostra regione, ma che rappresenta una avvisaglia delle condizioni di instabilità che animeranno le ore pomeridiane un po' lungo tutto l'arco appenninico. Vediamo insieme cosa ci attende dunque nel dettaglio nelle prossime ore. Dopo una mattinata caratterizzata da tempo buono, da cielo poco o parzialmente nuvoloso, assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone interne. Nel pomeriggio, come evidenziato anche dalla nostra grafica, vi sarà occasione per precipitazioni a carattere di rovescio temporale nelle province di Avellino e Benevento e localmente anche nell'entroterra salernitano e sull'alto casertano. Altrove le probabilità di precipitazioni saranno più basse, sebbene non sia del tutto escluso che i fenomeni di instabilità attesi nelle zone interne possano estendere il proprio raggio d'azione alle vicine aree costiere e pianeggianti. In ogni caso il tempo migliorerà ovunque in serata. I venti soffieranno con debole o moderata intensità, con locali rinforzi pomeridiani. Il moto ondoso sarà, come vediamo, in buone condizioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto alla giornata di ieri e nei valori massimi saranno in genere variabili fra 27 e 31 gradi. La giornata di domani sarà contraddistinta da tempo buono, al netto di qualche isolata pioggia pomeridiana attesa sull'alto casertano. I venti soffieranno da nord-est con intensità debole o moderata, il mare si presenterà calmo o quasi calmo, le temperature subiranno un leggero calo nelle zone interne, un lieve aumento invece sulla fascia costiera. È tutto, Lara, a te.
8: Grazie a Vincenzo Capozzi e noi ci fermiamo qui per oggi, ci diamo appuntamento a domani alle 7.30 con Buongiorno Regione.
10: Allora, cominciamo 28 di maggio, ben trovati. Allora, comincia tra poco ancora. Attacco americano, rappresaglia dei Pasdaran nelle ultime ore. È stata colpita una base USA, spari iraniani contro navi ad Hormuz. E in questo clima si continua a trattare tra Stati Uniti, appunto, e Teheran. E poi eccolo qui, il leader ucraino Zelensky. C'è un'accelerazione dell'Europa per l'adesione di Kiev, la politica italiana su questo ha posizioni diverse anche dentro la maggioranza, ne parleremo a partire dalle 9 col talk più politico. E poi questa ondata fortissima di calore che sta attraversando il nostro paese, parleremo anche di questo. Gli esperti dicono possibili che questa sarà un'estate appunto con molte ondate torride di questo tipo. Andiamo a vedere gli ospiti, Maria Cuffaro e Lucio Caracciolo, subito con me, poi dalle 8.30 Luigi De Magistris, Andrea Cangini e Livio Gigliuto, dalle 9 Alberto Bagnai, Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e come commentatori Annalisa Terranova e Francesco Cancellato. Cominciamo, a tra poco.

0: Faccio fatica a digerire, mi sento gonfia.
1: E se ti dico Jeffer?
2: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
3: Bontà o salute?
4: Bontà e salute.
5: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
2: Schweppes Limone presenta
3: L'oro di Marte.
4: Limone zero, l'oro della terra. Take your time.
2: Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
5: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
6: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
7: Lei chi?
6: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
7: e... Non la cambiamo mai.
8: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noicompriamoauto.it e dimenticati delle scartoffie. Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni subito un prezzo imbattibile. Vendi la tua auto su noicompriamoauto.it.
11: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
15: Questo programma è presentato da
16: Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.

0: Finché la Russia farà affidamento sui missili, il suo interesse per la diplomazia non sarà autentico.
1: Tutti facevano parte della carovana terrestre partita dalla Mauritania.
2: Le istituzioni devono essere le prime a garantire i diritti della persona.
3: Il messaggio arriva sul cellulare. Via tutti, ordine di evacuazione per Tiro e Nabatie, di fatto i due centri urbani più importanti del Libano meridionale. Piovono bombe.
4: La notizia di una possibile intesa stavolta arriva dalla TV di Stato di Teheran. Abbiamo ottenuto una bozza d'accordo quadro non ufficiale per un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti.
5: Lo stretto sarà aperto a tutti. Sono acque internazionali, nessuno lo controllerà.
4: Passano poche ore e arriva la smentita direttamente dal team di risposta rapida del presidente.
5: Se non fossimo intervenuti con i bombardieri B2, l'Iran avrebbe avuto un'arma nucleare entro 2 settimane. Erano pronti. L'Iran non può avere un'arma nucleare. Io lo sto facendo per il mondo, non per noi.
6: Eccoci qui, allora, ben trovati. Insomma, anche oggi tanti fatti che abbiamo condensato nella nostra copertina. Maria Cuffaro, TG3 Mondo, grazie Maria, ben trovata. Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Lucio, grazie. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Intanto tra poco partiremo da quel momento, l'abbiamo sentito in copertina. La televisione di Stato iraniana ha mostrato l'ultima bozza del memorandum di Islamabad tra Iran e USA che prevede la revoca del blocco navale da parte americana e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran. Poi l'America ha detto no, ma questa roba qui insomma non ha alcun valore. Allora vi faccio vedere subito il servizio di Alviti del TG1 che ci fa un quadro un po' della situazione, sembra un po' il giorno della marmotta, direttore, ora partiamo da qua, della situazione nelle trattative sul campo, perché in queste ultime ore c'è stato un attacco americano, c'è stata la rappresaglia del Pasdaran, è stata colpita una base americana dai missili di Teheran, spari iraniani contro navi ad Hormuz, ma si continua a trattare. Guardate.
4: La notizia di una possibile intesa stavolta arriva dalla TV di Stato di Teheran. Abbiamo ottenuto una bozza d'accordo quadro non ufficiale per un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Secondo le indiscrezioni lasciate filtrare dagli stessi Ayatollah, Washington dovrebbe ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale. In cambio, Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Il cosiddetto memorandum di Islamabad prevede anche che, se si raggiungerà un accordo, entro 60 giorni l'intesa dovrà essere poi approvata da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Passano poche ore e arriva la smentita direttamente dal team di risposta rapida del presidente. Questa notizia diffusa dai media controllati dall'Iran non è vera, una completa invenzione. In questo ping pong di notizie, Iran e Oman stanno intanto negoziando una nuova procedura per il passaggio a Hormuz, ha dichiarato Ali Bagheri, ex ministro degli esteri iraniano. Saranno condizioni completamente diverse da quelle in vigore prima del conflitto. Su tutto resta sospesa la minaccia della ripresa della guerra. Il Pentagono ha una chiara lista di obiettivi. Tutti difficili, sotterrati o nascosti in aree civili, hanno fatto sapere fonti dell'amministrazione statunitense.
6: Allora, questo lo stato dell'arte. Andiamo a sentire anche il Donald Trump, che come sempre ha parlato nella notte americana, dunque un Trump fresco, insomma, che ripete dei concetti che conosciamo ormai da settimane. Cioè, il fine è che l'Iran non abbia la bomba atomica. Erano vicinissimi. Se non fossimo intervenuti, in 2 settimane Teheran l'avrebbe avuta. Questa, insomma, sostanzialmente le dichiarazioni del presidente americano. Guardate.
5: L'urgenza principale, l'ho detto anche se non è stato riportato bene, è che non possiamo permettere all'Iran di avere un'arma nucleare. Detto questo, gli Stati Uniti hanno enormi risorse energetiche, petrolio, gas, carbone. Siamo enormemente privilegiati. I prezzi scenderanno e scenderanno rapidamente. Penso che vedrete prezzi più bassi persino rispetto a prima. Sapevo che ci sarebbe stato un aumento, ma avevamo una scelta: non fare nulla per 2 anni, o 1 anno, o anche solo 2 mesi. Se non fossimo intervenuti con i bombardieri B-2, l'Iran avrebbe avuto un'arma nucleare entro 2 settimane. Erano pronti. E se avessero avuto quell'arma, sarebbe già stata usata.
6: Ecco, allora, direttore, ripartiamo da questa bozza che è stata diffusa dagli iraniani, poi smentita dagli Stati Uniti. Però prendiamo per buono quello che è stato detto. La revoca del blocco navale da parte americana e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran. La domanda, come dire, arriva chiara. A cosa è servita questa guerra se questa è la soluzione?
7: Allora, mettiamo che tu ed io dobbiamo negoziare durante la guerra. Io faccio uscire un comunicato quando ancora non c'è l'accordo. Che cosa significa? Significa che non voglio quell'accordo. Quindi credo che faccia parte un po' di questo gioco abbastanza pericoloso tra americani e iraniani per arrivare alle migliori condizioni possibili. La sostanza non cambia. Gli americani hanno perso, possono poi raccontare quello che vogliono, che l'Iran stava per lanciare la bomba atomica, ma insomma la sostanza è che il regime c'è, anzi, è diventato più duro. Hormuz è diventata la vera partita e davanti a Hormuz non c'è l'America ma c'è l'Iran, quindi è l'Iran che alla fine dirà l'ultima parola. Cosa più grave ancora per gli americani, stanno finendo le munizioni. È appena uscito un rapporto per cui ci vorranno 3 anni per ricostituire le riserve militari.

0: neofascista di Piazza della Loggia, uno degli episodi più drammatici della cosiddetta strategia della tensione. Oggi le commemorazioni, Pierluigi Ferrari.
1: Ancora in Piazza della Loggia, 52 anni dopo, Brescia ricorda la strage e le sue vittime.
2: Alberto Tedeschi.
1: 8 rintocchi alle 10:12, l'istante in cui scoppiò la bomba. Faustino Marserdotti, giovanissimo volontario della Croce Bianca, fu tra i primi soccorritori.
3: La gente piangeva, gridava.
1: Contro il silenzio e l'oblio la memoria sul palco con i sindacati giovani e studiosi. Disturbato dai fischi di un centinaio di antagonisti, l'intervento della segretaria della CISL, Daniela Fumarola, ieri a Montecitorio in ricordo dei parlamentari bresciani, tra loro Alfredo Bazzoli, che perse la madre.
4: Che quello che è successo qui in quella piazza tanti anni fa è stato un attacco alla democrazia.
1: Chiara la matrice dell'attentato, l'estrema destra con apparati deviati dello Stato, 2 condanne definitive, Carlo Maria Maggi di Ordine Nuovo e Maurizio Tramonte, collaboratore dei servizi segreti.
5: Più ci allontaniamo da quelle date, anche le ulteriori verità che emergeranno non saranno più dirompenti come se fossero state a quell'epoca.
1: Oggi in tribunale i presunti esecutori materiali, giovani neofascisti di Verona, Marco Toffaloni, condannato in primo grado a 30 anni, e Roberto Zorzi a processo in corte d'assise.
0: La polizia lavora per identificare tutti i partecipanti all'aggressione dell'altra notte a Milano, dove un giovane è stato ucciso a coltellate. La pista è quella di una delle bande giovanili più note, quella dei Latin Kings. Andiamo in diretta con Valentina Fizzotti.
6: Sì, si concentrano proprio sul mondo delle pandillas, cioè le gang latinoamericane che sono a Milano. Le ricerche dei responsabili dell'attacco avvenuto qui martedì sera alla stazione di Milano Certosa, dove è rimasto ucciso un ragazzo di 22 anni, Gianluca Ibarra Silvera, milanese di origine ecuadoregna, incensurato, che è stato appunto aggredito qui. Il fratello che era con lui e un amico sono riusciti a scappare. Il fratello ha raccontato ieri di un attacco a freddo. Il padre, che vive qui nelle vicinanze, ha parlato più volte in questi giorni con i giornalisti e ha raccontato di essersi trovato qui con i figli un po' prima dell'aggressione, perché poi nel frattempo era tornato a casa, e già in sua presenza ha raccontato sarebbero stati avvicinati da una gang che si era presentata come i King locali, e lui stesso avrebbe riconosciuto questa band come un gruppo di salvadoregni molto pericoloso, l'MS-13, molto noto nella zona. In realtà gli inquirenti per ora però non hanno ancora confermato questa specifica pista. Il padre, che chiaramente chiede giustizia, ha aggiunto anche di essersi convinto di essere lui il vero bersaglio cercato dalle gang e di avere ora paura per la sua stessa vita. Gianluca è morto all'ospedale martedì notte con molte ferite sul corpo. La scientifica ieri ha trovato qui in stazione, nelle sterpaglie vicino all'ultimo binario, un coltello. L'ha trovato molto vicino a dove il ragazzo è stato trovato senza sensi dai soccorritori. Gli aggressori, che erano più di 10, alcuni probabilmente minorenni, sono fuggiti subito dopo l'attacco e alcuni avrebbero preso un treno in direzione Treviglio, ma sarebbero poi scesi dopo una o due fermate, quindi ancora nel territorio di Milano Metropoli. Linea a voi.
0: È la stazione ferroviaria di Winterthur, a 25 km da Zurigo. Un uomo svizzero di 31 anni ha ferito 3 persone con un coltello questa mattina prima di essere arrestato. La polizia cantonale in un comunicato ha spiegato che le motivazioni dell'aggressione sono oggetto di indagini. In un video l'uomo viene udito pronunciare diverse volte l'espressione Allahu Akbar. Le 3 persone ferite, di 28, 43 e 52 anni, sono state trasportate in ospedale. Da Roma arriva una vicenda orribile di violenza, quella di una donna segregata e stuprata per giorni da un gruppo di uomini. Il servizio di Francesco Rositano.
7: È rimasta ristretta per 3 giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone, dove a più riprese sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. E lo scenario ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato Capitolina, che hanno individuato e rintracciato 5 uomini, attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre 11 persone di origine straniera, rintracciate all'interno del medesimo stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPS CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. E secondo quanto ricostruito dagli agenti della quarta sezione della squadra mobile, la vittima, 32 anni, colombiana, avrebbe raggiunto la capitale una decina di giorni prima dell'episodio, che ha dato origine alle indagini. La giovane, nel corso di una serata trascorsa in un ristorante lo scorso

0: 19 maggio sarebbe stata avvicinata da un uomo all'esterno del locale cui avrebbe manifestato la volontà di acquistare una dose di hashish. Convinta da quest'ultimo a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per 30 minuti prima di raggiungere un furgone sul quale poi sarebbe stata caricata con la forza fino a via Tallone. Da quel momento sarebbe iniziato l'incubo.
1: A 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi rimane aperto un capitolo giudiziario dibattuto per anni, quello della presunta corruzione di testimoni nei processi sui festini di Arcore. Andiamo in diretta da Maria Teresa Palamà.
2: Esattamente 16 anni fa, quindi 16 anni dalla famosa notte in questura quando Karima El Maroug alias Ruby venne indicata dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi come la nipote di Mubarak, ricomincia il processo Ruby Ter. Dopo l'assoluzione di tutti gli imputati avvenuta nel 2023 è arrivata però l'annullamento della Cassazione di quella sentenza che assolveva tutti perché il fatto non sussiste dalle accuse di falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari e riciclaggio. Allora le difese oggi hanno fatto una gragnuola di eccezioni chiedendo di rinnovare di fatto il processo portando testi e prove che nel Ruby Ter non vennero neppure presentate perché il Tribunale con ordinanza aveva dichiarato inutilizzabili le testimonianze delle ragazze delle serate di Arcore perché raccolte come testimoni invece di fatto già indagate, non più ragazze oggi con una vita molto cambiata, in aula presente soltanto Miriam Lodo tra le ospiti delle cene eleganti. Gli avvocati dicono inevitabilmente questo diventa un processo post mortem a Silvio Berlusconi, la PM ora in pensione Tiziana Siciliano che nel Ruby Ter aveva sostenuto l'accusa ha voluto però esserci dicendo per quanto ci siano tempi lunghissimi non voglio che questa sentenza rimanga sospesa, voglio vedere davvero la parola fine a questo processo che ha segnato un pezzo della nostra storia. È tutto, a voi la linea.
1: Per la prima volta in Italia un casinò, quello di Saint Vincent, è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria questa mattina. All'origine un'inchiesta della Guardia di Finanza su riciclaggio e corruzione. Laura Zarfati.
3: Un contesto utilizzato per il riciclaggio di proventi illeciti e per lo scambio di valori in esecuzione di accordi di natura criminosa. Il contesto è quello del casinò di Saint-Vincent sottoposto ad amministrazione giudiziaria. Il decreto di esecuzione è stato emesso dal Tribunale di Torino ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Aosta. Si tratta del primo caso di applicazione a una casa da gioco per la quale il Tribunale della Prevenzione ha nominato 2 tutor. Le indagini sono state condotte con il coordinamento della Procura di Aosta. Del dicembre scorso il sequestro di denaro contante, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobili fino a circa 5 milioni di euro nei confronti di oltre 30 indagati a vario titolo per i reati di associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico servizio.
4: Queste condotte all'interno della casa da gioco avrebbero beneficiato di un'ingiustificata inerzia sia dell'amministratore che da parte di altri dirigenti, non direttamente coinvolti nei reati contestati, tale che si è ritenuto che la società, per colpa, non abbia messo a punto una struttura organizzativa adeguata ed idonea a impedire il radicarsi di fenomeni illeciti, nonostante ci fossero stati molteplici segnali d'allarme.
1: Bologna, Firenze, Roma e Torino, città dove oggi per le condizioni critiche del caldo il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso, 16 invece le città con bollino arancione, nel nord e nel centro Italia, tra cui da Bolzano a Pescara. Per domani è previsto un miglioramento. Calcio in Conference, così come in Europa League, quest'anno è una squadra inglese a vincere. Ieri sera il Crystal Palace ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano. Alessandro Pirozzi.
5: Le luci di Lipsia regalano al Crystal Palace il primo trofeo europeo della sua storia, un incantesimo lungo 120 anni spezzato al primo tentativo dall'acuto di Jean-Philippe Mateta. Una rete che piega gli spagnoli del Rayo Vallecano e consegna alle Eagles la Conference League. Un sogno per il club a sud di Londra costruito dopo una partita bloccata per almeno un tempo. Il primo acuto è di Alemão che non colpisce bene e poi il turno di Unai Lopez, il suo piazzato sfilallato. Nel recupero arriva l'occasione più importante per gli inglesi. Mitchell di testa non inquadra la porta. Nella ripresa il Palace passa, Battaglia respinge non benissimo la conclusione di Wharton, il riflesso di Mateta fa il resto. Il Palace potrebbe colpire ancora, ma il doppio palo beffa Jeremy Pino. L'attaccante è ancora protagonista poco dopo, servizio perfetto per Mateta che si vede negare la doppietta. Da qui in poi gli uomini di Glasner controllano fino al fischio finale. Tre competizioni europee, due squadre inglesi arrivate al traguardo. Ora tocca all'Arsenal in Champions confermare lo strapotere della Premier.
1: Un film spagnolo racconta la sordità con una pellicola in cui il suono è tutto. Si chiama Il silenzio degli altri. Martina Proietti.
6: Lia. Non è male. Un po' hipster, no?
7: Angela è una donna sorda che aspetta un bambino dal suo compagno Hector, udente. Entrambi non hanno mai pensato a come potesse essere la maternità calata in un mondo che non ti sente.
8: E il bambino? Sta bene?
7: Il silenzio degli altri è l'opera prima di Eva Libertad, che mette in scena una storia vera, quella di sua sorella Miriam Garlo, che è anche l'attrice protagonista.
9: Miriam Garlo, mia hermana, l'attrice protagonista.
7: Quando mia sorella comincia a pensare di voler diventare madre, racconta la regista, iniziamo a renderci conto dei problemi di una maternità sorda, per così dire, in questo mondo pensato per udenti.
6: Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo e vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me.
7: La maternità spezza i fragili equilibri di questa coppia e mette a dura prova Angela, un film che fa dell'utilizzo dei suoni una cifra stilistica fondamentale per caratterizzare la sua protagonista. Ho usato tutti i mezzi cinematografici a mia disposizione, aggiunge, per far sì che attraverso il suono, come quello dell'acqua che ricorda ciò che Miriam percepisce dall'esterno, il pubblico potesse entrare dentro il mondo di Angela e comprenderla. Miglior film ai Goya, agli Oscar spagnoli e premio del pubblico alla Berlinale. Il silenzio degli altri è considerato il film rivelazione dell'anno.
6: Non vede che piange?
1: Tra pochissimo fuori TG, un'anticipazione, Maria Rosaria.
10: Sono 3 mesi che è scoppiata la guerra, le notizie di questa mattina sull'escalation di nuovo tra Iran e Stati Uniti non lasciano ben sperare. Da qui partiamo, ma ci chiediamo anche quanto di tutto questo si riflette sul costo dei carburanti e sulla nostra vita quotidiana. Tra pochissimo.
1: Il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: È preoccupata del caro carburanti?
1: Certo, sono preoccupata, so che noto che bisogna fare più attenzione sia sul carburante che sulla spesa, quindi alcune accortezze, magari andare più a piedi rispetto che prendere la macchina e scegliere dove comprare alcune cose rispetto ad altri costi.
2: La macchina mi serve per lavorare, i stipendi sono bassi e quindi di conseguenza io spendo la metà del mio stipendio per la benzina.
3: Non eccessivamente, 20-30 euro in più per un pieno non credo che facciano la differenza.
4: Può comportare una diminuzione dell'utilizzo della macchina per contenere le spese dell'aumento. E un altro aspetto importante è l'impatto che questo ha su tutti i generi di consumo, che immediatamente aumentano di prezzo.
5: Abbiamo notato che da quando è iniziata la guerra, insomma circa 3 mesi, il traffico un po' è diminuito e quindi questo va a ripercuotere sulle tasche degli italiani, pure con l'aumento dei prezzi.
0: Con il caro carburanti usa meno l'auto?
6: Beh, a voglia. Prima si usava le autovetture un pochino più grandi, tipo il 2000, il 3000, pure perché vendo autovetture, quindi adesso si esce con le macchine 1000, 1200 e hanno difficoltà sia col caro carburante che con le assicurazioni che sono aumentate, l'ira di Dio, anche per i neopatentati, quindi si vende molto di meno. Il carburante è arrivato alle stelle, purtroppo.
7: Però no.
8: Eh sì, perché cosa è successo? Questa è la nostra copertina, intanto le firme Niccolò Bellagamba e Sole Marrama. È successo che è stato sì prorogato il taglio delle accise sui carburanti, ma è stato ridotto come consistenza e subito andare a fare il pieno sia di benzina che di gasolio, insomma si nota subito la differenza. E direttamente arriva dunque nelle nostre tasche, nella vita di tutti i giorni, la conseguenza di quello che è scoppiato ormai 3 mesi fa, sono oggi 3 mesi dallo scoppio delle offensive tra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime ore c'è stata un'escalazione. Noi ci chiediamo anche i riflessi economici, per questo abbiamo invitato ed è in collegamento con noi l'economista Carlo Cottarelli. Buongiorno professor Cottarelli, bentornato.
9: Buongiorno a voi.
8: E buongiorno a Paola Caridi, giornalista, scrittrice, tornata anche lei nostra ospite, ben arrivata.
10: Grazie per l'invito.
8: Niccolò Bellagamba che sta seguendo.

0: seguendo le borse, però sì. E ci darà tra un attimo in diretta, buongiorno, gli aggiornamenti. Però ecco, come vi dicevo, come avete sentito probabilmente nell'edizione del telegiornale che ci ha preceduti, nelle ultime ore sono successe un po' di cose. Sembrava che fossero trapelate delle bozze di questo accordo, di questa trattativa diplomatica che oramai da settimane prosegue tra Iran e Stati Uniti. Poi però ci sono stati degli attacchi incrociati, c'è stato un attacco degli Stati Uniti a una città iraniana, c'è stata la rappresaglia dell'Iran nei confronti di una base americana e poi sono state anche colpite, intercettate quattro navi che si trovavano nello stretto di Hormuz. Insomma, noi ci chiediamo che cosa sta succedendo e io lo chiedo a Paola Carini.
1: Sta succedendo che sono settimane che si prova a definire un accordo in cui nessuno dei due, diceva ieri un analista di questioni del Golfo, nessuno dei due vuole cedere, cioè negli Stati Uniti, nell'Iran vuole cedere, vuole avvicinare le posizioni o se non avvicinare le posizioni almeno cedere un pochino di più. E questa cosa colpisce soprattutto Trump perché questa guerra non è durata pochi giorni, questa guerra iniziata da Israele e Stati Uniti sull'Iran non è durata pochi giorni né poche settimane e coinvolgere il Golfo è stata, come dire, il ballon d'essai e non solo il ballon d'essai dell'Iran, tant'è che la reazione iraniana oggi delle forze rivoluzionarie è stata su una base statunitense, non meglio precisata, però dicono le persone sul campo che in Kuwait sono suonate le sirene, quindi è probabile che sia una base in Kuwait, che è poi il paese che soffre di più in questo periodo. Si avvicineranno di certo, per l'Iran mettere da parte la questione nucleare è la vera sfida, cioè lavorare sullo stretto di Hormuz e mettere da canto, cosa che c'è in questa benedetta bozza, mettere da canto la questione nucleare per i prossimi giorni, le prossime settimane. E su questo anche dentro l'amministrazione statunitense mi sembra che per esempio Marco Rubio non voglia cedere.
0: Insomma, avevano dei volti, quelli che stavano seduti accanto a Trump nell'ultima conferenza stampa in cui lui parlava degli sviluppi, dei volti davvero scuri. Tutto questo poi si riflette anche in un'altra zona non molto distante, e parlo esattamente del Libano, Hezbollah, Gerusalemme, Israele. Che cosa sta succedendo? Di Gaza non ne parliamo più, vedremo se riusciamo a parlarne nel corso di questa puntata. Adesso andiamo a Gerusalemme da Marco Bariletti, a te.
2: Allora, formalmente il fronte libanese è un fronte secondario alla guerra in Iran ed è un fronte nel quale è in vigore un cessate il fuoco che è stato prorogato anche alcune settimane fa. Ma la guerra non si ferma, i bombardamenti e i raid dell'aviazione israeliana sono continui. Ieri è stata bombardata la città di Tiro, che è la quarta città più grande del paese, e la città di Nabatie. Già solo ieri ci sono state 14 vittime. Il bilancio complessivo delle vittime in Libano in questi tre mesi ha superato i 3.200 morti. Inoltre le truppe israeliane occupano ormai il 6% del territorio libanese, è una porzione di territorio, rapportandola a uno Stato come l'Italia, parliamo di una regione grande come la Puglia, insomma, quindi una vasta porzione del territorio. L'IDF, le forze armate israeliane, sostengono di aver ottenuto importanti successi contro Hezbollah, che sappiamo è finanziata dall'Iran, e già solo ieri sono stati colpiti 150 obiettivi di Hezbollah, ma nonostante questo la milizia sciita resta molto temibile con questi quadricotteri, questi droni a guida remota in fibra ottica che non vengono intercettati dall'esercito israeliano. Ieri è stata uccisa una soldatessa di 20 anni e due suoi commilitoni sono stati feriti. Inoltre Hezbollah prosegue i lanci sull'Alta Galilea, la parte nord di Israele, che resta in stato d'allerta. Quindi nonostante il cessate il fuoco, la guerra è una faccenda quotidiana, purtroppo.
0: Grazie Marco Bariletti. Ed è una faccenda, professor Cottarelli, che si riflette, come dicevamo in apertura, direttamente sulle nostre tasche. Ora, da pochi minuti è stata diffusa una lettera indirizzata dal vicepresidente Raffaele Fitto, della commissione con delega alla coesione, e Fitto si riferisce al fondo di coesione e anche ad un altro fondo, quello per un'equa transizione. Insomma, dice Fitto agli altri commissari, si può pensare di

0: utilizzare questo fondo per regolare la questione del caro energia. Lei che ne pensa?
1: Allora, il motivo per cui si vuole usare questo fondo credo sia che se i soldi vengono da questo fondo non soltanto sono agevolati in termini di finanziamenti, ma i progetti finanziati dall'Unione Europea non rientrano nei tetti di spesa che sono quelli che, su cui l'Italia, a cui l'Italia dovrebbe essere, che l'Italia dovrebbe rispettare. Quindi non ci sarebbe la necessità di chiedere di sforare quei tetti, perché per definizione questi fondi non rientrano all'interno di questi tetti. È possibile che ci sia un accordo da questo punto di vista, però non si parla di una quantità molto alta di risorse, credo. Bisognerà vedere quanto l'Italia può tenere attraverso questi fondi. Però credo che il vantaggio sia quello che, senza dover dare all'Italia l'attivazione della clausola di salvaguardia anche per l'energia, in pratica se i fondi passano da quella strada lì, se i soldi arrivano da quella strada, di fatto potrebbero essere spesi senza sfondare i tetti. La questione in generale che stiamo affrontando, però, ancora in termini di quanto è urgente questa cosa, è di poter spendere di più, è ancora tutto da vedere, nel senso che dopo che l'accordo sembrava fosse stato raggiunto, i prezzi del petrolio sui mercati internazionali erano scesi più vicino ai 90 dollari al barile piuttosto che oltre 100. Poi negli ultimi due giorni c'è stata una piccola ripresa. Io continuo a pensare che l'accordo possa essere realizzato. Vediamo, negli Stati Uniti il prezzo della benzina, che secondo me è il principale indicatore dei problemi che ha Trump con l'opinione pubblica americana, è sceso negli ultimi giorni di 10 centesimi al gallone. Se ricomincia a salire, insomma, alla fine il problema diventa sempre più serio. Devono trovare un compromesso sulla questione del nucleare, perché ci deve essere un qualche linguaggio che consente a Trump di poter dire che è riuscito a ottenere qualcosa che Obama non era riuscito a ottenere. Vediamo se ci riescono.
0: Insomma, mi sembra difficile in base allo scenario di oggi. Vediamo, facciamo il punto con questa scheda di Niccolò Belagamba e poi vediamo le borse come hanno risposto a quello che sta avvenendo nelle ultime ore.
2: Nuovi raid degli Stati Uniti in Iran e la rappresaglia dei Pasdaran contro una base americana con la violazione del cessate il fuoco mettono a rischio la fragile tregua sancita a 3 mesi dall'inizio della guerra. I negoziati vanno avanti, ma l'economia mondiale può precipitare in una crisi sistemica che potrebbe tradursi in una stagflazione globale, ovvero un mix di inflazione elevata e crescita stagnante che mette all'angolo governi e banche centrali, perché le politiche restrittive per contenere i prezzi tendono a frenare ulteriormente l'attività economica. Gli effetti sull'economia del blocco prolungato dello stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del petrolio e del gas liquefatto mondiale, dureranno ancora per mesi, anche se le materie prime non dovrebbero più scarseggiare. 25 miliardi è il conto della guerra già pagato dalle imprese a livello mondiale tra rincari e calo della produzione e dei dividendi. Il gas sul mercato TTF è rincarato circa del 50% prima di ritracciare, il petrolio è salito di circa il 45% arrivando a 120 dollari prima di riscendere intorno ai 95. Immediati riflessi sui carburanti, con il gasolio in Italia oltre 2 euro al litro. 90 giorni di conflitto hanno già aumentato di oltre 30 miliardi di euro il costo della pesante fattura dell'Unione Europea per i combustibili fossili. I costi più pesanti li sopportano le compagnie aeree, oltre 15 miliardi a causa del raddoppio del carburante per jet, immediati riflessi sui voli, cresciuto del 12,6% il costo di quelli nazionali, più 7% i voli europei.
0: Niccolò, come stanno andando le borse?
3: Allora, guarda, sì, questi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran hanno mandato in fibrillazione tutte le borse in rosso, ma sostanzialmente i mercati non vogliono scendere, ha ragione Cottarelli, credono che l'accordo ci sarà. E ricordiamo che i mercati hanno recuperato oltre 1.150 miliardi di perdite, cioè sono più alti di prima dell'inizio della guerra, con Milano che è arrivata al record storico di 50.000 punti. Stamattina però, invece è in forte fibrillazione, ho delle quotazioni in questo istante, il gas, perché il gas è in rialzo del 3% e quota in questo istante 48,7 euro al megawattora. Il petrolio invece resta a 94,50 dollari, quindi non c'è grande preoccupazione, e in questo istante, addirittura la borsa di Milano è girata in positivo, avanza dello 0,18%. Invece è negativa Londra, meno 1, Parigi e Francoforte perdono circa mezzo punto, la Spagna perde lo 0,48%. Oh. In mattinata invece c'è stato un allarme dell'inflazione delle banche giapponesi che comunque ha lasciato invariato il costo del denaro. Vediamo le quotazioni delle borse asiatiche, vedete Tokyo ha perso mezzo punto, più pesante la perdita di Hong Kong, meno 1,27, Shanghai più 0,12%, ma nonostante i vari allarmi inflazione, per ora le borse ancora credono che l'accordo ci sarà.
0: Se l'aspettava, professor Cottarelli?
1: Sì, perché ancora anche i prezzi del petrolio non sono schizzati di nuovo verso l'alto, perché i mercati ritengono che questo accordo ci sarà. Poi, se l'accordo effettivamente passa il tempo, teniamo conto di un fatto: più passa il tempo, più il mondo riesce un po' ad aggiustarsi rispetto alla perdita del 20% del petrolio che passava per Hormuz e il 20% del gas liquefatto che passava per Hormuz. Si creano canali alternativi, ovviamente, e c'è un altro fattore: con i prezzi più alti del carburante, a quel punto lì la gente consuma meno carburante, quindi la domanda mondiale tende a ridursi. Il problema rimane ancora, chiaramente, però più passa il tempo, più il sistema economico mondiale riesce un po' ad assorbire la chiusura di Hormuz, che comunque penso i mercati continuino a pensare che sia temporanea.
0: Però poi ci torniamo su questo punto. Adesso volevo chiedere una cosa a Paola Caridi. In tutto questo, no, in questo momento, è stata diffusa ieri e poi finita sui giornali italiani oggi la notizia che questo Board of Peace, cioè diciamo l'istituzione creata dal presidente Trump per portare la ricostruzione nella striscia di Gaza, in realtà è una scatola vuota. Cioè dentro non ci sono i soldi, di Gaza non si parla più. Devo dire, lei ne parla nel suo ultimo romanzo La voce di Gaza, anche in termini molto poetici, lo fa, c'è un albero che parla a un bambino in fuga, insomma, però nella concretezza di quello che sta avvenendo, che cosa ci dice questo? E le aggiungo anche un altro dato, ha evocato nuovamente i patti di Abramo, il riconoscimento di Israele l'altro ieri.
4: E lo ha evocato in una telefonata complicata con i paesi arabi, alcuni dei quali avevano firmato il patto d'Abramo, ma Trump ha detto lo dovete firmare tutti, e là c'è stato il silenzio, non c'è stata alcuna risposta. È ben difficile firmare i patti d'Abramo quando c'è una situazione che riguarda la Palestina, che è quella che non vediamo nella stampa mainstream, ma è quella che il mondo e l'opinione pubblica vede attraverso altre fonti, attraverso i social, attraverso altre fonti di informazione, che sono state quelle che hanno anche cambiato il modo di pensare dell'opinione pubblica rispetto a quello che continua a succedere a Gaza. Ma in questi giorni in cui si festeggia, per così dire, una festa così importante come il nostro Natale, per almeno per i cristiani, beh, i bombardamenti di Israele sono aumentati. La festa del sacrificio, la Eid al-Adha, sono stati bombardati, non solo è stata bombardata Gaza e pesantemente, stanotte 10 persone sono state uccise a Gaza City, fra di loro 4 bambini, 20 feriti, ma vogliamo parlare del Libano, perché il Libano non è secondario in questa guerra, anzi se peggiora la situazione in Libano, come sta peggiorando in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, influisce proprio su quel negoziato che ancora tutti noi pensiamo possibile come analisti, e però è fortemente a rischio, perché Israele ha bombardato con centinaia di raid e tiro, che non è solo la città più importante del sud del Libano, è una delle città più importanti della nostra civiltà
0: su
4: mediterranea.
0: Cui si fonda,
4: cioè, voglio dire, è sì, come Gaza, che è come Atene, anche Tiro è come Atene. E questo urbicidio che desertifica questa parte del Mediterraneo orientale non è che dà una prospettiva neanche a Israele, però, come dire, incide su quel negoziato, nel brevissimo termine incide su quel
0: sicuramente,
4: negoziato.
0: Sicuramente. Allora, e tutto questo, tornando a casa nostra, incide sul prezzo dei carburanti.
3: Sì, Maria, allora il governo ha speso 2 miliardi in 3 mesi e per cercare di contenere le accise. Il 65% è andato sugli sconti generalizzati delle accise, poi ha dato dei sostegni all'agricoltura e all'autotrasportatori, ma ciò nonostante, siccome, come dicevi, gli sconti sono prorogati solo al 6 giugno, ma sono stati ridotti quello del

0: Il gasolio da 20 a 10 centesimi e quello della benzina l'avevano ridotto prima, è rimasto a 5 centesimi, il gasolio è sopra i 2 euro e la benzina 1,97 e i consumatori sono sul piede di guerra perché restano comunque troppo alte le tasse sui carburanti e poi c'è l'IVA, c'è la tassa sulla tassa. Guardate negli ultimi 10 anni la differenza, gasolio in Italia più 76%, la media UE 69%, sì, invece in linea più o meno il prezzo tra benzina e benzina UE. E il punto principale, finisco Maria, un numero: in 10 anni in Italia il costo, il fare un pieno costa 36 euro in più per quanto riguarda il gasolio, 27 euro in più per la benzina, pesano troppo le tasse.
1: Su questo, professor Cottarelli, vorrei chiudere con lei perché manca poco più di un minuto alla fine di questa puntata. Già dalla Cina partono meno container perché costa troppo, prima ne partivano di più, ne partiva addirittura una settimana, adesso hanno dovuto ridurre le partenze, quindi lei dice ci adatteremo, ma ci adatteremo vuol dire che c'è una contrazione economica globale?
2: No, speriamo di no, ma ci si adatta anche dicendo io consumo meno benzina, faccio più di altre cose. Il punto fondamentale in realtà è che anche nel caso in termini di sostegni che occorre dare, bisogna dare sostegni a chi ha davvero bisogno dandogli soldi più che tagliando il prezzo delle accise, perché se tagli il prezzo, il valore delle accise, stai tagliando il prezzo di un prodotto che è diventato più scarso, quindi non c'è questo incentivo a consumarle. Per sostenere chi ne ha bisogno è meglio dargli i soldi, poi chi li ha ricevuti deciderà se spendere più in benzina a prezzi più alti oppure, non so, comprarsi una bicicletta, faccio per dire. Questi sono gli aggiustamenti che sono necessari fare. Cammino un po' di più, mi campo un paio di scarpe nuove, in certi casi ovviamente non è possibile, ma la gente consuma di meno quando il prezzo su, senza essere in recessione.
1: Allora speriamo di non andare lì. Grazie a tutti per la puntata di oggi, abbiamo finito il tempo, noi domani torniamo a fare il punto sui mondiali di calcio che si avvicinano e ci sono anche questioni geopolitiche che affronteremo nella puntata di domani. Arrivederci.
3: Storie di chi si è fatto la guerra ma poi ha scelto la pace. Tra poco con Monica Maggioni.
4: Io credo che di fronte a certi episodi si debba agire.
5: La Sala Professori, domani 21:20, Rai 3.
6: 30 anni di viaggi, di scoperte, di emozioni. Overland celebra questo grande traguardo con una nuova entusiasmante avventura tra Laos, Costa Rica e Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Prossimamente su Rai 3.
7: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
8: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Prossimamente, Rai 3.
9: Show dove le offerte suonano la musica del risparmio.
10: Acqua e sapone show!
9: E chi ti regala uno sguardo magnetico?
11: Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Scegli quella più adatta a te.
9: E per intensificare lo sguardo?
12: C'è il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€ con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
9: Come fai a essere sempre aggiornato sulle offerte acqua e sapone?
11: Con il volantino interattivo. Inquadri il QR code e lo scarichi sullo smartphone. Trovi le offerte del momento, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
12: Con il volantino interattivo hai sempre a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno, anche dal divano.
9: Bravissime! Le offerte di acqua e sapone rimangono sempre in testa, ma devo dire che anche il jingle non scherza. Acqua e sapone!
10: Oltre la convenienza!

L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento.

0: Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
4: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
5: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
6: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
7: Frutta e verdura fresca da Lidl. Te, alla Giulietta. Oh, so crude! L'IGP, trattamelo bene. Gli ingredienti ti parlano. Ascoltali.
8: A me dice che è buona.
7: La frutta e verdura di Lidl. Vale davvero.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio di pochi istanti fa usavo quell'espressione dialogare con il nemico o anche storie di chi si è fatto la guerra ma poi sceglie la pace, che è il racconto attraverso degli esempi poi concreti, anche personalmente conosciuti, perché sono contesti storici e geopolitici che ha raccontato come giornalista, che affronta nell'avversario leale Monica Maggioni, giornalista che conoscete, conduttrice di Mezz'ora di Newsroom, è stata anche direttrice del TG1. Monica, bentornata.
1: Grazie, grazie davvero.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, alla nostra ospite. Aspettiamo le mail a quantestorie@rai.it o nelle nostre pagine Facebook e X.
0: E tra poco racconteremo di queste storie di avversari che sono, insomma, seriamente combattuti, ma poi hanno scelto la pace. La difficoltà di capire poi le idee del prossimo e gli obiettivi del prossimo. Ma lo faremo tra poco, perché, avendo qui Monica, volevamo ragionare sui due temi forse più urgenti, le due emergenze di cui parlano i giornali stamane, ma anche le homepage in questi momenti, cominciando dall'Ucraina, perché la questione dell'adesione dell'Ucraina stessa verrà discussa ai primi di giugno, ma già si muovono qui a casa nostra i partiti politici e le posizioni di maggioranza e opposizione. Tajani stamattina è stato molto esplicito, la posizione del governo è favorevole. Però da Salvini a tutto l'establishment della Lega c'è un'opposizione. Allora, primo, Monica, secondo me dobbiamo a chi ci segue ricordare che ci sono delle procedure comunque d'ingresso, no?
1: È chiaro che questo è un titolo che ti fa pensare domani mattina all'Ucraina e nell'Unione Europea. Così non è, perché poi ci sono delle procedure lunghissime. Quello che invece è immediato, Giorgio, è il segnale. Cioè dire, attenzione, l'Europa considera l'Ucraina il suo confine e quindi è un modo per dare un segno certo, un segno forte di quello che rappresenta e che è ormai diventato il nostro legame con l'Ucraina, perché in questi anni di guerra, se c'è una cosa sulla quale l'Unione Europea è stata seria, è stata proprio nell'atteggiamento verso l'Ucraina. E allora dire noi consideriamo quello come il nostro confine, noi consideriamo quel popolo e la lotta di quel popolo come parte integrante del percorso europeo, quello è il segnale immediato.
0: Scusami,
1: invece,
0: Monica, allora aiutami a capire se ho capito bene, ma Putin, che non accetterà mai, almeno per il momento, un'Ucraina nella NATO, accetterebbe un'Ucraina nell'Unione?
1: Secondo me Putin è in una posizione in cui accettare qualsiasi cosa o non accettarla per lui è estremamente complesso. Non a caso vediamo dei bombardamenti che arrivano proprio dopo mesi nei quali è evidente che la Russia non sta avanzando sul fronte di terra. E quindi Putin è in una posizione di difficoltà e comunque è giusto.

0: il dire, attenzione, quell'Ucraina che si è battuta in modo così forte, così anche dignitoso e orgoglioso in tutti questi anni, è un'Ucraina che noi riconosciamo dentro una famiglia politica. Ripeto, dentro un percorso che implica anni e un percorso lunghissimo, però è come se fosse un'affermazione politica quella che l'Unione Europea fa oggi.
1: L'altro fatto, evento che apre la gran parte dei giornali stamattina e anche le home page in questi istanti riguarda l'Iran, la guerra in Medio Oriente, attacco americano, lo sapete, la notte scorsa a Bandar Abbas, rappresaglie dei Pasdaran, colpita la base americana, spari iraniani contro 4 navi ad Hormuz. Anche qui, Monica, non si capisce se si arriverà all'accordo o no.
0: Allora, Giorgio, c'è un tema. Se avessimo guardato questi titoli 10 anni fa, io ti avrei detto è abbastanza normale che nelle fasi più intense di un negoziato si arrivi al momento di picco, di massima tensione, di potenziale rottura. Il problema è che ci sono saltati gli schemi di riferimento, per cui io non sono in grado di dirti se questa cosa vuol dire sta andando tutto a rotoli o se questa cosa vuol dire stanno misurandosi le forze reciproche, perché quello che è saltato lì in mezzo è tutto lo schema col quale noi abbiamo costruito il diritto internazionale, le relazioni tra gli stati, il valore della diplomazia, il valore del negoziato. Il negoziato è una cosa molto seria che Trump trasforma in accordo, come se fosse un accordo per comprare o vendere qualcosa. Chi per una vita invece ha studiato negoziato, diplomazia, arte della diplomazia, che è un'arte diversa da quella della vendita o dell'accordo commerciale, ti dice che si siede al tavolo della gente incredibile e che si siede al tavolo della gente che non sa la complessità di quello di cui sta parlando e quindi che tratta gli iraniani come se fossero altre persone del Golfo o come se fossero gli ucraini. Nessuno di questi tre attori ha la stessa storia, la stessa esistenza, la stessa lettura delle cose. Cioè, parlare di nucleare iraniano vuol dire parlare di una cosa complicatissima, per cui parlare di un negoziato sulla centrale di Natanz o di quella di Bushehr vuol dire due cose completamente diverse. Lì si siede della gente, il genero di Trump, l'amico Witkoff, che di questa roba non sanno tecnicamente nulla.
1: Allora, è sempre possibile riuscire dopo essersi fatti la guerra a fare la pace? Non sempre, ci sono dei conflitti irriducibili, mettiamola così, però è uno, quello che tratteremo, che naturalmente è connesso con i temi che abbiamo toccato sinora, cioè quello fra Israele e Palestina o palestinesi, che ha delle origini lontanissime ma ha avuto dei momenti di vicinanza. E una delle storie più belle che racconta Monica Maggioni è quella del rapporto fra Rabin e Arafat, che guardiamo e poi ci riflettiamo.
2: All'inizio del 93 Rabin cambia rotta e autorizza colloqui informali tra emissari israeliani e rappresentanti dell'OLP, affidandone la supervisione al ministro degli esteri Shimon Peres. Superate le diffidenze reciproche, nell'estate del 93 il primo nucleo dell'accordo prende forma. Prevede il mutuo riconoscimento tra Israele e l'OLP, la costituzione di un autogoverno palestinese nei territori occupati e il progressivo ritiro delle forze israeliane dalle aree di Gaza e Gerico. In Israele l'accordo è accolto positivamente da buona parte della popolazione. Viene però contestato dalla destra e da gruppi di estremisti che iniziano una durissima campagna mirata a delegittimare Rabin e il suo governo. Contro i negoziati si schiera anche Hamas, che dà il via a una serie di attentati.
1: Interessante il finale di questo breve filmato, perché a un ragazzo che, o a una ragazza che legge il tuo libro, questa appare come una bella storia, senza lieto fine.
0: È una storia totalmente senza lieto fine, però è una storia che insegna moltissimo, perché ti insegna una cosa specifica. Guarda quella foto. Quella foto è il settembre del 1993. Quei due uomini lì, per darsi la mano, fanno una fatica pazzesca. Rabin non riesce mai a sorridere quel giorno, perché è lì che sa che quando darà la mano ad Arafat è come se desse la mano a qualcuno che si è in modo diretto o indiretto macchiato di atti atroci contro la sua gente. Però sa che solo attraverso quella stretta di mano garantirà il futuro del suo paese. E Arafat, a sua volta, fa una fatica atroce perché sta

0: tendendo la mano verso l'uomo che ha distrutto i suoi stessi villaggi, che quando lui era giovane sapeva che quel generale era quello che stava radendo a terra i suoi villaggi. Ma solo quando quelle due mani si toccano, in quel momento esatto, qualcosa di diverso può scrivere, può essere scritto. E allora che cosa ci racconta quella storia? Ci racconta che alla fine anche le guerre più atroci passano poi attraverso gli uomini, attraverso le persone, e solo quando, anche sfidando i propri popoli, qualcuno decide di assumere lo sguardo dell'altro, la dimensione umana dell'altro, il desiderio e la richiesta dell'altro, in quel momento specifico, ed è davvero un momento magico della storia, si può costruire un pezzo di pace. Giorgio, io non mi vergogno a dirti che ogni volta che rivedo la faccia di Arafat nei filmati e la faccia di Rabin nei filmati, mi commuovo. E poi penso che Rabin, su quel palco che avete fatto vedere, è stato ucciso da un uomo ebreo che si chiamava Yigal Amir e che fa parte di quello stesso mondo intellettuale dei ministri ultraortodossi del governo Netanyahu. Per dire che, attenzione, i nemici della pace non sono necessariamente quelli dell'altro campo, spesso sono proprio gli elementi radicali del tuo stesso campo.
1: Alice.
2: Ci scrive Mirko da Carrara e dice: personalmente tendo a pensare che ciò che sta accadendo in buona parte dipenda dall'indebolimento degli organismi internazionali e di conseguenza del diritto internazionale. Cosa ne pensate?
0: Beh, Mirko, è esattamente così, cioè è chiaro che anche in quei momenti il fatto che ci fosse un'America che portava verso una certa direzione, l'ONU che comunque aveva un ruolo, l'abbiamo criticato quante volte, eppure quanto se ne sente il bisogno e quanto si suona a vuoto quello spazio che ormai è segnato dall'assenza, perché per forza, perché è stato delegittimato da tutto quello che c'è intorno. Gli organismi internazionali sono stati una grandissima conquista di un secolo macchiato dalle guerre mondiali e noi a cuor leggero stiamo accettando tutti insieme che qualcuno li smantelli davanti ai nostri occhi, e secondo me ogni giorno dovremmo fermarci a pensare che questo è un gigantesco problema. Però la dimensione dell'uomo che tocca la vita dell'altro uomo è fondamentale.
1: In questo caso, ora la storia stiamo per vedere, ha avuto un finale lievemente migliore di quella che abbiamo appena visto. Ora non voglio fare l'antropologo o lo storico, però quando si sommano una questione territoriale, una questione forse definibile razziale, una questione religiosa, perché ci deve aggiungere anche questo fattore, è ancora più difficile. E lo dico perché Mandela e De Klerk quella mano se la sono stretta e la pace alla fine, l'accordo l'hanno trovato. Poi il Sudafrica di oggi lo vedremo tra poco con immagini di Newsroom, però forse era un conflitto di natura diversa.
3: Sono passati poco meno di 2 anni da quando il leader nero Nelson Mandela e il presidente Frederick de Klerk si strinsero la mano per la prima volta avviando i lavori della Convenzione per un Sudafrica democratico. Da quel momento non sono mancati ostacoli e difficoltà nel processo di democratizzazione, ma sia Mandela che de Klerk hanno continuato infaticabili sul cammino della pacificazione. Mandela, 75 anni, di cui 28 nelle prigioni dell'apartheid, deve fronteggiare sia l'ala più radicale dei movimenti antisegregazionisti, sia la violenta opposizione del partito Zulu di Buthelezi, che contende all'African National Congress l'egemonia sul movimento nei ghetti neri. De Klerk, 57 anni, esponente di punta del partito nazionale che nel 1948 istituì l'apartheid, ha recentemente chiesto scusa per la politica di segregazione razziale attuata dai governi sudafricani, guadagnandosi da parte dei più oltranzisti tra i suoi avversari bianchi la definizione di traditore della propria razza.
1: Razzisti, la questione razziale si somma sulla questione, però meno irriducibile, credo.
0: Però meno irriducibile, la dimensione religiosa conta tanto, il fatto che qua dentro non ci sia una dimensione religiosa conta molto. Qui la storia pesa perché è la storia coloniale, ma nella dimensione tra israeliani e palestinesi, per tornare al racconto di prima, c'è una storia così ferocemente pesante da costringere poi tutti a posizioni molto più radicali. Qua è una storia che in qualche misura si riesce a ricucire. Qua la dimensione del singolo, della scelta del singolo, conta moltissimo. Pensa che Frederick de Klerk, che poverino del suo non gli abbiamo mai dato tanto come tributo, invece è un uomo che ha il coraggio veramente di opporsi a se stesso, alla sua famiglia, ai suoi, alla sua storia. Il presidente prima

0: di lui, Botha, arriva vicinissimo al, come dire, al senso del bisogno di fare questo accordo, ma si rifiuta. È solo il coraggio di quest'uomo, è il coraggio di de Klerk che pensa che sia venuto il momento di quegli accordi, e Mandela, grandissimo politico, che riesce a costruire questa ricucitura. Io me lo ricordo, appunto, lo racconto nel libro, quel giorno in cui arriva per dare sostanzialmente lo scettro al presidente successivo, che sarà Thabo Mbeki. Beh, Mandela era uno che tu... di cui tu respiravi il carisma e la capacità a distanza di chilometri, insomma, ed è lui che con de Klerk riesce a scrivere un'altra storia per il Sudafrica.
1: Prima di vedere parlare del Sudafrica di oggi, Alice.
2: C'è una domanda di Beppe, un po' sconsolata. Lui dice: ritengo che senza tener conto in che sistema socio-economico viviamo, sistema che governa il mondo, ogni rara buona volontà di qualsiasi politico premier si confronterà con mulini a vento.
1: Vabbè, quindi è anticapitalista, diciamo, è la colpa del capitalismo, che poi non, modestamente lo dico, diciamo, non è vero, perché ci sono dei sistemi comunisti aggressivissimi.
0: Sì. Non solo, io ho il timore che dobbiamo iniziare a spostare un po' in là l'asticella. Cioè, oggi il tema chiave è quello, semmai, dei tecnocapitalisti.
1: Sì, tra l'altro.
0: Cioè, il fatto che abbiamo 5, 10, 20 persone che hanno il più grande capitale privato nella storia dell'umanità, che hanno la più grande capacità tecnologica e che hanno la più grande presa sulle persone attraverso i social media. Quindi è quello il contesto, Beppe, sul quale dobbiamo tutti insieme ragionare.
1: Allora, dicevamo, il Sudafrica di oggi, perché normalmente la pace è... un traguardo, poi però c'è qualcosa dopo la pace, no? E qualche volta è un qualcosa di molto complicato da costruire. Lo vediamo attraverso le telecamere, un bellissimo frammento di uno dei bellissimi servizi che fa Newsroom.
3: Ci parlano sempre di democrazia, ma io non vedo nessuna democrazia nel fatto che la nostra gente viva così. Dov'è la libertà? Se questo è quello che il governo chiama libertà, allora non so cosa sia la libertà. La nostra gente sta soffrendo. 20 persone in un appartamento popolare con due stanzette minuscole. 20 persone. È abbastanza per farti impazzire. Non è una questione di razzismo. Io rispetto i bianchi. Ma guarda come vivono loro rispetto a noi. Ogni bambina ha la sua stanza, la sua privacy. Non si sta l'uno sopra l'altro. Se non ho voglia di vedere nessuno, vado in camera mia e chiudo la porta. Qui non abbiamo questo lusso. Coming straight out of Cape Town, a crazy motherfucker
1: named Dumpster. Funny Southside, it's no white but got made canter. Perché poi una democrazia è tutta da costruire, anche quello va detto.
0: E la questione lì è irrisolta con una sostanziale spaccatura sociale basata ancora sulla povertà estrema di chi vive negli slum, con pezzi di governo che negli anni sono diventati governi molto corrotti, e con un pezzo di società bianca che riesce ancora ad autoproteggersi in modo molto significativo.
1: Vero. Ora stiamo per vedere le immagini di Reagan e di Gorbaciov. In realtà... Monica Maggioni nel suo libro parla di un confronto-scontro lungo decenni fra Reagan e una figura che personalmente ignoravo, poi immagino che molti lettori ignoreranno, ma che sembra simpaticissima e importantissima, questo O'Neill, no?
0: Tipo O'Neill era un personaggio fantastico, andatevelo a vedere su YouTube, è stato il grande capo dei democratici all'epoca di Reagan. Negli anni Ottanta, la cosa bizzarra è che sono entrambi figli di famiglie irlandesi, entrambi hanno conosciuto la povertà assoluta, entrambi hanno un'attenzione enorme alla dimensione sociale della politica, quindi nessuno dei due si è mai dimenticato il ragazzo povero che era. Ci sono arrivati a questa attenzione sociale con due ricette politiche molto diverse. Tipo Neil, capo dei democratici, molto irlandese e aggressivo, Ronald Reagan, che tutti conosciamo, così duro, così anche però visionario, al punto che, se lo vedremo con Gorbaciov, lo vediamo, sì, appunto, lo vediamo. Scrivere la grande distensione nucleare, per esempio, dopo la Guerra Fredda, però uno tosto. Tra tipo Neil e Ronald Reagan succede una cosa stranissima. I due si apparentemente piacciono molto, ma litigano molto politicamente. Un giorno Ronald Reagan, presidente, legge su un giornale delle accuse

0: feroci di tipo Neil, e ci rimane male, perché poi Reagan è un ingenuo, è un genuino, lo chiama e gli dice: Tip, ma io e te eravamo amici, che cosa mi hai combinato?
1: Fino alle 6.
0: E Tip gli risponde: senti Donny, perché lo chiamava così, noi siamo grandi amici, dalle 6 in poi, fino alle 6 facciamo politica, dalle 6 diventiamo amici. Perché? Perché a Washington alle 6 ci si inizia a trovare a bere gli aperitivi, e quindi dalle 6 in poi due irlandesi bevono insieme.
1: Stati Uniti e Unione Sovietica, Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov.
2: 19 novembre 1985. Ginevra è pronta per accogliere un vertice storico. Il 40° presidente degli Stati Uniti e il nuovo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica si incontrano in un territorio simbolicamente neutrale, già teatro di negoziati tra i due blocchi. Il summit si conclude il 21 novembre con un comunicato in cui Stati Uniti e Unione Sovietica dichiarano di essersi accordati su una riduzione del 50% delle armi strategiche, sull'eliminazione dei missili a medio raggio, nonché su reciproci scambi culturali e scientifici. Nel documento anche un'importante dichiarazione di principio. La guerra nucleare non può essere vinta da nessuna delle due parti, pertanto non va combattuta.
1: Anche se qui c'era una simmetria di forza, no?
0: Totalmente. Ma sai, il tema è che tu lì finisci e riesci a chiudere questa pagina della storia per le ragioni che tu dici, ma anche perché c'è qualcuno che ha la comprensione profonda che quella storia va risolta, non solo perché sei buono rispetto agli altri, anche se ne riconosci il diritto all'esistenza, ma soprattutto perché capisci che è molto più facile vincere una guerra che vincere la pace. E quella lì è una delle consapevolezze che troppo pochi hanno.
1: Che è l'errore che viene addebitato all'Occidente nella fine dell'Unione Sovietica.
0: Assolutamente, perché proprio in quel momento si sente l'elemento di superiorità e si dimentica il pezzo della costruzione. Guarda la storia che noi raccontavamo anche rispetto al Sudafrica. Il pezzo della costruzione, poi, è il pezzo più difficile di tutti. Però sai, Giorgio, c'è una cosa che pensavo mentre guardavamo queste immagini, mi riveniva in mente tipo Neil Reagan. Il tema è che questo, che è un libro anche pensato per i ragazzi, vuole dire una cosa. Noi vediamo una politica feroce, che si dice delle cose feroci. Attenzione, la diversità tra essere nemici e essere avversari, quindi persone che possono avere idee diverse e in modo leale si confrontano, è quella dentro la quale si scrive poi la democrazia, la pace, il futuro. Quindi questa nostra epoca in cui coi social è molto facile diventare nemici e non semplicemente persone che la pensano in modo diverso, è secondo me la riflessione che tutti insieme dobbiamo cominciare a fare.
1: Peraltro questo libro in realtà inizia da uno shock, ma anche dalla visione da parte di Monica di un filmato sulla televisione americana dei due fratelli della vittima di questo terribile episodio.
3: Lo shock di chi assiste alla scena, mentre René Nicole Good muore per i tre colpi che l'hanno raggiunta alla testa. 37 anni, cittadina americana del Colorado, madre di tre figli, appassionata di poesia, uccisa dalle forze speciali dell'ICE durante un raid contro l'immigrazione. Per la segretaria della sicurezza interna Noem, nessun dubbio. Un caso di terrorismo domestico, sostiene. Good non è scesa dall'auto, nonostante l'ordine impartito dagli agenti, e avrebbe invece tentato di investirli. Ma il video sembra raccontare tutta un'altra storia. Forse Good, spaventata, stava semplicemente cercando di andarsene prima di essere colpita.
1: Questa storia la conosciamo benissimo. Qui potrei farti anche una domanda, un po' di amarezza negli amanti di De Gregori ha suscitato, cioè Francesco Gregori ha criticato Bruce Springsteen, forse l'avrei visto perché ha fatto quel video e c'è quel suo impegno che è figlio di quello che è accaduto qui, no? E qui diciamo la partecipazione politica degli artisti, ma insomma c'entra relativamente, non so tu come la pensi.
0: Ma sai, io penso che gli artisti hanno tutto il diritto di dire quello che pensano esattamente come tutti gli altri nella società, senza sentirsi, come dire, portatori di capacità e valori diversi. L'unica cosa, siccome hanno un seguito, che è un seguito molto importante, è un seguito di cui non bisogna dimenticarsi mai, un po' come chi come te tutti i giorni in televisione, chi come me racconta le cose. Cioè, attenzione che non è solo il tuo di spazio di libertà, il tuo spazio di libertà è enfatizzato dai mezzi che hai.
1: Torniamo però sul punto di partenza di questo tuo libro, I due fratelli di René.
0: Due fratelli di René per me sono folgoranti quando me li trovo in questo video al telegiornale CBS una sera. Perché? Perché il primo dei fratelli racconta appunto come René era una persona davvero straordinaria nel tessere i legami dentro casa e fa riferimento alla cosa che l'altro fratello aveva detto prima, perché i due fratelli vengono auditi davanti al congresso dopo questa cosa che si rivela essere un assassinio tout court, fine. E che cosa dice questo fratello? Dice, sapete, René aveva un ruolo molto particolare nella nostra famiglia, perché noi siamo una famiglia grande in cui c'è chi è repubblicano, chi è democratico, chi la pensa in un modo, chi è per la guerra, chi è contro, eccetera. E René ci ricordava sempre che il valore di essere una famiglia è quello di poterla pensare diversamente, ma non smettere mai di considerarsi umani, di volersi bene. Ecco, io penso che questa sia una ricetta per la società, non solo per la famiglia. Dire, ok, io ho una storia diversa dalla tua, ho idee diverse dalle tue, però costruiamo un pezzo di strada che è un pezzo di strada che sarà valido per tutti e due. E trovo che forse anche ai ragazzi, anche ai più giovani, dire guarda che c'è stato un mondo e c'è un mondo in cui ci sono delle persone che sono in grado di costruirla quella cosa lì, al di là delle grida che senti tutti i giorni o degli insulti che sembrano dominare la nostra vita quotidiana, secondo me è importante ricordarcelo.
1: Sì, Alice.
4: Chiede Assunta, è possibile mantenere il rispetto dell'altro come avversario leale durante un conflitto o la guerra porta alla deumanizzazione?
0: La fase della guerra in sé è la deumanizzazione massima. Non a caso persone che dopo essersi fatte la guerra e avere il disgusto della guerra, perché la guerra costruisce orrore dentro l'essere umano, cercano caparbiamente e disperatamente la pace perché capiscono che la salvezza della propria gente non passa attraverso la guerra, ma passa attraverso la costruzione del rapporto
1: d'altra
0: con
1: l'altro. D'altra parte, Monica, la storia europea è questa.
0: È una storia di costruzione lenta, faticosa, di nemici che grazie alla democrazia diventano
1: avversari.
0: Pensano
1: gli austriaci o i francesi e i tedeschi.
0: Esattamente.
1: Solo che russi ucraini in questo momento è quasi impensabile.
0: E poi ci sono,
1: no?
0: Le fasi, esatto, Giorgio, queste sono le fasi della storia. Però è molto importante che tutti quelli che ci sono intorno sappiano chi supportare, ma al tempo stesso non perdano lo sguardo lungo sulla costruzione della pace, che è esattamente quello che non riescono a fare coloro che sono immersi nel conflitto. Non a caso tu pensi ci devono essere gli organismi internazionali, perché? Perché sono dei luoghi terzi nei quali chi non è direttamente coinvolto nel conflitto individua lo spazio della pace.
1: E poi ci vogliono grandi figure tipo quelle che racconti tu.
0: Assolutamente. Grande quelli. Coraggio, c'è un tema di coraggio lì dentro, serve molto più coraggio a far la pace che a combattersi.
1: Monica Maggioni ha scritto L'avversario leale, storie di chi si è fatto la guerra ma poi ha scelto la pace, pubblicato da De Agostini, e che ruota attorno a quei tre incontri, scontri, ma che poi anche grazie al coraggio e anche alla forza di sfidare il proprio popolo qualche volta, Monica,
0: sì.
1: Perché questo è il punto, è di prendersi gli insulti e qualche volta anche i colpi, come è successo a Rabin, ad esempio, dei propri, ma bisogna avere questo coraggio per provare ad arrivare alla pace. Noi ti ringraziamo molto per essere venuta nei nostri studi.
0: Grazie a te,
1: grazie a te Alice.
4: Grazie a te, Giorgio.
1: E con quante storie ci vediamo domani.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
7: È davvero buonissimo. Mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
8: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
12: Una porta resistente rallenta e poi Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
13: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
12: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi a Passato e Presente parliamo di Ugo Pratt, il disegnatore che inventò Corto Maltese. Disegnatore, la sua è letteratura, ma vediamo prima i momenti salienti della sua storia.
1: 1937. A 10 anni Ugo Pratt lascia l'Italia e si trasferisce a vivere nei pressi di Addis Abeba, dove il padre Rolando, sergente maggiore del genio, lavora come capo cantiere. 1949. Dopo l'esordio da fumettista a Venezia, Pratt parte per Buenos Aires, dove lo aspetta un contratto con la casa editrice Abril. 1967. Sulla rivista Sergeant Kirk, dell'editore Ivaldi, appare per la prima volta Corto Maltese, il marinaio senza patria ideato da Pratt e destinato a diventare uno dei personaggi più iconici della narrativa disegnata.
0: Di Ugo Pratt parliamo col professor Mauro Canali, con Chantal Fantuzzi e Pietro Sorace. Professor Canali, Umberto Eco diceva che lui, quando voleva riflettere, quando voleva pensare, guardava e leggeva Ugo Pratt, è vero?
2: Sì, è vero. Era un grande estimatore di Ugo Pratt e lui coglieva in Ugo Pratt quella profondità anche che poi lo distingue i lavori di Pratt dai comics, diciamo, precedenti, dai comics che fino a quel momento avevano impostato la loro struttura in un altro modo, un modo più leggero. In Pratt Umberto Eco trova la cultura, trova le letture, le tante letture che avevano costruito il personaggio Ugo Pratt e poi
0: quindi
2: Corto Maltese.
0: Ugo Pratt lo possiamo considerare un grande scrittore che invece di scrivere faceva dei disegni, tra l'altro splendidi, che hanno fatto a scuola. Ma allora andiamola a conoscere nel primo capitolo, dove vediamo da Venezia, lui non nacque a Venezia, ma insomma fu la sua città, all'Africa e poi il ritorno in Italia. Lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
3: Per capire davvero l'opera di Ugo Pratt bisogna partire dalla sua biografia, che sembra già la trama di uno dei suoi racconti d'avventura. Pratt nasce il 15 giugno del 1927 a Rimini, ma cresce a Venezia, una città che segnerà profondamente il suo immaginario. Venezia non è solo il luogo dell'infanzia, è una città storicamente aperta al mondo, un porto che per secoli ha messo in contatto culture differenti tra Europa, Mediterraneo e Oriente. Questo ambiente cosmopolita contribuisce a formare la sensibilità del giovane Pratt. Nel 1937, quando ha appena 10 anni, segue il padre nell'Africa orientale italiana. Per un bambino cresciuto all'ombra del fascismo, il cambiamento è radicale. Paesaggi immensi, culture sconosciute, lingue diverse. L'Africa diventa così uno dei grandi serbatoi di immagini della sua futura narrativa. Ma l'avventura si interrompe bruscamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, che travolge anche il mondo coloniale in cui Pratt è cresciuto.
1: L'infanzia africana di Ugo Pratt coincide con uno dei momenti più complessi e contraddittori della storia italiana del Novecento. Nel 1937 la famiglia Pratt si trasferisce nell'Africa orientale italiana, l'impero coloniale creato dal regime fascista dopo la conquista dell'Etiopia nel 1936 al termine della seconda guerra italo-etiope. Il nuovo territorio coloniale, che unisce Eritrea, Somalia ed Etiopia sotto un'unica amministrazione, rappresenta uno dei principali progetti politici e propagandistici del regime di Benito Mussolini. Il padre di Pratt, Rolando, lavora nell'amministrazione coloniale e la famiglia si stabilisce tra Addis Abeba e altre città dell'altopiano etiopico. In quegli anni la capitale è una città profondamente trasformata dalla presenza italiana. Funzionari civili, militari, tecnici e commercianti convivono con popolazioni locali e con comunità provenienti da altre parti dell'impero.

0: Per il giovane Ugo, quel mondo appare vastissimo e affascinante. Nei suoi ricordi racconterà spesso le carovane che attraversano gli alti piani, i mercati africani pieni di lingue e culture diverse.
1: Io mi sono trovato nella necessità di avere degli amici della mia età ed è stato difficile, ma li ho trovati. Li ho trovati negli Abissini, negli Etiopi, che mi stavano attorno.
0: È un universo fatto di contrasti. Da una parte la propaganda imperiale del regime, dall'altra la realtà complessa di una società coloniale dove si incontrano popoli, religioni e tradizioni differenti. Ma quell'esperienza africana si interrompe bruscamente con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1940 e il 1941 l'Africa orientale italiana diventa uno dei fronti del conflitto. Le truppe britanniche e quelle del Commonwealth avviano una vasta offensiva contro le forze italiane. Nel giro di pochi mesi, l'impero coloniale costruito dal regime crolla. Il padre di Pratt viene catturato dagli inglesi durante le operazioni militari e muore nel 1942 in un campo di prigionia a Diredawa, in Etiopia. Ugo e la madre vengono internati per un periodo in un campo controllato dalle autorità britanniche. Solo nel 1943 riescono a rientrare in Italia. Il ritorno a casa avviene in un paese devastato dalla guerra. Pratt è ormai un adolescente e negli ultimi anni del conflitto vive una fase movimentata. Prima aderisce alla Repubblica Sociale, poi, grazie alla sua conoscenza delle lingue, lavora come interprete e organizzatore di spettacoli per i soldati alleati. Mentre i tumulti della storia attraversano la sua vita, Pratt accumula un immaginario vasto che presto si trasformerà in vocazione artistica.
2: Una storia veramente tutta particolare. Questo è il ritratto di Pratt da giovanissimo?
3: Sì, poi occorre anche aggiungere, lui ha sempre detto: per me le ideologie non esistono, per me esiste l'amicizia. Uno dei fari suoi è stata sempre l'amicizia, e se seguiamo la sua storia vediamo che gli amici sono stati sempre importanti nella loro vita. Anche in Africa lui si salva fondamentalmente perché riesce a stabilire rapporti di amicizia con un gruppo di etiopi che stava già dalla parte inglese, quindi sono loro che garantiscono poi per quanto riguarda questo ragazzo.
2: Certo. Un percorso Chantal Fantuzzi. Veniamo al capitolo più controverso, appunto il suo rapporto con la Repubblica Sociale Italiana e poi quello successivo con gli alleati.
4: Sì, a differenza di artisti come per esempio Guareschi, Pratt aderisce alla Repubblica di Salò all'indomani dell'armistizio, ma possiamo desumere che lo faccia quasi come reazione per la sua storia personale familiare, perché gli inglesi gli avevano imprigionato suo padre Rolando in Etiopia, che poi era morto, e poi impara l'inglese proprio durante la prigionia, il suo in inglese coloniale, che gli provocherà dei sospetti da parte dell'SS di essere un quando ancora un adolescente fascista. Poi però passa dalla parte di coloro che hanno internato suo padre, cioè gli alleati, e diventa traduttore per la 13ª Armata Britannica. E chiaramente Pratt passa da una divisa all'altra, cambia colore, è come se fosse corto maltese prima ancora di averlo disegnato. Però il suo contatto con la cultura pop anglo-americana preluderà poi alla fondazione dell'Asso di Picche, cioè alla Scuola del Fumetto di Venezia.
3: Sì, lui ha questo atteggiamento che riesce in qualche modo poi, anche per simpatia personale, insomma per conoscenza della lingua, a inserirsi in questo mondo di occupanti alleati. E qui c'è la conoscenza profonda che lui comincia ad avere verso il mondo anglosassone, verso la cultura anglosassone.
2: Ma perché aveva aderito alla Repubblica Sociale?
3: Beh, lui la racconta in una maniera che sembra quasi una cosa occasionale, diciamo che si è trovato a un certo momento con la Repubblica Sociale in casa e con questi, diciamo, reclutamenti quasi forzati, dura poco, anche l'adesione alla decima massa. Lui sembra che in qualche modo entri per qualche mese, è una complicità talmente di breve durata.

0: delicata e quasi irrilevante. Lui non fa nulla, lo prendono, lo mettono a fare la guardia non so dove, poi arrivano i familiari, praticamente lo sottraggono in qualche modo, dura pochissimo. Per cui lui,
1: comunque,
0: francamente,
1: una vita traumatica. Pietro Soraci, in che modo lui si libera da questi traumi giovanili? Essere catturato, poi la Repubblica Sociale, poi finire di nuovo in mano agli alleati. Che modo ha?
2: Con l'immaginazione, evadendo dalla realtà in un certo senso, liberandosi da quel trauma, come tanti altri vogliono fare dopo l'esperienza bellica. Lì forse la fortuna di Ugo Pratt. E da giovane il suo intento è chiaro, vedere anche la realtà da diversi punti di vista. Amava ad esempio vivere Venezia sui tetti, diceva il suo fine ultimo era proprio percorrere tutta la città tra i tetti. Sono delle foto bellissime a questo riguardo, con gli amici, nascondeva i disegni tra le tegole, amava fare questo, amava viaggiare tantissimo, prendere le navi che salpavano lì al porto di Venezia. Ma c'è un'immagine, lui racconta in un'intervista, di quando il padre, prima di partire per il campo che poi porterà alla morte, gli regala un libro. Ecco, e gli dice: vai, cerca la tua isola. Quel libro era L'isola del tesoro di Stevenson. E quindi questa evasione dalla realtà, questa immaginazione che poi lo porterà a essere il fumettista, uno dei più amati al mondo, deriva proprio da questo trauma che lui vuole superare. Col suo eroe Corto Maltese, in una delle più belle frasi, dice che Corto non aveva la linea della fortuna sulla mano, allora prese da bambino il rasoio del padre e se la incise. Così fece Ugo Pratt con la matita, se vogliamo.
0: Addirittura questo trauma dell'Isola del Tesoro se lo porta dietro tutta la vita. Una delle ultime cose che fa alla fine è andare a cercare la tomba di Stevenson, addirittura. Quindi, e c'è un racconto molto bello che appunto lui fa di questo, cercare in quest'isola questa tomba, eccetera. Questo per far capire un po' come il padre effettivamente gli lascia un marchio molto forte. Ma il discorso che lui in qualche modo si aggancia in quel momento agli alleati, a Venezia, è un discorso molto importante, perché lì nasce il suo mondo, diciamo, la sua creatività, la sua fantasia, perché fino a quel momento era stato, diciamo, il dilettante, quello che faceva giù scarabocchi, molti geniali, ma da quel momento comincia a pensare concretamente di poterlo fare per lavoro. E lì c'è poi la conoscenza che fa con quel mondo, con Ongaro e con Faustinelli, che
1: adesso lo vediamo nel secondo capitolo della nostra storia, dove, seguendo proprio quello che ci stava dicendo il professor Canali, vediamo l'avventura del fumetto di Ugo Pratt, sempre sotto la guida di Matteo Marroni.
3: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Ugo Pratt è di nuovo a Venezia. L'Italia attraversa anni di ricostruzione e di frenetiche trasformazioni, e anche il mondo culturale vive una stagione di grande fermento. Tra cinema, letteratura e giornalismo emergono nuove generazioni di artisti che vogliono sperimentare linguaggi diversi. In questo contesto, Pratt incontra un gruppo di giovani autori destinati a diventare importanti nel fumetto italiano, tra cui Alberto Ongaro e Mario Faustinelli. Nel 1945 fondano insieme una rivista che diventerà presto leggendaria, Asso di Picche. Il loro modello è il fumetto americano, che per quei giovani artisti rappresenta una forma di racconto dinamica, moderna e cinematografica.
4: La rivista Asso di Picche, fondata a Venezia nel 1945, rappresenta una delle prime esperienze di rinnovamento del fumetto italiano nel secondo dopoguerra. Dopo la caduta del fascismo, le nuove generazioni guardano con curiosità alla cultura internazionale, soprattutto a quella americana, che arriva attraverso il cinema, la musica e i fumetti. In questo contesto, un gruppo di giovani autori veneziani decide di sperimentare un linguaggio grafico e narrativo diverso da quello tradizionale del fumetto italiano. È proprio in questi anni che Pratt matura la sua idea di fumetto. Non semplice intrattenimento illustrato, ma una forma di racconto visivo capace di unire letteratura, disegno e ritmo narrativo. Il successo della rivista supera rapidamente i confini italiani e alcuni editori sudamericani si accorgono del talento di questi giovani autori veneziani. L'Argentina, governata da Juan Domingo Perón,

0: vive un periodo di grande dinamismo tra sviluppo economico, cambiamenti sociali e forti tensioni politiche. Buenos Aires è diventata anche un grande centro di produzione editoriale, grazie alla diffusione di riviste popolari dedicate alla narrativa illustrata. Ed è a Buenos Aires che Pratt decide di trasferirsi a partire dal 1950, entrando in contatto con l'editore Abril e con un ambiente creativo vivace, a partire dallo sceneggiatore Hector German Oesterheld, una delle figure più innovative della narrativa disegnata del Novecento. Dalla collaborazione tra Pratt e Oesterheld nasce nel 1957 la serie Sergeant Kirk. Il protagonista è un soldato americano che decide di abbandonare l'esercito dopo aver assistito alla violenza contro i nativi americani. Invece di combatterli, sceglie di vivere con loro e di condividere il loro destino. In un periodo in cui il western tradizionale presenta quasi sempre gli indiani come nemici, questa prospettiva narrativa è sorprendentemente moderna. Gli anni argentini sono tra i più intensi della vita di Pratt. Disegna moltissimo e collabora con numerose riviste dell'editoria sudamericana, affinando progressivamente il suo stile grafico. Ma soprattutto viaggia continuamente. Ama raccontare spedizioni nella Pampa, incontri e avventure disseminate nello sterminato continente sudamericano e non solo. Queste esperienze, fatte di viaggi, incontri e paesaggi lontani, alimentano il suo immaginario narrativo e contribuiranno in modo decisivo alla creazione, qualche anno più tardi, di uno dei personaggi più celebri della narrativa disegnata, Corto Maltese.
1: Professor Canali, abbiamo visto che il battesimo avviene subito dopo la fine della guerra in questa rivista Asso di Picche, che è non solo Pratt, tutti quanti, ogni disegno sembra un quadro e i fumetti sono letteratura. Da dove arriva questa cosa? Che le inventano loro o ci sono suggestioni che vengono da qualche parte del mondo?
2: Beh, sicuramente dal Nord America. Sì. Ricordiamo Lim and Young, per esempio, Cino e Franco, tanto per capirci, sì, i due personaggi. Quindi loro stanno molto attenti a questa, diciamo, perché i comics da noi non è che avessero avuto mai grande risonanza o grande importanza. Quindi è una novità già il fatto di portare a questo livello, di portare i fumetti. Inoltre c'è questo respiro, diciamo, internazionale, questo ricollegarsi a una storia dei fumetti, quella nordamericana, che invece era molto,
1: certo,
2: florida.
1: Io poi sono convinto, ma ne parliamo dopo, che l'impronta decisiva lo fa di essere andato a vivere in Argentina, perché quello è un altro mondo, sì, ricchissimo. Però prima volevo chiedere a Pietro Sorace, c'è in lui fin dall'inizio una profondità psicologica che è incredibile, non c'è quasi neanche nelle sceneggiature dei film quello spessore.
3: E questo deriva anche da quello che diceva lei, dalla sua vita. Infatti a 30 anni, appena compiuti nel 1957, Pratt è stato in Sud America, in Africa, in Europa, ha vissuto in questi tre continenti e quindi ha un senso del conoscere l'altro molto accentuato. E questo si vede in quell'età, che è a metà tra la Seconda Guerra Mondiale e il 68, esprimersi appieno. Soprattutto nella figura di questo fumetto che lui fa con Oesterheld, il sergente Kirk, che rispetto al periodo in cui siamo, comunque gli anni 50, di fortissime contrapposizioni, polarizzazioni, il male e il bene. Infatti da sempre la propaganda americana spinge su questo, i western con i pelle rossa, Captain America nei fumetti con i nazisti prima, e poi ovviamente in quel momento con i sovietici, quello è il male da eliminare. In Pratt invece, con questa avventura del sergente Kirk, c'è uno sviluppo psicologico, una profondità, addirittura ci vogliono varie vignette prima che il sergente, invece di uccidere come gli era stato ordinato, una sentinella, la tramortisca solamente, mentre nei western non ci pensavano un attimo a estrarre la fondina e a sparare. Ecco, è una profondità psicologica e sarà la fortuna, visto i movimenti poi di lì a poco che nasceranno, che sarà pienamente poi matura con Corto Maltese.
2: Sì, l'esperienza argentina è molto importante, anche per capire questo ribaltamento nei suoi fumetti tra pelle rossa e bianchi.

0: Ma io credo che in Argentina, siccome la sua vita è una vita molto promiscua, ha rapporti stranissimi, importante questo con Oesterheld, che poi lo porterà appunto a queste pubblicazioni, ma lui conosce indios, conosce gente locali argentini e conosce tutto il mondo dell'emigrazione in Argentina, che lo rende molto più eclettico nel rapporto con gli altri. E quindi anche un'attenzione particolare verso le minoranze, i diritti delle minoranze. Ecco il discorso nuovo che farà sia con il sergente Kirk, ma lo farà pure con Ernie Pyle, che riprende un personaggio che era vissuto, Ernie Pyle, un grande
1: Certo,
0: corrispondente
1: certo.
0: americano morto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: In più c'era una cosa che Sorace ha citato di passaggio, che in quegli anni, vivendo in America Latina, lui entra in un contatto diretto, anche per conoscenza con la lingua, con tutta la letteratura latinoamericana che poi avrà un boom, un'esplosione, che gli altri conosceranno dopo.
0: Sì, non solo la letteratura sudamericana, lui viaggia moltissimo, il Brasile,
1: Sì,
0: eccetera.
1: certo.
0: Quindi, come dire, in qualche modo quel continente con la sua cultura profonda, legata anche all'esperienza spagnola, naturalmente, e portoghese, gli fa capire molto bene anche tutto il problema del colonialismo, che nei suoi fumetti entra sempre.
1: E come no, certo. E questo ci porta dritti dritti al terzo capitolo dove vediamo come tutta questa gestazione complessa che abbiamo descritto fino a questo momento lo porta a concepire uno dei più grandi personaggi della letteratura di questo secondo dopoguerra. Parlo apposta di letteratura e non di disegno. Sto parlando ovviamente di Corto Maltese che vediamo in compagnia di Matteo Marroni.
2: Dopo la lunga parentesi sudamericana, all'inizio degli anni 60, Hugo Pratt torna in Europa. Lavora tra Italia, Francia e Regno Unito, collaborando con diverse riviste e realizzando anche adattamenti a fumetti di grandi classici della letteratura d'avventura. Nonostante l'esperienza accumulata, attraversa una fase di incertezza professionale. La svolta arriva quando incontra l'editore genovese Fiorenzo Ivaldi, che gli propone di realizzare una lunga storia d'avventura senza i vincoli editoriali delle riviste tradizionali. E Pratt accetta. Da questa collaborazione nascerà uno dei personaggi più amati della fumettistica europea del Novecento, Corto Maltese.
3: Negli anni 60 il linguaggio dei comics sta lentamente uscendo dal mondo esclusivo dell'intrattenimento per ragazzi e comincia a cercare nuove forme narrative, più complesse e ambiziose dal punto di vista letterario. È proprio in questo contesto che nel 1967 Pratt realizza Una ballata del mare salato, pubblicata a puntate sulla rivista Sergeant Kirk, fondata dall'editore genovese Florenzo Ivaldi. La storia è ambientata tra le isole del Pacifico durante la Prima Guerra Mondiale, un conflitto che tra il 1914 e il 1918 coinvolge anche le rotte coloniali e commerciali degli oceani. Il Pacifico diventa così uno scenario perfetto per una storia d'avventura popolata da pirati, ufficiali navali, rivoluzionari e mercanti. Ma ciò che rende davvero innovativa l'opera è il modo in cui Pratt costruisce la narrazione. Rispetto ai fumetti tradizionali dell'epoca, il ritmo è completamente diverso. Le sequenze non sono dominate dall'azione continua, ma da pause, silenzi e dialoghi raffinati. È proprio in questa storia che compare per la prima volta Corto Maltese. All'inizio il personaggio sembra quasi marginale, un marinaio ironico e disincantato che attraversa la vicenda con eleganza e distacco. Poi, nel giro di pochi anni, diventa il centro dell'universo narrativo di Pratt. Corto Maltese è un marinaio senza patria. Colto, malinconico e curioso del mondo, viaggia tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, attraversando luoghi e culture diverse. Nelle storie di Pratt compaiono spesso anche personaggi realmente esistiti, come lo scrittore Jack London, che nella finzione narrativa incontra proprio Corto Maltese durante i suoi viaggi. Negli anni 70 e 80, il successo internazionale delle storie di Corto Maltese trasforma Pratt

0: in uno dei grandi maestri del fumetto europeo. In questo periodo Pratt lavora a lungo tra Parigi e la Svizzera, collaborando con editori importanti e pubblicando nuove avventure del suo personaggio più famoso. Il semiologo e scrittore Umberto Eco, uno dei primi intellettuali italiani a prendere sul serio il linguaggio dei fumetti, osserva che Corto Maltese rappresenta una nuova figura narrativa. Un eroe ironico e colto che attraversa i grandi eventi della storia senza appartenere davvero a nessuna bandiera. Corto non è un eroe tradizionale, ma piuttosto un viaggiatore libero che osserva il mondo con curiosità e distacco. Ed è proprio in questo spirito cosmopolita e indipendente che molti critici riconoscono un riflesso della personalità del suo autore, Hugo Pratt.
1: Mi scusi, professor Canalli, ma vorrei prima chiedere a Chantal Fantuzzi qualcosa su Hugo Pratt e la massoneria, perché per non farsi mancare niente incontrò pure la massoneria Hugo Pratt.
2: Sì, lui vi aderisce negli anni 70, nello stesso periodo in cui pubblica La favola di Venezia, che è un'allegoria appunto della massoneria, e per lui, che aveva addirittura aderito alla flottiglia decima Mas, salvo poi ritirarsi su consiglio della nonna materna ebrea, e mette in scena addirittura il fascista Stefani che impersonerebbe la massoneria oppositiva. Poi abbiamo Beppi Faliero, il cui nome rimane dal celebre doge Marino Falier, che sarebbe la massoneria invece operativa, e incontriamo addirittura Gabriele D'Annunzio e la filosofa Ipazia. E chiaramente Pratt è ancora studiato tuttora dalla Gran Loggia Massonica di Rimini e del Grand Oriente di Francia, che vede in Pratt addirittura un precursore della massoneria tanto quanto gli intellettuali della Rivoluzione francese, che appunto preludevano poi alla massoneria, allo scoppio della rivoluzione. E Corto Maltese, alla fine della favola di Venezia, comprende che il tempio rappresenta la propria coscienza e quindi rappresenterebbe il grado di grande eletto del rito scozzese al quale Pratt era sempre stato iniziato. E infatti Pratt aveva aderito anche al Gran Loggia dell'obbedienza di Palazzo Vitelleschi di Roma, da cui è tuttora studiato.
3: Sì, io il discorso Pratt e massoneria lo terrei un pochino, perché lui aderisce, ma è la sua curiosità. Molti dei suoi fumetti, le società segrete, l'esoterismo, già ci stanno dentro. Quindi in un certo senso la massoneria lo incuriosisce con i suoi rituali, le sue cose, e già da
1: però
3: diciamo...
1: per lui tutto è così. E la cosa che mi colpisce è che pur essendo un personaggio che ne ha tutte le cose che abbiamo elencato, quelle di cui abbiamo parlato adesso con Chantal Fantuzzi, il suo personaggio Corto Maltese diventa un idolo della sinistra. Sono i giovani di sinistra che ne fanno un personaggio possibile, come mai non gli rimproverano?
3: Sembrerebbe un paradosso, diciamo. Lui, anche perché Corto Maltese come personaggio è uno scettico, un certo, disincantato, che è molto lontano da qualsiasi ideologia. E però, secondo me, rappresenta un pochino anche il post-ideologismo, un po' del 68, del 70, diciamo un po'...
1: che viene dopo.
3: Viene dopo. E lui in realtà c'è questa esperienza francese che è molto importante, perché poi Corto Maltese viene esaltato da lui viene reclutato, assunto da questa rivista PIF francese legata al Partito Comunista. Viene assunto e mentre sta andando a Parigi pensa: ma che cosa gli proporrò? E tira fuori di nuovo quel Corto Maltese. Corto Maltese aveva fatto la sua apparizione al sergente Kirk a Genova in un episodio.
1: Sì.
3: Lui pensa, riflette e dice: svilupperò con i francesi Corto Maltese. E così fa. I francesi lo apprezzano e, come dire, in qualche modo è lì che assume poi la dimensione universale, internazionale, della non solo sua artistica ma anche del personaggio.
1: Anche perché, diciamocelo, la Francia ma anche la Gran Bretagna hanno personaggi alla Corto Maltese nella loro letteratura. Lei pensi alla Legione Straniera, questi personaggi disincantati per cui la guerra è anche un po' un'avventura. ce l'hanno nel DNA ed è anche abbastanza ovvio che sia la Francia a dargli il grande lancio internazionale. Professore, le voglio fare una domanda conclusiva. È sicuramente un mito del Novecento. Ha lasciato eredi? Ci sono eredi come disegnatori, persone... Se lei dovesse dire oggi le persone che mi ricordano Ugo Pratt, chi sono? Anche solo non disegnatori, anche cineasti.
3: Il disegnatore più vicino a lui è Manara,
1: sì,
3: è diciamo, quello. Poi vedo per come posso io da fruitore, diciamo.
1: Lei è uno storico.
3: Vedo che i fumetti sono tutti in qualche modo ormai
1: figli di Pratt.
3: È assurdo oggi disegnare senza tener conto del patrimonio lasciato da Ugo Pratt, anche nelle caratteristiche dei personaggi, anche nelle caratteristiche e soprattutto nei valori che certi fumetti danno, dove in effetti il personaggio disincantato, il personaggio che si muove nel mondo in maniera, diciamo, quasi da cosmopolita, che si muove con una libertà assoluta, li troviamo in moltissimi fumetti.
1: E lui

0: della cultura.
1: Ricordiamoci che lui si è mosso per la prima volta nel 1937, quando era un bambino, è andato in Africa, ha giocato, tutte le cose che lei ci ha raccontato in questa puntata. Professore, siamo arrivati al momento culmine, quello in cui ci deve dare dei libri, che oltre a riguardare tutti i fumetti di Pratt, cosa che suggerisco davvero agli ascoltatori, ma che libri ci consiglia?
0: Beh, uno di Ugo Pratt aveva un appuntamento, tanto. Poi c'è sempre di Ugo Pratt Aspettando Corto,
1: che cos'è
0: dove Corto? Lui si descrive la sua vita prima della nascita di Corto
1: Maltese. Che è i discorsi che abbiamo fatto noi.
0: Esatto. E poi il desiderio di essere inutile, sempre di Ugo Pratt. Mi sembra doveroso fermarci a quello che Ugo Pratt ha detto di se stesso, insomma.
1: Ma perché c'è come sottotitolo Le 13 vite di Ugo Pratt in quel libro?
0: Proprio perché chi lo intervista si rende conto che ingabbiare la biografia di Ugo Pratt in un'unica vita.
1: Ma risposta in modo esauriente. Ringrazio il professor Canali e ringrazio Matteo Marroni e tantissimo Chantal Fantuzzi e Pietro Saracio, veramente bravi. Vi chiedo di scrivervi con attenzione ai tre libri che ci ha suggerito il professor Canali, mentre io piano piano mi preparo le conclusioni.
2: Avevo un appuntamento. In viaggio con l'autore di Corto Maltese, Ugo Pratt, Solferino Edizioni 2019. Aspettando Corto, Ugo Pratt, Rizzoli 2020. Il desiderio di essere inutile, Le 13 vite di Ugo Pratt nelle interviste di Dominique Petitfaux, Ugo Pratt, Kong Edizioni 2022.
1: Mauro Canali ci ha detto di quanto fu importante per Ugo Pratt la figura di suo padre Rolando. Fu importante anche la figura di sua madre Evelina Genero, figlia di un Eugenio, un fondatore del Fascio di Venezia. Tutti e due erano fascisti, ma avevano delle ascendenze, cosa da non trascurare, inglesi, francesi, turche. E quando andarono in Africa nel 1937, questo destino cosmopolita si compì. Come abbiamo detto, come ci ha raccontato Canali, poi il padre Rolando morì giovane, morì in un campo di contenzione inglese, ma prima di morire aveva regalato, e sempre ce l'ha raccontato Canali, l'isola del tesoro al figlio. Bene. È giusto ricordare che una delle prime cose che Ugo Pratt disegnò fu una ricostruzione magnifica dell'isola.

0: due ragazzi irresistibili
1: da ora si fa
0: alle prese con le disavventure della vita quotidiana.
2: Quando mi dicono ti potevi vestire meglio e io mi ero già vestito meglio.
1: Chi è che ha mai usato il taschino del pigiama? Ma perché li fanno?
0: Con Piff e Francesco Piccolo, momenti di trascurabile infelicità. Questa sera, 22:30, Rai 3.
3: Siamo partiti dalle pentole di casa antiaderenti e dagli indumenti idrorepellenti e siamo finiti in un mondo di verità nascoste.
4: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i canali Rai e delle altre emittenti trasmessi sul digitale terrestre o satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Questo hotel è fantastico!
2: Già, solo 310 euro a notte.
3: Cosa? Io ho pagato 185, non hai usato Trivago.
1: Devi usare Trivago!
3: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
1: Centinaia di siti!
3: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
2: Avrei dovuto usare Trivago.
1: Avresti dovuto usare Trivago.
4: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
5: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E non perderti la promozione Finish. Acquista 15 euro di prodotti Finish, di cui un Ultimate Plus. Ti rimborsiamo 10 euro.
6: Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Attenzione, Vanish Team! Famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate!
9: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
10: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie! Fidati di Vanish e la macchia svanisce!
11: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita!
10: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish!
12: Italo-americano, dammi un bacio su un taxi.
13: Chiedi qualcosa a Napoli e Napoli si fa in quattro per darti il meglio di sé.
14: E che te dica fa? È Kimbo, tutta Napoli in un caffè. Ma stanotte ti
15: dedico! Sai quando temi di non essere all'altezza? Ma il consiglio giusto ti dà coraggio. O quando tutti pensano che sia un colpo di testa. Tranne chi da una vita ti sostiene per essere la versione migliore di te. Ecco, queste sono Sara Assicurazioni e Sara Vita. Un'offerta che ti accompagna negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni.

0: al tuo fianco sulla strada della vita.
1: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Nei campi Flegrei la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, il sindaco di Pozzuoli Manzoni, ritardi nei cantieri. Spento l'incendio divampato su una nave nel porto di Napoli, nessun ferito, le fiamme forse partite dalla sala macchine attesa per i dati sulla qualità dell'aria. Il futuro del Sud nella tempesta globale al centro di un dibattito fra istituzioni, imprese e società civile a Napoli, per crescere è fondamentale puntare sui giovani. Al Maschio Angioino in mostra fino a fine agosto le opere di Robert Crumb, genio del fumetto americano, un viaggio fra satira e contraddizioni dell'umano. Panchina del Napoli ora si decide, restano due i principali candidati, Italiano che dovrebbe liberarsi oggi dal contratto col Bologna e Allegri che però non convince i tifosi azzurri. Buon pomeriggio. Missione di due giorni in Campania della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Oggi i sopralluoghi nei campi Flegrei e gli incontri con i sindaci di Pozzuoli e Bacoli. Per parlarne andiamo dall'inviata Francesca Coppola.
1: Prima tappa a Pozzuoli per la missione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio sismico ed idrogeologico. Al COC di Monteruscello il sindaco Manzoni ha fatto il punto sugli interventi dopo gli sciami sismici degli ultimi 3 anni, cantieri affidati al commissario di governo Soccodato per 600 milioni di euro, di cui 260 per la prima fase dell'edilizia pubblica partita all'inizio del 2025. C'è una pianificazione per danni da bradisismo per la prima volta, ha detto il sindaco, ma ci sono ritardi, parziale la riqualificazione di scuole, il carcere femminile evacuato è ancora inagibile, la realizzazione di vie di fuga, si attende una rampa della tangenziale e sono attesi anche gli hub di primo soccorso ai cittadini.
2: Sull'edilizia privata ho chiesto che venissero riaperti i termini di presentazione delle domande, quelle là che sono state escluse rispetto alla gradatoria che ultimamente è stata emanata, perché ritengo che bisogna un attimo capire in che modo e che in termini superare queste leggere difformità, come è stato fatto per l'Aquila, come è stato fatto per Ischia.
1: Poi per i deputati un sopralluogo qui al Rione Terra alle 15.30 sono attesi a Bacoli, intanto c'è stato tempo per un primo bilancio della missione.
3: Il problema più importante secondo noi è quello della sburocratizzazione. C'è troppa burocrazia, c'è troppa difficoltà per i cittadini alcune volte per accedere alle risorse che vengono stanziate.
4: C'è tutto lo stato di eccezione, di emergenza, lì la fatica del sindaco e dell'amministrazione, di cui lo Stato deve scattare una fotografia puntuale per fare in modo che i mezzi a disposizione siano appropriati.
5: Io mi auspico appunto con la nostra presenza qui in prima persona che le persone, i cittadini proprio in prima persona riescano a essere più coinvolti, perché è molto molto importante che ogni cittadino sia per se stesso protezione civile.
0: Estinto l'incendio sviluppatosi su una nave nel porto di Napoli, attesa per i dati sulla qualità dell'aria. Andrea Siano.
6: I dati relativi ai campionamenti sull'aria effettuati dall'ARPAC arriveranno nelle prossime ore. Il Comune di Napoli li aspetta prima di emanare una possibile ordinanza o di prendere decisioni che possono riguardare chi abita o lavora nelle zone e nei quartieri retrostanti le banchine 29 e 30 del porto, quelle dove è ormeggiata la nave è andata parzialmente a fuoco nel pomeriggio di ieri. A preoccupare l'alta colonna di fumo, il forte odore acre, tanto da spingere l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente a posizionare un campionatore per rilevare diossine e furani, mentre gli uffici del Comune di Napoli hanno consigliato ai residenti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree esposte alla direzione dei venti di mantenere chiuse porte, finestre e condizionatori, evitando di sostare all'aperto. Intanto sono terminate le operazioni dei vigili del fuoco per domare del tutto l'incendio divampato al 7° piano della motonave, poi estese fino ai ponti dell'imbarcazione. Squadre hanno lavorato sia da terra che da mare anche per le bonifiche, nessuna persona è rimasta coinvolta a bordo, solo il personale necessario. La GNV Phoenix era in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Il Mayday per incendio è stato lanciato prima.

0: Prima delle 19 di ieri, l'ipotesi è che tutto sia partito dai punti bassi o nella sala macchine.
1: La scorsa notte un 16enne è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli con una frattura cranica, 10 punti di sutura applicati al ragazzo che poi è stato ricoverato all'ospedale del Mare. Non è in pericolo di vita, il giovane non ha al momento fornito ai carabinieri elementi utili per ricostruire cosa gli sia accaduto. La Guardia di Finanza di Napoli, coordinata nelle indagini dalla Procura di Napoli Nord, ha sequestrato 5 tonnellate di sigarette di contrabbando in un deposito clandestino di Casoria. Le Fiamme Gialle sono arrivate al locale, un seminterrato, e poi hanno anche seguito un furgone che ne era appena uscito. Il mezzo era dotato anche di un disturbatore di frequenze utilizzato per inibire GPS, reti mobili e onde radio. Arrestato l'autista, un trentenne. Per crescere il Sud deve puntare sui giovani, è quanto emerso da un confronto a Napoli fra istituzioni, imprese e società civile sul futuro del Mezzogiorno nella tempesta globale. Massimo Calenda.
2: Un momento di confronto a più voci per individuare una strategia che faccia crescere il Mezzogiorno in tempi di crisi globali, che però hanno fatto del Mediterraneo un luogo centrale, non solo geopolitico, ma anche economico. A Napoli, presidenti di regione, economisti, imprenditori si sono dati appuntamento per costruire nuove opportunità, partendo dai giovani.
3: La crescita si può avere, qua al meridione si deve avere, perché abbiamo le risorse umane, ottime università e possiamo puntare sui giovani.
4: La struttura portante della nostra regione e del nostro sud che deve andare oltre il PNRR come tutto il paese.
5: Il tema dei salari rappresenta un elemento fondamentale soprattutto per i giovani, perché la grande fuga all'estero dei nostri giovani è legata principalmente alla mancanza di un salario adeguato.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del lavoro. C'è anche un campano e Sabato D'Amico, 63 anni di Salerno, industriale del settore alimentare. Alla Federico II torna Job Fair, con oltre 100 aziende pronte a conoscere i talenti dell'Ateneo. Giovanni Messina.
6: Già laureata?
7: Sì.
6: In?
7: Ingegneria dei materiali.
6: E quindi cosa cercherà?
7: Qualcosa nell'ambito del controllo della qualità dei materiali.
8: Mi piacerebbe la consulenza, prettamente strategica.
9: Nel complesso universitario di Monte Sant'Angelo a Napoli, gli stand delle oltre 100 aziende italiane e straniere che hanno aderito alla quinta edizione di Federico II Job Fair, l'evento che mette in comunicazione, in contatto le imprese con gli studenti dei diversi dipartimenti.
6: Laureato in?
10: Chimica industriale.
9: A quale stand è indirizzato?
8: È ambito scientifico, biologico, farmaceutico.
9: Questa è l'area dedicata ai colloqui con le aziende. Quanti sono gli studenti?
10: Gli studenti registrati sono 10.000, ma stamattina ce ne sono molti di più.
9: La manifestazione è al quinto anno. Quanti degli studenti in passato hanno trovato effettivamente un posto di lavoro?
10: Ma il tracciamento che abbiamo comunque è nel primo periodo, perché poi dopo i ragazzi si allontanano dall'università, ma quello che noi sappiamo è che l'80-85% dei nostri giovani riesce poi a collocarsi, e questa manifestazione rappresenta un momento importante proprio per queste occasioni di lavoro.
1: In un libro, l'oncologo e presidente della LILT, Francesco Schittulli, racconta la sua vita dedicata alla lotta contro i tumori. Piero Vitiello.
11: Il cancro non è più da considerare una malattia mortale, oggi abbiamo una guaribilità che si aggira intorno al 65%, ma oggi potremmo già arrivare ad una guaribilità dell'80%, 85%, se mettessimo in atto tutto ciò che è già nostra conoscenza e disponibilità.
12: Ne parla con cognizione di causa il professor Francesco Schittulli, la cui esperienza pluriennale da oncologo e da presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori converge nel libro Una vita per vincere il cancro, presentato al Circolo Posillipo. Sono 4 milioni gli italiani che hanno vissuto l'esperienza di un tumore, ma continuano ad essere attivi. Renderlo una patologia cronica con cui si convive è possibile grazie alle nuove tecnologie, anche se lo strumento più affidabile resta sempre la prevenzione.
11: La prevenzione è una parola magica, tutti parlano di prevenzione in tutti i settori, in tutti i campi della nostra vita, però in campo oncologico la prevenzione è determinante.
13: Prevenzione significa trattare non il paziente ma la persona sana. Se il Nord raggiunge il 75%, noi non possiamo fermarci al 50%. Non ci sono liste di attesa, sono le persone sane che devono fare prevenzione, perché insieme alla ricerca è l'unica cosa che ci salva laddove

0: ove fossimo colpiti purtroppo da una patologia.
1: Focus sui medicinali per il trattamento delle patologie prima incurabili al meeting della Fondazione Europea delle Scienze Farmaceutiche in corso a Napoli. Daniele Meloni.
2: Al Centro per le Scienze della Vita e le Tecnologie della Federico II, il meeting annuale dell'EUFEPS, la Federazione Europea delle Scienze Farmaceutiche, un'associazione che riunisce la comunità europea degli scienziati impegnati nel campo. Da gennaio di quest'anno l'EUFEPS ha un nuovo presidente.
3: Negli ultimi anni abbiamo osservato, abbiamo visto la nascita di tanti nuovi medicinali in commercio, anche lo sviluppo di nuove terapie, e questo è stato possibile grazie a tante competenze che hanno contribuito, competenze diverse, quindi un approccio multidisciplinare che ha contribuito allo sviluppo di nuovi medicinali.
2: Promuovere la condivisione delle idee, delle esperienze e delle eccellenze scientifiche a livello internazionale. Questa è la mission della Federazione. L'evento, in collaborazione con CITELF, la Società Italiana di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche, si focalizza sui nuovi medicinali per il trattamento delle patologie prima incurabili.
3: I progressi nelle scienze farmaceutiche hanno consentito negli ultimi anni l'accesso al mercato di tante nuove specialità medicinali, nuovi medicinali, nuove terapie. Abbiamo visto i medicinali a RNA, abbiamo visto la terapia genica, in generale i medicinali biologici.
1: Voltiamo pagina. Al Maschio Angioino di Napoli mostra le opere di Robert Crumb, visionario fumettista americano. Lara Martino.
4: Sono semplicemente contro ogni cosa è uno dei cattivi pensieri di Robert Crumb, la mostra di oltre 100 opere di uno dei più grandi disegnatori del nostro tempo, che fino al 31 agosto sarà visitabile al Maschio Angioino. Un viaggio nel mondo del disegno underground americano, tra satira e contraddizioni dell'umano, che arriva a Napoli come evento speciale del Comic Con Off.
5: Una cinquantina di pezzi originali, tra disegni originali e acqueforti, e poi ci sono alcune riproduzioni di opere significative, come la celebre copertina di Cheap Thrills, l'album di Janis Joplin, che è veramente uno degli album più famosi dal punto di vista dell'estetica dell'album.
4: La mostra, che è la prima in Italia ad omaggiare uno dei maestri assoluti del fumetto, si inserisce nel programma Napoli Contemporanea.
6: Lo riceviamo al Maschio Angioino, che è una struttura iconica che si sta rinnovando, un'attività in divenire, un Maschio Angioino sempre più bello e soprattutto in grado a questo punto di recepire al meglio la grande offerta culturale che questa città sta esprimendo in questi anni.
7: Siamo partiti con questo progetto, che è il primo tassello di un itinerario molto più lungo che ci auguriamo potremo portare avanti nei prossimi anni, ovvero pensare insieme con il Comic Con ogni anno una mostra dedicata a uno tra i maestri del graphic novel contemporaneo.
1: Dall'8 giugno al Via Un'estate da Belvedere, sul palco di Reggia di Caserta e San Leucio, artisti di fama nazionale e internazionale. L'inviata Antonella Fracchiolla.
8: Sono felicissimo dei risultati raggiunti negli anni precedenti, che ci hanno portato a far definire un po' da tutti, dalla stampa e dagli addetti ai lavori, Caserta come la capitale della musica, dei live per questa estate italiana.
9: Le immagini si riferiscono ai concerti delle scorse estati che hanno portato a Caserta una folla di appassionati. Torna, e questa è l'11ª edizione, un'estate da Belvedere, con un lunghissimo elenco di artisti italiani e stranieri in due prestigiosi siti UNESCO, il complesso monumentale di San Leucio e la Reggia di Caserta, dove i concerti si terranno davanti al monumento vanvitelliano in piazza Carlo di Borbone.
10: Assegnata di recente alla Reggia di Caserta, nel caso dell'estate abbiamo fatto subito questa concessione d'uso con gli organizzatori affinché venga mantenuto il verde e il decoro.
9: Da giugno a settembre si alterneranno i Duran Duran e Claudio Baglioni, Caparezze, Olli, Giorgia e Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio con ben 10 serate, Arisa e Modà. I Pucche festeggeranno 60 anni di carriera e tanti altri. E poi gli spettacoli di Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Alessandro Siani, la lirica con Tosca di Puccini, l'opera moderna con Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, sostegno della Camera di Commercio di Caserta e patrocinio del comune che è commissariato.
11: La cultura porta legalità quando è gestita con un occhio attento e esercitati i controlli previsti dalle norme. Cosa che noi stiamo facendo, riportare a legalità ogni profilo di interesse e di attrazione della città.
1: Il direttore d'orchestra e compositore napoletano Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso novembre, è stato ricordato negli orti della musica di Sarno, dove si recava spesso e dove si coltiva il San Marzano. A rendere

0: Omaggio alla memoria di Vessicchio, tanti amici, da Maurizio De Giovanni al maestro pizzaiolo Franco Pepe, dal rettore dell'Università di Salerno Virgilio D'Antonio al docente dello stesso Ateneo Vincenzo Salerno, dall'attore Andrea Rizzoli all'esperto di scienze dell'alimentazione Michele Scognamiglio. E notizia proprio di questi minuti, Vincenzo Italiano si è liberato dal contratto col Bologna. È lui ad essere in corsa per la panchina del Napoli, l'altro candidato è Massimiliano Allegri. I dettagli con Fabio Forlano.
1: Giorno 4 dalla fine del campionato, giorno 4 dall'inizio ufficiale della telenovela Allenatore. Oggi le antenne sono puntate su Bologna. Vincenzo Italiano ha incontrato il club per parlare del suo futuro. Il vertice, a cui ha preso parte anche il presidente Saputo, si è concluso da pochissimi minuti. A quanto trapela, l'accordo è per una separazione consensuale, un anno prima rispetto alla scadenza del contratto. Strada più semplice dunque per l'approdo sulla panchina del Napoli, anche se non è detta l'ultima parola. Gli azzurri non hanno abbandonato la pista che porta a Massimiliano Allegri, tutt'altro. Filosofia di gioco distante da quella di Italiano, Allegri porta in dotazione un palmarès ricchissimo e un bagaglio di esperienza che spesso ha contato nelle scelte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente punta a chiudere la partita in tempi rapidi, prima della sua partenza per Los Angeles. Negli Stati Uniti volerà anche Noah Lang, incluso da Ronald Koeman nella lista dei 26 olandesi per il Mondiale.
0: Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato per abuso edilizio dopo l'allestimento di un punto di ristoro allo stadio Maradona. I lavori per l'opera, temporanea secondo il club, sarebbero riconducibili a una delibera del Comune di Napoli dello scorso settembre. Da una differente interpretazione della delibera di concessione degli spazi è nato il problema che mi auguro si possa risolvere, ha detto il sindaco di Napoli Manfredi commentando la vicenda. In Serie C, Salernitana battuta dall'Union Brescia ed eliminata in semifinale dai play-off. Vediamo.
2: Dopo aver eliminato Casertana e Ravenna, si ferma in semifinale la corsa della Salernitana nei play-off di Serie C. Come all'andata, quando nel recupero in rovesciata segnò il gol del definitivo 1-1, è l'attaccante dell'Union Brescia Valerio Crespi, in prestito dall'Avellino, l'uomo partita. Suo, dopo appena 43 secondi, il tocco sotto misura che fa esplodere di gioia il Rigamonti, ma stavolta la complicità della difesa granata è evidente. Sbagliano Anastasio, Golemic e Donnarumma, quest'ultimo poi costretto a uscire per infortunio e a lasciare la porta all'esordiente Brancolini. La reazione salernitana si concretizza a cavallo fra i due tempi nel tiro di Anastasio respinto da Gori e soprattutto nel colpo di testa di Inglese a inizio ripresa. Buono il cross di Berra dalla destra, altrettanto lo stacco dell'attaccante ex Chievo, ma Gori è superlativo nell'allungarsi e mettere in angolo. I cambi di Cosmi al rientro dopo la squalifica non incidono, anzi è il Brescia ad andare vicino al raddoppio in un paio di ripartenze. Ai Granata servirebbe un gol per andare ai supplementari, ma gli assalti finali sono sterili. Logica conseguenza è la rete che negli ultimi secondi di recupero chiude la partita. Contropiede 2-0, Cisco serve Vido che a porta vuota fa 2-0 e manda i Lombardi alla finale per la Serie B. La stagione della Salernitana si chiude con una delusione e le incognite legate al futuro fra piani societari, stadio, squadra e allenatore.
0: E ora la nostra rubrica dedicata alla lettura, il Leggi Libri a cura di Claudio Ciccarone.
3: La violenza di genere è una delle emergenze più gravi del nostro tempo, foriera di storie che fanno male, ma che proprio per questo vanno ascoltate. Anche i libri possono diventare uno strumento importante e così, in questa puntata, il Leggilibri offre tre volumi che affrontano il tema, ma da prospettive diverse. Mirko Giudici ricostruisce la storia di Filomena De Gennaro, che nel 2006 rimase gravemente ferita dall'ex compagno perché non accettava la fine della loro relazione. Una storia brutale che non finì con la sua morte, ma i quattro colpi di pistola che la colpirono la costrinsero per sempre su una sedia a rotelle. Mia o di nessun altro sono le parole che pronunciò il suo aggressore e anche il titolo del libro Graus, che ospita pagine romanzate di quel fatto di cronaca, un libro che però va oltre la narrativa e disegna un ritratto di quell'uomo narcisista e della sua vittima.
4: Quando notate che alcuni comportamenti si reiterano nel tempo e non c'è soluzione a quegli stessi confronti, ma diventano bloccanti, allora quelli sono i segnali che stanno intossicando la relazione.
3: So chi mi ha uccisa, la cronaca di un antico femminicidio irrisolto avvenuto nel Regno di Napoli nel Settecento, un racconto dedicato agli amanti del Cold Case. A scrivere questo libello Giannini e Paola Proietti, che la

0: realizzato dopo una rigorosa ricostruzione storico-legale. Ma non sono solo le donne a essere vittima da parte del partner. Se questo è ancora un uomo, è il luogo dove Angelo Pisani vuol far luce su un tema troppo spesso ignorato, gli abusi e lo sfruttamento che subiscono gli uomini quando dopo la separazione gli viene negata la genitorialità. Pisani invita a difendere la parità e la giustizia senza distinzioni di genere e lo fa tra copertine a Peyron.
1: La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in vigore fino alle 20 su tutto il territorio regionale. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.
2: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
3: Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano qualche isolato temporale nel corso del primo pomeriggio, poi nuvoloso e asciutto nottetempo. Sull'Appennino campano nel pomeriggio estesa copertura nuvolosa con rovesci e temporali. Seguiranno decise schiarite nottetempo. Sul Salernitano molte nubi con rovesci e temporali sparsi fino all'imbrunire. Poi seguirà uno spiccato miglioramento. Le temperature risulteranno in lieve calo su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Vento generalmente debole e variabile, fatto salvo colpi di vento associati all'attività temporalesca. Mare poco mosso.

Acqua oligominerale naturale Sorge Sana, dalle proprietà diuretiche e iposodiche. Sorge pura, sorge buona, Sorge Sana.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-casei DG che rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni per l'equilibrio della flora intestinale. E ti riconnetti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi? E se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene. Anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude. Abbiamo energia per cambiare.
3: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
4: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
5: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
6: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
7: Equilibrio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
9: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
10: Avete un divano con quella penisola?
11: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
10: Cerco un divano comodo.
12: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
13: Vorrei un divano comodo.
14: Ma a misura della tua casa.
15: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
16: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
18: Poltrone Sofà.
19: Solo divani
18: di qualità.

0: 200 milioni tra beni, oro, società, ha trovato il tesoro della droga di Messina, denaro, sequestri da Monaco alle Cayman. Il procuratore antimafia Melillo inferto un duro colpo alla riorganizzazione di Cosa Nostra. Caro Energia, la lettera di Bruxelles ai 27, potete utilizzare i fondi coesione. Meloni, non si può dire alla gente che ci sono soldi solo per la difesa, le opposizioni, governo immobile. Gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco sull'Iran, la rappresaglia di Teheran, colpita a base americana e fuoco sulle navi a Hormuz. Nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, droni di Hezbollah su Israele. Riciclaggio e ricettazione per il casino di Saint Vincent scatta l'amministrazione giudiziaria, gli inquirenti, accordi criminali, sistema per ripulire denaro sporco, una trentina gli indagati. L'ondata di caldo anomalo sull'Italia del centro-nord, bollino rosso a Roma, Torino, Firenze e Bologna. Domani toccherà a Genova, ma nel weekend è previsto un calo delle temperature. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque, lo avete sentito dai titoli, beni e denaro per oltre 200 milioni di euro, un bottino in gran parte reinvestito all'estero e frutto del traffico di droga. Parliamo del tesoro di Matteo Messina Denaro, emerso a 3 anni dalla morte del boss, dopo indagini svolte anche nei paradisi fiscali e che hanno portato a 3 arresti. Per il procuratore antimafia Melillo è un colpo alla possibile riorganizzazione di Cosa Nostra. Allora, su tutto questo sentiamo da prima Francesca Malaguti e poi un ritratto di Messina Denaro con Gabriele Carletti.
1: Quando hanno cominciato a far muovere i soldi ci si è mischiato Usiccu. Usiccu è Matteo Messina Denaro, così un collaboratore di giustizia descrive agli inquirenti il suo ruolo nei traffici di uno dei 3 arrestati dalla Guardia di Finanza. È Giacomo Tamburello, trafficante di droga che era già ai domiciliari in Sicilia. In manette sono finiti anche suo figlio Luca e la sua ex moglie Maria Antonina Bruno, fermati vicino a Malaga in Spagna. I confini nazionali li attraversavano anche gli affari di famiglia, per chi indaga, legati a doppio filo con Cosa Nostra. Guadagni basati su droga e narcotraffico reinvestiti in società offshore, ma anche oro, gioielli, ville, beni di lusso. L'operazione, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Procura di Palermo, si è spinta molto lontano, fino ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
2: Davanti a mafie che non conoscono frontiere, anche gli sforzi delle magistrature europee, possiamo dire delle forze di polizia europee, cercano di superare, e in larga parte ci riescono, le frontiere.
1: I 200 milioni di euro di beni sequestrati sono solo una parte dell'enorme patrimonio accumulato dai narcotrafficanti di Cosa Nostra a partire dagli anni 80, su cui le indagini proseguono. Ma l'operazione è strategica non solo per le somme recuperate.
3: Consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
4: Ha beni patrimoniali?
5: Mi ha detto, ma le avete tolte tu. Se qualcosa io non lo dico, sarebbe assurdo.
6: 16 febbraio 2023, carcere dell'Aquila. L'unico interrogatorio di Matteo Messina Denaro un mese dopo la cattura, la fine di una latitanza trentennale. Si sentiva defraudato. In fondo gli inquirenti negli anni erano riusciti a recuperare circa 4 miliardi di euro al padrino di Castelvetrano e ai suoi prestanomi. L'inchiesta di oggi conferma che la caccia al tesoretto dell'ultimo mandante delle stragi del 92 e del 93, morto il 25 settembre 2023, non è ancora finita. E che l'immagine innocua del boss al tramonto, tra un poster di Joker e una lettera d'amore, era ingenua, fuorviante. C'erano le amanti, certo, la maestra gelosa, la vivandiera, la prof con la casa al mare, ma anche gli affari, le minacce, gli imprenditori che ne curavano gli interessi e riciclavano i soldi sporchi, nell'eolico, nel turismo, nella grande distribuzione. Come Giuseppe Grigoli, arrestato nel 2007, che da salumiere a Castelvetrano d'improvviso si trovò a controllare i supermercati Despar della Sicilia occidentale, e non solo. Ora altri nomi, altri tentacoli mafiosi. Un'ombra, Matteo Messina Denaro, che non ha mai smesso di soffocare l'economia.
0: Dalla Commissione europea arriva una prima risposta alle esigenze dei vari paesi alle prese con il caro energia. I governi possono utilizzare i fondi per la coesione. Stefano Marcucci.

0: Contro il caro energia usate i fondi di coesione, quelli che già avete firmato Raffaele Fitto con una missiva inviata dal vicepresidente esecutivo. La Commissione europea indica agli Stati membri quella che al momento sembra l'unica strada percorribile di fronte alla richiesta italiana di risorse per affrontare la crisi energetica: riprogrammare i fondi di coesione territoriale e il fondo per la transizione giusta. Per il nostro paese, da una prima stima si ipotizza una cifra tra i 3 e i 5 miliardi, a patto che ci sia un accordo anche con le regioni, che sono le vere destinatarie di una parte importante di queste risorse, precisa lo stesso Fitto. L'altra strada ipotizzata è quella di una nuova rimodulazione in zona Cesarini del PNRR. Sempre più lontana sembra invece la possibilità di avere via libera dall'Europa alla richiesta del governo di una deroga al patto di stabilità.
1: Per quanto riguarda lo scostamento, è un tema più complesso che sarà oggetto di una verifica. Il ministro Giorgetti ha incontrato il commissario Dombrovskis, ma è un tema che riguarda anche un po' la competenza e la decisione da parte del Consiglio europeo, non solamente da parte della Commissione.
0: Su questo punto una parola definitiva si dovrebbe avere con la risposta di Bruxelles, attesa per il 3 giugno.
2: Così dunque il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Fitto nelle ore in cui prosegue l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sulla crisi energetica. Non possiamo raccontare che ci sono soldi solo per la difesa, dice oggi la Premier Meloni. A Palazzo Chigi c'è Matteo Valerio, ci colleghiamo in diretta.
3: L'occasione è un'intervista sulle reti Mediaset con la quale la Presidente del Consiglio rivendica tra l'altro quelli che considera i principali risultati del governo, dal sostegno alla maternità, passando per il piano casa e al cambio di passo, dice, sull'immigrazione, tema quest'ultimo sul quale torna fra l'altro ad accusare i giudici di remare contro il governo e le opposizioni di mantenere rapporti con organizzazioni islamiche estremiste e cavalcare, dice Meloni, l'immigrazione illegale per fini elettorali. Sull'energia invece la Presidente del Consiglio rivendica di aver riaperto il capitolo sul nucleare, che dice consente un abbassamento delle bollette rapido, veloce e sicuro, questo ovviamente in una prospettiva di medio o lungo periodo. Nell'immediato, lo dicevi, Meloni ha ribadito che non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa e non per l'energia. Ulteriore messaggio questo inviato a Bruxelles, che lo sentivate nelle prossime ore dovrà decidere se concedere o meno all'Italia maggiore flessibilità. Nessun commento per ora da Palazzo Chigi sulla lettera annunciata da Raffaele Fitto, che invece già anima il dibattito fra i partiti. Lo sentiamo con Serena Mautone e Polina Bui.
4: Ben venga qualsiasi tipo di flessibilità, ma per la Lega la crisi dei prezzi innescata dalla guerra richiede misure eccezionali. Il pressing su Bruxelles non si ferma, la posta in gioco, dicono, è troppo alta.
5: La Lega lo dice da tempo, l'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
4: Più caute le altre forze di maggioranza, il taglio delle tasse è la priorità di Forza Italia, il nucleare, quella dei centristi, facciamo il possibile, la replica dei meloniani.
6: Giorgia Meloni ha ribadito che agli effetti di questa crisi si risponde con misure straordinarie e per Fratelli d'Italia la via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
4: Ma per le opposizioni il quadro economico è desolante, il governo non ha alcuna strategia, attacca il PD.
7: 3 milioni di lavoratori poveri, la produzione industriale in calo da 3 anni, salari fermi, benzina più cara, questi sono i record del governo Meloni. Mentre lei celebra l'immobilismo del suo esecutivo, gli italiani pagano cari a benzina e spesa.
4: Non il nucleare, ma più investimenti sulle rinnovabili, la linea di AWS che insieme ai 5 Stelle chiede di fermare il riarmo.
8: Oggi Meloni piange lacrime di coccodrillo quando è stata lei stessa ad investire tutto il suo mandato sul riarmo, costringendo l'Italia a indebitarsi per le spese NATO. Nel frattempo solo pannicelli caldi inutili sul caro energia.
4: Ma la protesta è anche sulle disuguaglianze che colpiscono le donne, penalizzandole carriera e diritti. Nel giorno in cui l'Aula ricorda l'80° anniversario del primo voto femminile, le deputate pentastellate ricordano che le diseguaglianze sono ancora troppe.
2: E la politica discute anche sull'ingresso o meno dell'Ucraina nell'Unione Europea. La maggioranza, con Lega contraria, è divisa. Sentiamo su questo Giorgia Rombolà.
9: È bastato che trapelasse la notizia di una possibile accelerazione dell'ingresso di Kiev nell'UE per scatenare la reazione della Lega assolutamente contraria. Tuonano da via Bellerio, oltre a non avere i requisiti necessari, rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Parole ultimative che servono anche a non lasciare scoperto il fianco destro, esponendolo agli attacchi di Vannacci, ma da cui, con qualche tattica ambiguità, prendono le distanze gli alleati favorevoli al processo di integrazione, seppur con qualche se e diversi ma.
10: Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina.

0: alla Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. È importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresenta per noi una priorità.
1: Posizione condivisa da Palazzo Chigi, Meloni, che sceglie il silenzio dopo l'ultimo incontro con Zelensky ad aprile, auspicava l'adesione dell'Ucraina al pari di quella delle altre nazioni che da tempo hanno avviato questo cammino. Ma le opposizioni incalzano, la Premier sconfessa i suoi alleati che continuano a perseguire un'agenda filorussa, il richiamo del PD. Prudenti 5 Stelle, non siamo pregiudizialmente contrari, però è necessario che anche l'Ucraina rispetti requisiti. Netto Calenda.
2: Salvini fa gli interessi di Putin come ha sempre fatto, noi invece dobbiamo fare i nostri di europei. L'Ucraina è ricca di terre rare, è una grande potenza agricola, ha la tecnologia più avanzata sul militare, deve entrare in Europa il prima possibile e contribuirà alla nostra difesa.
1: L'ansia di rincorrere Vannacci sta mandando in cortocircuito il governo. Chiosa, Italia Viva.
3: La guerra in Iran adesso, cessate il fuoco appeso a un filo. Gli Stati Uniti attaccano e Teheran risponde. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
4: La tregua è ancora in vigore, ma nel Golfo Persico gli attacchi incrociati si susseguono e il cessate il fuoco è sempre più fragile. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver abbattuto 5 droni iraniani e di aver colpito una base nelle vicinanze di Bandar Abbas, da dove stavano per partire altri droni. E la rappresaglia iraniana all'attacco sulla città portuale nel sud del paese non si fa attendere. I Pasdaran rivendicano il raid su una base USA, non dicono quale sia, ma il Kuwait fa sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. La base americana da cui è partito l'attacco a Bandar Abbas, afferma la conduttrice della TV iraniana, è stata presa di mira stamattina alle 4.50. Al nemico deve essere chiaro che l'aggressione non resterà senza risposta. Nel Golfo Persico la situazione è sempre più tesa. L'Iran ha aperto il fuoco contro 4 navi, una americana, che tentavano di attraversare Hormuz, ma dietro alle quinte si continua a trattare. Un accordo sarebbe a buon punto, prevederebbe il ritiro delle forze americane e la riapertura dello stretto di Hormuz sotto la supervisione di Iran e Oman. I media di Teheran lo avevano dato praticamente per fatto, ma Trump ha smentito aggiungendo: se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria. Non siamo soddisfatti, dice il presidente, potremmo dover finire il lavoro.
3: Ed è destinato ad aumentare il bilancio dei nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Al momento sono 14 le vittime, tra loro donne e bambini che cercavano di mettersi in salvo. Allora ci colleghiamo in diretta con Maria Gianniti. Maria.
5: Sì, nelle ultime 2 ore però è accaduto anche altro, perché è stata colpita la capitale Beirut, proprio quello che Trump aveva detto a Netanyahu di non fare. Invece c'è stato un attacco mirato per uccidere un comandante della divisione missilistica di Hezbollah, e intanto tutto quanto il sud del Libano di fatto è diventato zona militare, Sidone, Tiro, anche la zona di Nabatie. Da qui migliaia di persone si sono messe in movimento per allontanarsi dai bombardamenti, ma lo hai ricordato, ci sono state vittime anche tra i civili, nonostante l'Israele continui a dire abbiamo colpito soltanto centri di comando di Hezbollah. E poi c'è l'esercito israeliano che cerca di avanzare, seppur lentamente, anche via terra, cercando di conquistare terreno. Ci sono degli scontri diretti, ma continua a esserci la minaccia di Hezbollah, che continua a lanciare droni. Una soldatessa è stata uccisa ieri, altri 2 militari sono rimasti feriti. Questa è la situazione in Libano, dove c'è cessate il fuoco dichiarato ormai più di un mese e mezzo fa, che in realtà non c'è mai stato. Ma adesso arriva anche altro. A tutto questo si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenza anche sessuali in zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica, al punto tale che Israele ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il segretariato delle Nazioni Unite guidato da Guterres. A te.
3: Per andare in Svizzera, dove un uomo armato di coltello ha ferito 3 persone, è successo nei pressi di una stazione nel cantone di Zurigo. L'uomo è stato poi bloccato e arrestato. La cronaca è di Romana Fabrizi.
6: È mattina presto, poco dopo le 8, quando un uomo al grido di Allah Akbar corre davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur, città di 123.000 abitanti vicino a Zurigo, e una dopo l'altra con un'arma da taglio ferisce 3 persone. Ha i capelli lunghi, indossa maglietta scura e pantaloncini. L'ho sentito urlare almeno 5 volte di fila, sono rimasto calmo, ma ho subito capito che era un attacco, dice questo ragazzo. Ho visto le persone correre, scappavano in tutte le direzioni. L'aggressore, un cittadino svizzero di 31 anni,

0: È scappato fra la folla, ma è stato immediatamente arrestato. Svizzeri sono anche i tre feriti di 28, 43 e 52 anni, tutti trasportati in ospedale. Una persona in condizioni gravi, dichiara Roger Bonetti della Polizia Cantonale di Zurigo. Le altre hanno ferite più lievi, ma al momento il movente dell'aggressione resta sconosciuto e indagini sono in corso.
1: E questa mattina a Brescia le celebrazioni in ricordo della strage neofascista di Piazza della Loggia 52 anni fa, uno degli episodi più drammatici della cosiddetta strategia della tensione. 8 i rintocchi delle campane per le 8 vittime. Una vicenda sulla quale non è ancora stata scritta una verità giudiziaria definitiva. E sono ancora in fuga i partecipanti all'aggressione dell'altra notte a Milano, dove un giovane è stato ucciso a coltellate. Iari Pilati.
2: Le telecamere saranno essenziali, quelle sui binari e quelle nel resto della stazione, perché hanno ripreso molto, di sicuro, un gruppo di una decina di persone, prima e dopo l'aggressione. E su quelle immagini lavora la squadra mobile della polizia per identificare tutti. E anche agli investigatori, che si rivolge oggi il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane ucciso.
3: Siamo qua in Italia, e le regole si rispettano qua in Italia. Voi popoli italiani, dacci una mano a trovarli. Polizia. Per favore, li chiedo, trovateli, prendeteli e fateli pagare quello che devono pagare.
2: Sui muri della stazione gli investigatori hanno notato una sigla LK, cioè Latin King. Storicamente, anche a Milano, una delle più diffuse bande giovanili latinoamericane. Anche se il padre di Gianluca ieri faceva riferimento a un'altra pandiglia, quella salvadoregna degli MS-13. Oggi il padre racconta che in passato un gruppo di sudamericani aveva tentato di rubargli una collana e poi parla di un litigio. Forse anche per questo ora dice di aver paura.
3: Perché io ho paura adesso anche per la mia famiglia e per me stesso.
2: Gianluca sarebbe stato aggredito con bottiglie rotte e un coltello, decine di colpi, uno dei quali gli avrebbe reciso l'arteria femorale. Nella zona la polizia ha trovato due coltelli, uno dei quali sporco di sangue. Se fosse l'arma del delitto, un passo in più verso la soluzione delle indagini.
1: Il casino di Saint Vincent è stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria, è la prima volta in Italia. Dalle indagini emerge l'ipotesi di riciclaggio. Riccardo Porcù.
4: Sul sito l'invito è sin troppo facile, fate il vostro gioco. Dalle

0: dal canto a Sant'Antonio e dall'offerta di cibo e bevande. L'ingegno e la capacità di lavorare in squadra di questi uomini fa superare a La Pitu anche le curve più strette.
1: Siamo ancora, dove ci siamo adesso? Siamo!
0: Fine giornata, finalmente i fidanzati vengono lasciati vicini perché possano entrare in intimità.
1: E l'allegria, ci salutiamo la sposa e tutta la sua compagnia!
0: Mentre i membri delle due famiglie si mischiano tra loro. Questo è il fidanzamento ufficiale. La penultima notte da nubile, la Rocca viene lasciata sola con i suoi pensieri, le sue emozioni, in vista dell'approssimarsi delle nozze. La mattina seguente i futuri sposi riprendono il cammino verso Rotonda.

Nel punto dove tutto è cominciato, di fronte al santuario di Santa Maria della Consolazione, si agghindano tutti quanti, buoi compresi, con ghirlande di fiori. Non possono mancare i bouquet, di dimensioni proporzionate a quelle dei due sposi. Le istituzioni accolgono tutti i partecipanti di questa impresa straordinaria. Il sindaco di Rotonda pone la corona di fiori sulla testa dei due caporali, Carlo e Franco. Quindi anche i vice caporali e i rappresentanti delle varie compagnie ricevono il meritato riconoscimento. La medaglia sul petto per il grande impegno messo nell'incredibile opera compiuta. Tutti si congratulano con i padri dei futuri sposi. La banda precede il corteo che al suo attacco riparte per entrare in paese. La calca aumenta, l'allegria è contagiosa.

La piazza principale è gremita da ore. Ognuno vuole vedere con i propri occhi quello che tra breve terrà tutti con il fiato sospeso. I buoi sono stati staccati e condotti nei vicoli retrostanti in attesa che si compia una manovra che dimostrerà come l'unione fa la forza. Un centinaio di uomini si è messo in posizione ai lati del lungo tronco.

C'è eccitazione tra i presenti che sanno cosa sta per accadere. Qualcosa di straordinario e non privo di rischi. Tutti gli occhi sono puntati su Carlo, che perlustra la lunghezza di Lapitu per controllare che la disposizione degli uomini sia corretta. Poi sale sul tronco e a un suo segnale Lapitu, con le sue 5 tonnellate, è stato sollevato in spalla e come un gigantesco millepiedi ha girato nel vicolo accanto per trovarsi nella giusta direzione e raggiungere il luogo dove unirsi alla sua sposa. Il tiro di buoi non avrebbe potuto compiere la curva a gomito. La piazza si scatena liberando tutta la tensione, insieme alla gioia e alla commozione. Quindi vengono riattaccate le coppie di buoi e Lapitu viene portato dove la mattina del 13 giugno, festa di Sant'Antonio di Padova, sarà celebrato e consumato il matrimonio. La Rocca invece passerà la sua ultima notte da ragazza nella chiesa madre della Natività di Maria Vergine a colloquio con Sant'Antonio.

La devozione a questo santo è molto sentita. A lui ci si rivolge nei momenti difficili della vita. A lui ci si raccomanda per i propri cari. Lui si ringrazia e si onora.

Durante la notte, la Rocca intercederà per la comunità con Sant'Antonio di Padova. Il giorno a lui dedicato, il 13 giugno, avviene l'unione degli sposi. Anche questo momento delicato ha bisogno di accurati preliminari. Il più piccolo dettaglio deve essere considerato per scongiurare qualsiasi incidente. Ne andrebbe a rischio il matrimonio. Fin dal mattino le famiglie di La Pitu e della Rocca sono all'opera. C'è chi prepara il punto di incastro, chi fa i chiodi in legno per congiungere gli sposi, chi trapana, chi accetta, chi si dedica alla costruzione delle forche per l'innalzamento degli sposi. Quattro forche di altezza crescente,

0: la Pitu e la Rocca sono finalmente uniti in uno stretto abbraccio. Poste le ultime torte e rinfrescata la messa in piega della Rocca, gli uomini prendono posizione, chi ha le funi, chi ha le forche, chi ha la base. Tutti si muovono ai comandi di Carlo, tramite la voce squillante di Vincenzo. Occorrono oltre 30 minuti di concentrazione, cooperazione e grossi sforzi perché gli sposi siano alzati verso il cielo come un puntale.
1: Tutte quante insieme lo colpiamo!

l'esultanza è dirompente. Il miracolo di Rotonda anche quest'anno si è compiuto. La sacra unione del maschile con il femminile, di La Pitu con la Rocca. È il miracolo di un paese che tiene viva la memoria di questo antico rito arboreo ed è capace di rinnovarlo di generazione in generazione. Questa manifestazione, che intreccia il sacro con il profano, è un'occasione per ciascuno di partecipare e sentirsi parte di una comunità e riconnette tutti alla dimensione ultima della vita. L'abbraccio di La Pitu con la Rocca è una freccia verso il cielo, un invito a rivolgere lo sguardo verso l'alto, a quel soprannaturale misterioso che ci avvolge e che permea tutto il terrestre. La Pitu e la Rocca resteranno così fino alla prima domenica del maggio successivo, quando saranno distribuiti con una riffa ai più fortunati. La stessa domenica saranno scelti i nuovi sposi e tutto ricomincerà da capo, a Rotonda sul Pollino, come insegna la natura.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.
1: Siamo partiti dalle pentole di casa antiaderenti e dagli indumenti idrorepellenti e siamo finiti in un mondo di verità nascoste.
2: Indovina chi viene a cena. Martedì alle 21:20 su Rai 3.
3: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso a giugno su Rai 3.
4: Pubblicità.
5: La stavo aspettando. Vediamo qual è quello giusto. Mi chiedo se... A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
3: Cosa nascondono la verdura e la frutta? Scoprilo tra le nuvolette di questo fumetto. Sfoglia il fumetto su www.fruttanellescuole.gov.it.
4: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Assapora il latte fieno nelle mozzarelle Brimi.
5: Buono.
4: Buono per davvero.
6: Sta arrivando. Pazzesco questo tessuto! È nuovo?
5: Zia, sono tende da sole tempo, durano più di una vita.
7: Acqua oligominerale naturale Sorgesana, dalle proprietà diuretiche e iposomiche.

0: Garlasco, la procura dispone nuove perizie e una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, valutare i disturbi della personalità ed eventuale pericolosità sociale dell'indagato. Indagata Michela Brambilla, ex ministra di Berlusconi e parlamentare di Noi Moderati, l'accusa, fatture false da 1,5 milioni per il programma dalla parte degli animali. Sinner crolla al terzo set, va negli spogliatoi per un malore, poi torna in campo e perde contro Cerundolo. Ero senza energie, non avevo dormito, sconfitta difficile da accettare. Buonasera dalla TG3. Dalla Commissione europea arriva dunque una prima risposta alle esigenze dei vari paesi che sono alle prese con il caro energia. I governi possono utilizzare i fondi per la coesione, una proposta questa ben accolta dal nostro governo, il governo italiano, dice il ministro Giorgetti, ma contestata dalle regioni. Quelle risorse, ricordano, sono già impegnate. Allora sentiamo il servizio di Stefano Marcucci.
1: Usate i fondi di coesione, quelli che già avete per affrontare il caro energia. È Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, a indicare quella che sembra essere l'unica strada percorribile per aumentare la spesa energetica degli stati, riprogrammare i fondi di coesione territoriale e il fondo per la transizione giusta.
2: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
1: Per il nostro Paese una rimodulazione dei fondi potrebbe liberare, secondo le prime stime, tra i 3 e i 5 miliardi. Immediata però la risposta del Comitato delle Regioni Europee, le destinatarie di una parte importante di quelle risorse. Sbagliato, scrive la Presidente Catatuto, indicare i fondi di coesione come un bancomat di emergenza. Quei soldi sono già impegnati, ricorda. Positivo invece il commento del ministro Giorgetti a Berlino per incontrare gli omologhi di altri 5 paesi europei.
3: Benvenuta questa proposta, naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio. E quindi credo che il ministro Foti dovrà mettersi al lavoro, non è un lavoro semplice.
1: Quanto alla richiesta di deroga al patto di stabilità, per avere maggiori margini di spesa il ministro assicura: la nostra proposta è razionale e rimane in piedi, ne discuteremo anche qui a Berlino.
0: Ecco, appunto, una lettera inviata nelle ore in cui il governo italiano attende risposte da Bruxelles sulla richiesta di una maggiore flessibilità. Palazzo Chigi c'è Matteo Valerio.
4: Ospitata dalle reti Mediaset questa mattina, la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito che l'Italia chiede flessibilità sia sulla difesa che sull'energia. Nessun commento invece arriva da Meloni sulla lettera di Fitto, che lo sentivate, propone di rimodulare i fondi di coesione contro il caro bollette, tanto che le opposizioni parlano di schiaffo a Meloni da parte del Vicepresidente della Commissione Europea. Il governo dunque resta in attesa di una risposta chiara di Bruxelles sul tema specifico della deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia, e nel frattempo tiene il freno tirato sull'adesione al programma SAFE per la difesa, nonostante il pressing da settimane da parte del nostro ministro della difesa Crosetto. Ma ad impensierire Meloni in queste ore c'è anche il tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il 2 giugno è previsto un vertice ai massimi livelli fra Italia, Polonia, Gran Bretagna, Francia e Germania proprio a Berlino. Il 5 giugno il vertice fra Unione Europea e Balcani Occidentali, e proprio sull'adesione di Albania e Montenegro il governo italiano chiede di accelerare, mentre sull'Ucraina i partiti si dividono. Facciamo allora il punto con Giorgia Rombolà e Serena Mautone, poi nello studio.
5: Il dialogo è aperto e se la maggioranza esercita prudenza, a entrare gamba tesa nel confronto con l'UE è ancora una volta la Lega, se non ci ascolteranno pronti a fare da soli.
6: La Lega lo dice da tempo, l'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
5: Parole nette come quelle che hanno bocciato l'ipotesi di un'accelerazione del processo di integrazione di Kiev nell'UE. Assolutamente contrari, sarebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, scandiscono i leghisti. Diverse nella forma e nella sostanza la posizione degli alleati su entrambi i dossier, con Tajani che ribadisce il sì a Kiev nell'UE. Prima però ci sono i Balcani, sulla stessa linea meloniani, che minimizzano i contrasti e tentano la mediazione.
7: Finché non viene raggiunta la pace è comprensibile la posizione che auspica Salvini. Raggiunta la

0: pace, è invece ben comprensibile la posizione che auspica Tajani di un ingresso anche dell'Ucraina in Europa.
1: Quanto a Vannacci, il suo ingresso in coalizione non è all'ordine del giorno, assicurano dalla maggioranza, ma l'ex generale non sembra preoccupato. Pronti al dialogo, presto sarà impossibile ignorarci.
2: Una maggioranza allo sbando, divisa su tutti i principali dossier. È un attacco a 360 gradi quello che arriva dalle opposizioni, preoccupate da un quadro economico che non esitano a definire allarmante. Quella di Fitto non è una mano tesa ma uno schiaffo, sottolinea Conte. Incredibile che non se ne rendano conto.
3: Eh sì, molto facile. I fondi che sono destinati al nostro sud, alle aree disagiate per scuola e istruzione, quindi li dovremo prendere lì per bruciare questi fondi, e invece nessuno che dica prendiamoli dal riarmo, prendiamoli dalla tassa sugli extra profitti.
2: Preoccupazioni condivise anche da VSPD. Incredibile che Meloni insista per la sua strada, commenta Bonelli. D'accordo con Conte, l'unico modo per evitare una stangata sugli italiani è tassare gli extra profitti. La verità è che il governo non ha una visione né una strategia per arginare la crisi, ripete il PD, che guarda con soddisfazione al ritiro dell'emendamento della forzista Patriarca per riaprire il condono edilizio in Campania.
4: Mentre Giorgia Meloni prova a cambiare la legge elettorale con un blitz e a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre. Per questo il Partito Democratico continuerà a battersi per far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
2: Ma a sinistra fa rumore anche il braccio di ferro interno a più Europa. La nuova maggioranza guidata da Halsey chiede il congresso e in segno di protesta monta le tende.
5: È la prima volta che il presidente di partito si occupa.
2: Quelle tende, dice Maggi, le dovreste montare a Montecitorio contro la legge elettorale, non per fare un favore alla destra portandoci fuori dal fronte progressista.
6: A Cipro, vertice informale dei ministri e degli esteri, l'ordine del giorno, anche la guerra in Ucraina con l'Unione che chiude all'idea di un mediatore europeo. Sentiamo Lucia Sgueglia.
7: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine.
8: L'Europa non sarà mai un mediatore neutrale tra Russia e Ucraina, perché stiamo dalla parte di Kiev e non intendiamo sostituirci agli Stati Uniti nei negoziati di pace. Il nostro ruolo è complementare. Così tramonta l'ipotesi di un mediatore europeo nel conflitto. Le parole del capo della diplomazia di Bruxelles, Kaya Kallas, al termine del vertice informale dei ministri degli esteri dei 27 a Cipro. Mosca aveva proposto l'ex cancelliere, amico di Putin, Schröder, una trappola russa per Kallas. Alla fine dovranno essere Mosca e Kiev a sedersi a un tavolo e parlarsi. I colloqui mediati da Washington ancora nel pantano per il conflitto in Medio Oriente. Ma le dinamiche della guerra si stanno spostando a favore dell'Ucraina, sostiene Kallas, mentre a Stoccolma Zelensky incassa l'acquisto di 20 caccia Gripen svedesi finanziati con fondi europei. Poco prima, a margine della riunione, lo scivolone. Dopo gli avvertimenti di Mosca e diplomatici stranieri a Kiev, tutte le ambasciate europee sono rimaste aperte tranne una. L'America se n'è andata, aveva detto Kallas. Subito smentita sui social dall'ambasciata USA, con tanto di foto. Notizie false, siamo qui. Sui negoziati di adesione l'Europa accelera. Per il ministro Tajani l'Italia è favorevole, ma solo dopo i Balcani occidentali e se Kiev combatterà la corruzione.
6: Un altro combattente italiano è morto al fronte in Ucraina, Alex Pineschi, 42 anni, originario di La Spezia. Pineschi, che sarebbe stato colpito dai droni insieme ai suoi compagni, era partito in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione della Russia nel 2022. Ex alpino, aveva combattuto anche contro l'ISIS in Iraq e Siria. E sull'altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente, sarebbe stato raggiunto l'accordo tra USA e Iran, stando almeno a quanto riporta il sito di news americano Axios, ma mancherebbe ancora il via libera di Trump nelle ore in cui intanto Israele bombarda Beirut. E allora vedete le corrispondenti, partiamo da Laura Pepe, da te, Laura.
9: Secondo il giornalista del sito Axios, Barak Ravid, che ha sempre ottime fonti, manca solo il via libera finale del presidente Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran già due giorni fa. Secondo Axios, che cita due funzionari statunitensi, l'accordo prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe poi dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Donald Trump si sarebbe preso

0: alcuni giorni per valutare questa intesa. Ieri, nella riunione di governo, ha detto: non siamo ancora soddisfatti dei negoziati, ma lo saremo, e anche minacciato: potremmo dover finire il lavoro. Intanto, domani a Washington, il ministro degli esteri pakistano incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio. Ma facciamo il punto sulla situazione e sul fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran nel servizio di Lucia Goracci.
1: Il memorandum d'intesa prevede l'estensione di ulteriori 60 giorni della tregua in corso e l'avvio di trattative sul programma atomico iraniano. Ma quanto resiste al fuoco un cessate il fuoco? La scorsa notte 5 droni iraniani sono stati abbattuti dagli americani e una stazione di controllo colpita a Bandar Abbas. Operazione a cui Teheran ha risposto col lancio di missili, dice, contro la base americana che in Kuwait aveva colpito la costa iraniana, con la ferma condanna dei governi arabi nella regione del lancio intercettato. È il secondo incidente nel Golfo Persico in pochi giorni. Lo stallo rischia di moltiplicarli e non c'è un telefono rosso tra Washington e Teheran che in altre crisi e contesti storici ha evitato il peggio, anzi la diffidenza ai suoi massimi. Tanto più che l'Iran insiste nel chiedere lo sblocco subito di propri asset per 12 miliardi di dollari congelati in Qatar e continua a rivendicare un controllo permanente insieme con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Ma il no di Trump ha toni ultimativi anche verso il governo di Muscat, dicendosi pronto a far saltare in aria l'Oman. Sullo sblocco dei fondi, sulla rimozione delle sanzioni statunitensi sul petrolio, però anche Teheran è irremovibile. Sulle chat dove gli iraniani tornano a parlarsi e a parlare dopo 3 mesi di buio col resto del mondo, il peso della crisi economica rivaleggia negli umori del paese col timore stesso di una ripresa del conflitto e apre la strada alla possibilità di nuove proteste.
2: Dicevamo intanto di Israele che torna a bombardare Beirut. Allora siamo da te, Maria Gianniti.
3: E sì, perché il fronte libanese è un fronte che Israele non vuole assolutamente mollare, nonostante un presunto cessate il fuoco. E così come hai detto, questa mattina l'aviazione israeliana è tornata a colpire la capitale Beirut. Non accadeva da 3 settimane. Perché lo ha fatto? Perché voleva uccidere un comandante del programma missilistico di Hezbollah. Al momento non c'è ancora conferma che sia stato ucciso, però ci sono state vittime, almeno 14 morti, e tra di loro c'erano anche dei bambini. In tutto questo, l'intero sud del Libano ormai è zona militare, i bombardamenti sono incessanti, sono continuati anche oggi su Tiro, la zona di Sidone, Nabatie, e come comincia anche la lenta avanzata, molto lenta avanzata dei militari israeliani che si trovano a dover affrontare la resistenza dei miliziani di Hezbollah. Hezbollah che continua a lanciare droni proprio per colpire i militari stessi, ne sono morti e morti una soldatessa ieri, altre 2 sono rimasti feriti. E poi in tutto questo c'è anche il fronte di Gaza. Perché? Perché proprio oggi Netanyahu ha detto che attualmente l'esercito israeliano controlla il 60% della striscia, ma che vuole arrivare a controllarne almeno il 70%. A te.
2: Grazie Maria Gianniti. È stato trovato il tesoro di Messina. Denaro, un duro colpo a Cosa Nostra, commenta il procuratore antimafia Melillo. C'è anche la soddisfazione del governo italiano che garantisce il proprio impegno a destinare i capitali recuperati sulla sicurezza dei cittadini. Sentiamo Francesca Malaguti, poi Gabriele Carletti.
4: Segui i soldi e troverai la mafia, lezione ancora perfettamente valida, quella di Giovanni Falcone. Le ville lussuose come questa sulla Costa del Sol, gli oggetti di lusso, l'oro, sequestrati dalla Guardia di Finanza sulle tracce della rete creata da Matteo Messina Denaro lo dimostrano. Un tesoro pesantemente intaccato dai sequestri coordinati da Procura di Palermo e Procura Nazionale Antimafia. 200 milioni di beni e 3 arresti, solo la punta di un iceberg enorme attorno a cui si continua a scavare. In manette sono finiti Giacomo Tamburello, trafficante di droga già i domiciliari in Sicilia, suo figlio Luca e la sua ex moglie Maria Antonina Bruno, fermati in Spagna. Sono accusati di aver occultato e reinvestito per Cosa Nostra i proventi del traffico di stupefacenti, soprattutto grazie a società offshore estere. Le indagini si sono spinte ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
5: Davanti a mafie che non conoscono frontiere, anche gli sforzi delle magistrature europee, possiamo dire, delle forze di polizia europee, cercano di superare le frontiere.
4: A Matteo Messina Denaro, ha riferito un pentito, veniva corrisposto il 10% dei proventi del narcotraffico, un'operazione la cui importanza

0: va ben oltre il valore dei beni sequestrati.
1: Consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Le amanti, le vivandiere, il clan delle sorelle, il crepuscolo di Matteo Messina Denaro assomigliava ad un romanzo d'appendice, un'immagine lontana dal boss sanguinario e stragista. L'inchiesta di oggi, la pretesa della decima su ogni guadagno sulla droga, rivela che sotto quella superficie Messina Denaro non avesse mai dismesso i panni del capo mafia. Un patrimonio nascosto alla luce del sole, lo definisce Lirio Abate.
3: Cioè era stato messo dentro l'economia legale di altri paesi e per arrivare lì avrà avuto la complicità di professionisti, di persone che si sono girati dall'altra parte, che si sono prestati per aiutarlo nell'esportazione del capitale e farlo diventare più ricco.
2: Fiancheggiatori come Giuseppe Grigoli, che da salumiere a Castelvetrano d'improvviso si trovò a controllare i supermercati d'Espar della Sicilia occidentale, o l'ex senatore di Forza Italia Antonio D'Alì, finito in carcere per associazione mafiosa. Il patrimonio sequestrato e i suoi prestanome era di 4 miliardi di euro già prima della cattura, stima per difetto. Tanto che Messina Denaro si definiva un perseguitato, nei pizzini e nell'unico interrogatorio in carcere all'Aquila, prima della morte.
4: Ha beni patrimoniali?
5: Li avevo, ma li avete tolto tutti.
2: Investimenti nell'eolico, nella grande distribuzione e nel traffico di opere d'arte, con tentacoli ancora nell'ombra.
3: Il giorno del suo arresto aveva addosso complessivamente, fra abbigliamento, orologi e occhiali e montatura d'oro, quasi 100.000 euro. Amava il lusso e lo poteva amare perché aveva a disposizione tanto denaro.
6: Riciclaggio tra roulette e slot machine, il casinò di Saint Vincent finisce sotto amministrazione giudiziaria. Sentiamo Riccardo Porcu.
7: Cambiavano i soldi in fish senza fare troppe domande, fino a 4.999 euro, il massimo previsto per legge, anche 3 o 4 volte in poche ore. In cambio alcuni dipendenti del casinò di Saint Vincent ricevevano una percentuale, 5-600 euro per il loro silenzio. E per oliare un meccanismo che gli inquirenti hanno documentato almeno dal 2023. Da oggi qui verrà tutto gestito da due amministratori giudiziari, prima volta per un casinò, a partecipazione pubblica e con quota di maggioranza della regione Valle d'Aosta. Un anno di tempo per cambiare completamente l'organizzazione. Troppo forti i rischi di infiltrazioni mafiose e riciclaggio di denaro sporco. Avremmo dovuto segnalare il 70% delle persone che entrano al casinò. Se blocchiamo questa movimentazione il fatturato calerebbe drasticamente, dicevano alcuni degli indagati nella prima fase dell'inchiesta, scoppiata lo scorso dicembre. 33 persone coinvolte, anche l'imprenditore genovese Aldo Spinelli. Conti correnti e immobili sequestrati, ipotesi di reato pesanti dell'associazione a delinquere alla corruzione. Per i clienti VIP c'era un trattamento di favore e una cassa dedicata, la numero 44. In questi mesi le misure messe in atto dal casinò, il licenziamento dei dipendenti infedeli, non è bastato. Per questo oggi il decreto di amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Torino. I tavoli resteranno aperti e tutti potranno ancora giocare 7 giorni su 7, domenica compresa. Sul sito non è ancora cambiato nulla, fate il vostro gioco.
6: Il tennis, Jannik Sinner a sorpresa crolla a Parigi e viene eliminato dal Roland Garros. Sentiamo Jacopo Cecconi.
8: La prima avvisaglia è questa, stira una gamba. Sembra niente, Sinner va 5-1 nel terzo set, gli manca un game a farla finita con il solito malcapitato. Stavolta Juan Manuel Cerundolo, il numero 54 al mondo, fratello del più famoso Francisco. Ma il dramma sportivo è in agguato, il campione proprio sul traguardo va in tilt, comincia a perdere tutti i punti. Poi chiede una pausa, parla con l'arbitra. Forse è disidratazione, le dice. Esce per 6 minuti dal campo, mentre l'avversario, che capisce l'occasione di fare la storia della sua carriera, incalza, vuole giocare. E Sinner torna, ma non è lui, non si muove sulle gambe. Dal malore perde 18 game su 20. Non mi sono sentito bene fin dal mattino, dice poi.
9: Oggi non avevo energia. Però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a... per non sbagliare mai.
8: L'obiettivo numero uno di questa stagione, l'unico slam che gli manca, già sfumato l'anno scorso dopo 3 palle match sprecate in 5 ore e 29 minuti contro Alcaraz, se ne va così. Ma lui esce da signore, non è colpa del caldo, dice, complimenti comunque all'avversario, questo è lo sport.
9: È andata così, ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo.

0: da Wimbledon.
1: L'ondata di caldo di questi giorni, dai sindacati arriva l'allarme per chi svolge lavori pesanti sotto il sole. Francesca Sancin e Rebecca Samonà.
2: Se si comincia così ad agosto non si sa come fare.
3: O si va al mare oppure se ci sa la piscina.
4: Nasone, acqua, refrigerio, Roma. Qualcuno tra i turisti infila il foro in questa coda incandescente di maggio, scatta anche una foto ricordo, ma oggi al nebulizzatore, non al Colosseo.
5: Poi quando alzeranno di più le temperature staremo a vedere, insomma, si andrà al mare, che cosa vuole che le dica?
4: Tecnicamente sarebbe ancora primavera, il termometro però racconta una stagione diversa.
6: Sto cercando di trovare una corrente fresca, più di così non si può fare.
4: Punte di 33 gradi a Milano e Torino, ma anche 31 a Trento e 32 a Trieste. 5 le città oggi da bollino rosso: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino, arancione a Pescara e Verona. Domani invece solo Genova sarà bollino arancione, Pescara e Verona passano in giallo.
7: Fine settimana caratterizzato da un nuovo miglioramento delle condizioni del tempo. Avremo temperature in aumento con valori massimi fino a 32-33 gradi sulle zone di pianura del nord. Sabato è previsto cielo sereno su tutta l'Italia, mentre domenica le nubi aumenteranno sul nord Italia e torneranno i temporali su Alpi e Prealpi.
4: Anche a Firenze oggi si è vista qualche goccia di pioggia, coi turisti costretti a sostituire parasoli e cappelle di paglia necessari stamattina con ombrelli e colorati impermeabili.
1: L'ondata di calore arrivata in anticipo ha messo in allarme i sindacati. Quasi ovunque le ordinanze anticaldo tardano ad arrivare, mentre ricordano a migliaia rischiano la salute lavorando in condizioni proibitive nei cantieri, nei campi torridi delle campagne, nei capannoni industriali. In Emilia-Romagna protestano i sindacati regionali, le ordinanze anticaldo avrebbero dovuto essere già pronte. In Toscana e in Basilicata chiedono a gran voce misure urgenti di tutela. Lo scorso anno il decreto ad hoc del governo era entrato in vigore a luglio inoltrato, prevedeva l'obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro con la sospensione delle attività nelle ore più calde, l'uso della cassa integrazione in caso di caldo estremo, la fornitura di acqua e strumenti di protezione dal sole e dal calore.
8: Ogni anno nei cantieri, ma anche nelle cave, si verificano numerosi casi di malori legati proprio allo stress termico. Ci vuole un affondo nazionale normativo tempestivo che affronti questo cambiamento per quello che è la nuova realtà climatica e di conseguenza il mutamento dell'ambiente di lavoro. Inoltre ci sono molte malattie professionali legate all'esposizione al sole, tra le più gravi il melanoma. Garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro deve essere la priorità.
1: Ancora nessuna traccia della banda di giovani che ha aggredito e ucciso a coltellate un 22enne alla stazione di Milano Certosa. Sentiamo Iari Pilati.
9: Intorno alle 19 volavano bottiglie, cocci ovunque, almeno una decina, giovanissimi, tra paesani del Salvador e dell'Ecuador.
10: Più tardi, racconta questa testimone, arriva una grossa auto bianca da cui escono altre persone, paiono rinforzi. Alle 22:30 l'omicidio. Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, viene preso a bottigliate e coltellate, una ventina di colpi. Uno gli taglia l'arteria femorale.
9: Alle 7 succede il finimondo e poi alle 10:30 di sera ci scappa il morto. È una stazione abbandonata a se stessa.
10: Le telecamere della zona, tante, stanno aiutando la polizia a identificare chi faceva parte del gruppo e a capire meglio la dinamica. Sulla scena gli agenti hanno trovato due coltelli, uno dei quali insanguinato. Il padre di Gianluca lancia un appello.
11: Polizia, per favore, vi chiedo, trovateli, prendeteli e fateli pagare quello che devono pagare.
10: Ieri parlava di una pandiglia salvadoregna, MS-13, che in passato avrebbe tentato di rubargli una collana. Sui muri, però, tracce di un'altra banda sudamericana, quella dei Latin King. Una donna dominicana racconta una vecchia aggressione al suo compagno.
12: Gli hanno fatto un taglio qua alla testa che quando vedono un ragazzo latinoamericano se la prendono con loro. Se tu lo guarda magari male, vengono tutti e ti picchiano. È una cosa ingestibile.
1: Ci sono invece sviluppi sul caso Garlasco, allora vediamo quali con Alberto Ambrogi.
13: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia a sorpresa non ne chiede il rinvio a giudizio, ma dispone nuovi accertamenti, possibili in quanto i termini per le indagini preliminari scadranno solo il prossimo 28 settembre. In particolare il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. La procura in un comunicato chiarisce che la decisione di chiedere una valutazione tecnico-scientifica è per assicurare una ricostruzione

0: quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata sulla vicenda. Per Liborio Cataliotti, uno dei difensori di Sempio, è un segno di debolezza, sorprendente in quanto a tempistica. Non solo la Procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa, che vanno da quella psicologica, alle analisi forensi, alla ricostruzione tecnica tra impronte e audio, fino ai dati medico-legali. Verifiche, scrive la Procura, disposte per esaminare la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica.
1: Michela Brambilla è indagata per false fatturazioni, avrebbe intascato circa 1,5 milioni di euro dalle sponsorizzazioni per il suo programma TV sugli animali. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
2: Da oggi trovare una casa a questi sfortunati amici sarà la nostra missione, la missione del mio nuovo programma, Dalla parte degli animali.
3: Sempre in prima linea per i diritti degli animali, fedelissima di Silvio Berlusconi che la nominò ministro del turismo, poi deputata di Noi Moderati. Da oggi Michela Brambilla è anche indagata dalla Procura di Milano per le sponsorizzazioni legate alla sua trasmissione televisiva, un caso sollevato tempo fa da un'inchiesta giornalistica di Report.
4: Stiamo facendo questa cosa.
3: Un presunto sistema di false fatture, anche gonfiate rispetto ai costi necessari di produzione, secondo i magistrati. Fra gli indagati il presidente dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana e gli amministratori di alcune società di produzione. In sostanza, secondo l'accusa, la maggior parte del 1,5 milioni di euro pagato dall'Ente Cinofilia per sponsorizzare il programma sarebbe arrivato invece nelle tasche della parlamentare conduttrice, denaro che in realtà serviva a pagare la produzione della trasmissione. Le società trasferiscono all'onorevole sostanzialmente l'intero flusso economico percepito da ENCI. Se ne deve concludere che non trattengono alcunché, situazione incompatibile con l'esistenza delle attività economiche dedotte in fattura, si legge nel decreto di perquisizione. Oggi le fiamme gialle sono entrate nei loro uffici tra Milano, Roma e Torino.
1: A Milano riparte dall'appello il cosiddetto Rubiter e tornano in aula le olgettine. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
5: Le ragazze del Bunga Bunga oggi sono donne con vite diverse, ma quel che resta dei protagonisti delle cene eleganti si ritrova ancora in un'aula di giustizia perché la sentenza che assolveva tutti nel 2023 il Rubiter è stata annullata dalla Cassazione dopo il ricorso dei PM. E questo è il Rubiter 2, mentre l'attualità è andata molto oltre.
6: L'ha stupita a vedere la Grazia nei Colminetti?
7: No, è una brava persona, non vedo perché.
5: Inevitabilmente il grande assente Berlusconi sembra togliere senso o darne un altro.
8: Una condanna di queste ragazze comporta necessariamente, moralmente, una condanna anche a Silvio Berlusconi.
5: Prescritto il reato di falsa testimonianza, resta in piedi quello di corruzione in atti giudiziari. Non ancora fugato l'antico dubbio che i regali, i mensili, le case alle ospiti fossero il prezzo per il silenzio sulle cene eleganti. E la PM dell'accusa, oggi in pensione, viene con una speranza.
9: Se non si cerca davvero di intervenire sul problema dei processi infiniti, perché significa mezzi, possibilità di gestire una giustizia più efficiente, dei processi che devono avere una durata logica, perché altrimenti perde proprio di senso anche quello che si sta facendo. Per cui la mia presenza oggi qua, io voglio proprio vedere la parola fine.
1: L'ombra del caporalato sulle grandi opere anche nei lavori per la nuova stazione dell'alta velocità di Firenze, l'inchiesta è di Andrea Marotta.
10: Io posso fare un contratto a te che non... No, vabbè, tu sei un fantasma, do you understand?
11: Tu per me sei un fantasma, così parlava il 10 novembre scorso Daniele Cappellino. Si tratta del direttore tecnico per Pizzarotti S.P.A., colosso nelle grandi opere, per 3 appalti legati a fondi PNRR in provincia di Siena. L'interlocutore si chiama Ibra.
12: E una parte del tuo stipendio andava a un'altra persona, a un caporale?
13: Bravissimo, sono uno marocchino e uno tunisino.
11: A parlare qui invece è Yassin, nome di fantasia, uno degli operai impiegati tra i cantieri delle case di comunità di Rapolano Terme, con le Valdelse Poggi Bonsi e la nuova stazione Foster a Firenze, il cuore del sottoattraversamento alta velocità nel capoluogo toscano. Secondo i documenti di cui siamo venuti in possesso, attraverso una formula difficile da non definire caporalato, buste paga regolari, per il subappalto 5 euro l'ora sui 16 da versare poi in nero al caporale. Per la stazione Foster siamo venuti in possesso degli elenchi degli operai impiegati giorno per giorno, tra il 2024 e il 25, in una colonna al lato, a destra, il nome del caporale. Pizzarotti, però, esclude contatti diretti con loro.
14: Se poi queste persone abbiano avuto rapporti con terzi, non posso saperlo, ecco.
11: Per i cantieri senesi, invece, il fantasma, spiega Cappellino,

0: cappellino, era l'unico a parlare italiano, ci serviva come interprete.
1: Abbiamo trovato queste persone, le abbiamo regolarmente assunte e non posso dire molto d'altro.
2: Veniamo ora alla svolta che arriva dal mondo scout italiano in tema di orientamento affettivo e identità di genere. Ci racconta Vania De Luca. Insieme!
3: C'è chi parla di svolta e chi di naturale evoluzione. Il documento approvato dalla GESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, afferma che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per l'appartenenza associativa.
4: Ci siamo arrivati con un percorso nato nel 2022, un percorso di ascolto della base, delle guide degli scout, che ha portato in questo anno, nel 2026, a prendere una posizione netta e chiara.
3: Ma il fatto che abbiate dovuto mettere nero su bianco questo principio vuol dire che ci sono stati episodi di esclusione negli anni passati?
4: Sicuramente ci sono stati degli episodi differenti, ma l'ascolto ha portato a prendere in maniera chiara una posizione e a discernere in maniera limpida quale fosse la centralità della persona e la cura della relazione umana.
3: La base Scout chiedeva di garantire percorsi capaci di creare spazi e occasioni di ascolto rivolti alle persone LGBTQ. Che cosa potrà nascere da questo percorso?
4: Di mettere al centro la vocazione educativa e il pensare e il mantenere fede alla promessa che l'orientamento sessuale non è un elemento discriminante rispetto alla capacità dei capi e delle capo di essere dei buoni educatori.
2: Elisa incontra i suoi fan a Campovolo, dove con un concerto straordinario festeggerà i suoi 30 anni di carriera. Sentiamo in Samira Festa.
5: C'è tutta l'emozione di 30 anni di carriera che sono volati in un soffio nell'annuncio che Elisa fa sui social del concerto che celebrerà la sua musica.
6: Vorrei che fosse una festa bellissima, non solo per me, ma anche per tutte le persone che un po' mi hanno accompagnata fin qua e mi hanno fatto arrivare qua.
5: Soundtrack 97-27, una giornata intera il prossimo anno qui a Campovolo, dove incontra i suoi fan e dove sarà costruito un villaggio ecosostenibile per far incontrare generazioni diverse di fan.
6: Vedere ai miei concerti persone della mia età e a volte persone anche più grandi di me, fino al vedere bambini, è una cosa che mi tocca molto.
5: Li ha uniti sin dal suo primo album Pipes and Flowers con dischi pop ma profondi, sperimentando sempre come quando ha lasciato la lingua inglese per l'italiano, una delle tante scelte rischiose della sua carriera.
6: Quando a volte anche anni dopo qualcuno da qualche parte si fa notare che si è visto fare quella cosa e che in qualche maniera lo ha ispirato, l'ha ispirata, lì capisci il senso di tutto.
2: Ed è tutto, torniamo a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: Meglio se stessi o il gruppo?
2: Ma non ce l'ho fatta resistere.
1: Tradire conviene?
3: Se ognuno di noi avesse avuto l'opportunità l'avrebbe fatto, dai.
1: Il denaro vince sempre?
4: Non faccio questo inferno gratis.
1: La scorsa stagione di Money Road ci ha lasciato molte domande, per questo l'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Ora disponibile su Sky.
1: Non avete ancora visto niente.
6: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come Diversity and Inclusion. Per noi avere rispetto per le persone. Oggi si dice Recycle. Per noi è sostenere chi dà nuova vita alle cose. E anche Social Responsibility. Per noi è volere il bene della comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
7: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Prenditene cura ogni giorno con Care for You gocce oculari. Benessere quotidiano dei tuoi occhi.

0: Dal 21 al 31 maggio anguria a 99 centesimi al chilo.
1: Che favola!
2: Basta un penny.
3: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozzegne Dittas, noi siamo il mare.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case più smart e sicure, dove il lavoro da remoto scorre senza problemi. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Acqua Protein. Proteine ready to drink.

0: La stazione centrale di Napoli si rifà il look, investimento da 20 milioni di euro. I lavori termineranno in gran parte entro giugno 2027 per la Coppa America. Aprire l'accesso alla spiaggia delle Monache lo chiede il Comune di Napoli insieme all'autorità portuale, che annuncia la prossima settimana l'appalto per la concessione dei lidi. Quasi 700.000 turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno, secondo le previsioni del Comune, che ha presentato la quarta edizione del Festival delle Feste Patronali. Torna in mare Castore, storica imbarcazione della Marina Militare, restaurata dai ragazzi provenienti da realtà a rischio. Alcuni lavoreranno nel porto di Napoli. L'ex tecnico del Milan Massimiliano Allegri a un passo dalla panchina del Napoli, accordo economico raggiunto, manca solo la firma sul contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi 2 anni. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Più connessioni, più spazi comunitari, una vocazione artistica più spiccata nel restyling della stazione centrale di Napoli. Dettagli con Claudio Pappaianni.
1: Nuovi spazi che dialogano con le facciate storiche e con la piazza attraverso vetrate continue e poi scale mobili, ambienti rinnovati, riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi, mobilità sotterranea. Sono alcune delle novità previste per la nuova stazione di Napoli Centrale, che si rifà il look grazie a un importante intervento di grandi stazioni retail. Un investimento da oltre 20 milioni di euro, sostenuto anche dal contributo di FS Sistemi Urbani, società del gruppo FS, che interesserà ben 10.000 metri quadri dei 33.000 complessivi.
2: Abbiamo un investimento fatto da grandi stazioni ed è stata scelta anche Napoli come primo investimento di questo tipo, proprio perché c'è un flusso che sta aumentando ed è molto grande, anche per una grande sinergia istituzionale.
3: Noi stiamo lavorando e ci sarà anche un intervento importante sull'aeroporto, perché chiaramente noi dobbiamo avere che gli hub di accesso alla città siano, diciamo, proporzionati rispetto alla domanda che cresce tanto.
1: Il piano si articola in 3 macro interventi integrati. Il primo riguarda le connessioni sotterranee e l'asse di Corso Lucci, il secondo interessa l'area fronte binari, il terzo riguarda la riqualificazione e la trasparenza degli spazi. Nel nuovo assetto nascerà anche una struttura, il Diamante, che ospiterà al piano terra le biglietterie e a livello superiore le lounge.
4: Più di metà dei lavori verrà finito prima dell'America's Cup, per cui prima della fine di giugno 2020. E poi ci sposteremo invece sull'altra parte, attaccheremo l'altra parte che verrà completata, diciamo, per la fine del 2027.
0: Prima giornata di visita della Commissione parlamentare, grandi rischi nei campi flegrei. Sono stati affrontati temi legati alla sicurezza del territorio, alla vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, alle procedure di evacuazione e piani di protezione civile predisposti dai comuni. I sindaci flegrei hanno chiesto di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e semplificare le procedure burocratiche. Domani la Commissione si recherà dapprima in Prefettura a Salerno, quindi a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati, per i sopralluoghi alla vasca di laminazione Curti e lavori per il dragaggio sul rio Sguazzatorio. Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale, avvenuto il 9 aprile 2019 davanti a una scuola materna nel quartiere San Giovanni a Teruccio di Napoli. Mignano venne assassinato mentre in auto stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni, e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bambino. La prossima settimana potrebbero essere affidate le concessioni balneari sulle spiagge di Posillipo intorno a Palazzo Donnanna, lo ha garantito l'autorità portuale al prefetto di Napoli, che ha tenuto un incontro anche sulla questione dell'accesso alla spiaggia delle Monache. Carlo Solimene.
5: Mai più cancelli chiusi alla spiaggia delle Monache. Lo ha deciso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in prefettura a Napoli dopo il pasticcio dello scorso weekend, quando il Comune aveva imposto per motivi sanitari la chiusura del bar del Lido Sirena. Il condominio di Posillipo, proprietario della scalinata d'accesso al mare, aveva serrato i cancelli e la folla si era interamente riversata sulla spiaggia di Donnanna, lasciando un cumulo di rifiuti e provocando problemi di ordine pubblico. Ora, in prefettura, Comune e autorità portuale annunciano un provvedimento in autotutela nei confronti dello stesso condominio per far sì che sia rimosso ogni ostacolo all'accesso libero al mare, e annunciano anche un accertamento sulla reale proprietà delle aree coinvolte. In più, il prefetto chiede all'amministrazione sopralluoghi costanti per evitare situazioni di pericoloso sovraffollamento. Nella stessa occasione, l'autorità portuale ha comunicato che entro la prossima settimana saranno assegnati ai vincitori le concessioni sui 3 lotti dei lidi di Donnanna e delle Monache, con il bando che prevede prevede che i nuovi gestori dovranno occuparsi anche della pulizia e del salvataggio della metà dell'avenile che resterà libero. Il sindaco Gaetano Manfredi, dal canto suo, ha pubblicato sui social le immagini della spiaggia di Donnanna ripulita e ha garantito che entro il 1° giugno le spiagge comunali saranno attrezzate e aperte alla città.
0: Nuovo appuntamento con le chiese ritrovate, l'approfondimento sugli interventi del PNRR nei luoghi di culto della Campania. Oggi restiamo a Napoli per scoprire due antiche parrocchie che portano ancora i segni del sisma del 1980. Enzo Calisa.
6: Pomponi e Saturni è un blocco di marmo risalente al primo secolo, un blocco di marmo che rivela le radici storiche di questa chiesa.
7: Esattamente, si tratta di un elemento di spoglio di origine romana, è stato attinto da un colombario che era una tomba semipogea del secondo secolo d.C.
6: Siamo nella chiesa di San Nicola di Bari a Chiaiano, una chiesa che raccoglie grande affetto da parte dei fedeli, in particolare appunto per la statua di San Nicola.
7: Questa è un'opera d'arte realizzata dal grande artista Nicola Fumo, quindi siamo nel tardo 600, tutta in legno dorato.
6: Siamo sul campanile della chiesa e qui si sta facendo il lavoro più difficile di questo intervento.
8: Questa è una rete in fibra di vetro, un rinforzo CRM, che va a proteggere la muratura nella sua staticità.
6: Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, a due passi da Corso Umberto, nel cuore antico di Napoli, una chiesa dimenticata.
9: Eh sì, è una delle tante chiese abbandonate nel centro storico e non solo.
6: Una chiesa che era rimasta chiusa sin dal terremoto dell'80.
9: Infatti porta ancora le tracce di interventi mai conclusi.
6: Eppure questa è una delle chiese più antiche di Napoli.
9: È tra quelle di fondazione più antica della città di Napoli, addirittura collocabile tra il VII e il IX secolo.
6: Che tipo di interventi verranno effettuati?
10: Allora, facciamo gli interventi di consolidamento, di ripristino e di consolidamento sugli elementi strutturali più vulnerabili.
6: L'obiettivo è quello di mettere al sicuro questa struttura?
10: Sostanzialmente sì, di preservare quanta più storia abbiamo.
0: Non solo San Gennaro, insieme a lui Napoli e altri 51 compatroni, e per festeggiarli tutti la città ha organizzato un festival giunto alla 4ª edizione. Ce ne parla Letizia Cafiero.
11: Messe solenni, processioni, concerti e spettacoli nelle piazze, nelle chiese e in strada. Dal 1 giugno al 17 ottobre, 4ª edizione di Beato Chi le vive, un calendario di eventi per celebrare i santi patroni di Napoli nelle municipalità, ideato, sostenuto e promosso dall'assessorato al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli. Un progetto partito 3 anni fa che coinvolge tutte le municipalità nell'ottica della tutela e della valorizzazione del patrimonio immateriale della città.
12: Cosa sono queste feste? Sono l'identità, sono parte della nostra identità, della nostra storia, della nostra cultura, sono quel patrimonio immateriale che noi teniamo tanto a valorizzare e a offrire ai nostri turisti.
13: A pensare che Napoli ha ben 52 compatroni, la seconda città in Italia che ne ha di più ne ha 25, il doppio.
11: Si inizia il 1 giugno durante un lungo ponte che parte venerdì 29 maggio e arriva fino a martedì 2 giugno, un periodo in cui Napoli si prepara ancora una volta ad accogliere migliaia di turisti.
12: Per 3 notti prevediamo 425.000 presenze, per 4 notti 552.000 presenze, per 5 notti, e noi ci auguriamo che siano davvero tanti i turisti che fanno 5 notti, 684.000 presenze. Quindi l'andamento di quest'anno è davvero da record.
0: Per il Maggio dei Monumenti, obiettivo puntato sullo slow cinema tra workshop, incontri e approfondimenti. Vediamo con Adriano Albano.
14: Un fine settimana nel segno dello slow cinema. Anche quest'anno il Maggio dei Monumenti ha proposto una sezione riservata al grande schermo, prima con una retrospettiva dedicata al grande regista polacco Krzysztof Kieslowski a 30 anni dalla scomparsa e ora con una serie di workshop e incontri. Protagonista Michelangelo Frammartino, già vincitore del premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia nel 2021, che in questi giorni a Napoli sta tenendo un laboratorio con 10 filmmaker under 35 selezionati tra oltre 300 che hanno partecipato al bando. Nel fine settimana anche 2 incontri aperti al pubblico. Si parte domani, venerdì, con la proiezione di Le 4 volte al Multicinema Modernissimo, ore 21:30, mentre sabato 30 maggio alle 18 il Museo Madre ospiterà il talk Ogni film è un albero, confronto tra il regista e la direttrice del Madre, storica dell'arte Eva Fabris. L'iniziativa, curata dalla società di produzione LADOC con la collaborazione anche del Museo Madre, Riot Studio, Asilo e Fermento, è loro un'occasione per conoscere l'essenza di un percorso, quello di Fran Martino, che ha trovato sintesi nella sua cifra artistica, lo Slow Cinema, una lente di osservazione per penetrare nel cuore della natura e delle comunità.
0: Scrivere, girare e montare un film in 72 ore, la sfida a cui si sono sottoposti gli studenti di cinema, belle arti del Conservatorio di Napoli, ci dice di più Luigi Carbone.
15: 3 giorni per realizzare cortometraggi che raccontino Napoli in 5 minuti, andando oltre gli stereotipi e offrendo un nuovo sguardo sulla città. 72 ore, un giorno per scrivere la sceneggiatura, uno per girare e uno per montare e realizzare la post-produzione. La seconda edizione del Film Festival Napoli 72 ore ha permesso agli allievi dell'Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di San Pietro a Maiella e agli attori della Factory del Teatro Bellini di lavorare e sperimentare insieme.
16: Una cosa impagabile, perché credo che nelle collaborazioni, nello stare insieme tra istituzioni ci sia una risposta a questa crisi dei tempi.
15: A musicare i corti studenti di composizione jazz ed elettronica.
17: 6 commenti sonori molto adeguati, molto originali, interessanti.
15: Al Bellini la serata finale con proiezioni e premiazioni.
18: Come gli Oscar, vestiti con 1000 aspettative, 1000 sogni, 1000 occhi accesi, questa è una cosa che ci riempie sempre il cuore.
19: Queste sono le iniziative che crediamo che vadano incentivate e corroborate e speriamo che il festival sia solo agli inizi e possa andare avanti in tante future edizioni.
0: Torna a navigare dopo 41 anni la nave Castore della Marina Militare grazie al lavoro degli scunnizi a vela, il servizio di Vittorio Marotta.
20: È ormeggiata nel porticciolo della Marina Militare di Napoli, pronta per il varo. Ha 41 anni ma non li dimostra. Castore, l'imbarcazione restaurata dagli scugnizi a vela, giovani provenienti dall'area penale campana e dai servizi sociali che le hanno permesso di tornare a navigare nel Golfo.
21: È una scugnizia dei mari, quindi contiamo di farla regatare nell'ambito di Coppa America insieme alla scialuppa dell'Amerigo Vespucci che vareremo il 18 di settembre.
20: Nella falegnameria Viacton 3 anni di restauro di un'imbarcazione storica, vincitrice per 3 volte della Tre Golfi, ma anche della propria vita, danneggiata troppo presto, ma non così tardi per porre rimedio.
22: Possono di fatto lavorare attraverso certo rispetto di regole, condivisione di intenti, rispetto reciproco ed è una forma direi di contaminazione positiva nei confronti di ragazzi che sono stati un po' più sfortunati ma che ai quali perlomeno viene messa a disposizione una nuova scelta.
23: Li mettono nelle condizioni ovviamente di poter acquisire attraverso le competenze professionali, attraverso il lavoro, una dignità e quindi un modo in qualche maniera per recuperare a quello strappo sociale che hanno creato con la commissione del reato.
20: Per alcuni di loro si sono spalancate anche le porte di un futuro professionale nella cantieristica del porto di Napoli.
21: Quest'anno un anno fortunato, siamo a 5 ragazzi che a partire da gennaio stanno lavorando e sono stati contrattualizzati.
0: La tutela del mare è insegnata agli studenti delle scuole di Salerno e il progetto Mare Nostrum di cui ci parla Giuseppe De Caro.
24: Non gettare rifiuti in mare, non pescare con reti a strascico. Messaggi semplici ma fondamentali che si possono trovare fra i lavori di allievi di quarta elementare, mentre i più grandi, ragazze e ragazzi delle superiori, hanno realizzato vere e proprie opere d'arte in ceramica. Studenti, tutti, che durante l'anno hanno partecipato a incontri con esperti, laboratori, visite guidate e uscite in barca previsti dal progetto Mare Nostrum, promosso a Salerno da Inner Wheel e Rotary Cittadini e associazione Noi di Torraca.
25: Sono state tantissime che si sono innamorate del progetto e hanno contribuito perché è stata un'lezione educativa che le scuole hanno accettato ben volentieri.
24: Presentato anche in anteprima nazionale il documentario Allarme Mediterraneo, meraviglia da salvare della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli.
26: In questo documentario ci sono tutti quegli elementi formativi, se vogliamo anche, che possono essere trasferiti alle scuole per imparare qualcosa di più sul Mare Nostrum, su un mare di risorse, un mare di scoperte scientifiche, un mare di storia.
0: Fino al 15 luglio al complesso monumentale Purgatorio ad Arco di Napoli mostra le sculture in ceramica di Alessandro Gianni. Antonella Maffei.
27: Alessandro Gianni, un artista romano del 1989, ha lavorato appositamente per lo spazio,
1: sullo spazio, recependo le suggestioni provenienti sia dalle stratificazioni storiche di questo luogo, ma anche da tutte quelle che sono le stratificazioni legate al rito, alle leggende e alla memoria collettiva di questo luogo, che interseca delle storie estremamente affascinanti proprio della comunità napoletana.
2: Lui ha scelto la ceramica per raccontare questo luogo.
1: Queste sculture, attraverso delle particolari tecniche legate alla cottura e allo smalto, assumono una valenza metallica, quasi come se ricordassero gli argenti settecenteschi della Napoli del tempo. Queste sculture sono poggiate, le sculture in ceramica sono poggiate su un tavolo, questo in corten, quindi un materiale metallico, che assume un colore molto vicino al cotto del pavimento della chiesa ipogea, e un po' come se queste anime un po' volessero risorgere, no, dal pavimento, e quindi si elevassero.
3: Quest'opera in particolar modo riprende il mito, il culto di questo spazio, dove è raffigurata sopra un'opera di San Michele Arcangelo, e qui vediamo proprio il piede di San Michele Arcangelo raffigurato che schiaccia il drago.
0: Aurelio De Laurentiis avrebbe sciolto le riserve sulla prossima guida del Napoli. Con ogni probabilità dovrebbe essere Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, che torna al Maradona dopo aver indossato la maglia azzurra quasi 30 anni fa. Fabio Forlano.
4: L'accelerata di Aurelio De Laurentiis sarà Massimiliano Allegri, il prossimo allenatore del Napoli, intesa raggiunta per un contratto biennale. Mancano solo le firme e a quel punto ci sarà spazio per il tradizionale annuncio via social del presidente. Un déjà vu la staffetta con Antonio Conte, che alla Juventus ha fruttato ben 8 scudetti consecutivi. Per Allegri si tratta di un ritorno a Napoli dopo la brevissima parentesi da calciatore nel campionato 97-98. La panchina azzurra invece l'aveva solo sfiorata nei mesi scorsi. Questa volta sono stati decisivi i colloqui con De Laurentiis e con il direttore sportivo Manna. Allegri ha superato in volata Vincenzo Italiano, dato per favorito, a maggior ragione dopo il divorzio dal Bologna. Al Maradona, teatro di tante sfide spesso decisive per gli scudetti, il tecnico livornese proverà a riscattare l'ultima deludente stagione con il Milan, conclusa con l'obiettivo Champions, fallito per la sconfitta interna contro il Cagliari. E proprio sul Maradona, sull'indagine che ha portato al sequestro per abuso edilizio di un punto ristoro che stava realizzando il Napoli in tribuna autorità, è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi. Il club, ha detto, ha interpretato la delibera di concessione degli spazi fatta dal comune anche come autorizzazione edilizia. L'auspicio è che il problema si possa risolvere al più presto.
0: Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Juve Stabia con un'ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. Giovanissimi talenti del calcio da tutta Italia si affronteranno nel primo fine settimana di giugno a Mugnano per la 10ª edizione del Trofeo d'Alterio. Ce ne parla Andrea Caruso.
5: Saranno più di 500 i calciatori under 12 che dal 30 maggio al 3 giugno parteciperanno al Trofeo Internazionale d'Alterio Group allo stadio Valle Fuoco di Mugnano. 26 le squadre che si contenderanno la Coppa.
7: Sicuramente non mancheranno emozioni per i bambini, e quest'anno, come tutti gli altri anni, parteciperanno sempre un paio di squadre dall'estero. Ci raggiunge tutta la Serie A.
26: Torneo internazionale che dà valore, come i tanti tornei, alla nostra regione, dà la possibilità di confrontarsi soprattutto tra il mondo dei dilettanti e quello dei professionisti.
5: 10ª edizione del trofeo, ma sarà un compleanno velato di malinconia. Non mancheranno gli omaggi ad Antonio D'Alterio, imprenditore della logistica, scomparso poche settimane fa.
8: Questa 10ª edizione è un traguardo di passione, emozione, persone e amicizie.
5: Appuntamento atteso dagli addetti ai lavori per ammirare qualche talento in erba, ma soprattutto dai giovani calciatori, per un torneo che congiunge il mondo dello sport dilettantistico con quello dei club più blasonati della Serie A.
0: È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata.
27: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
28: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nubi alte e sottili veleranno il cielo, ma con ampie schiarite a partire dalle ore serali. sull'Appennino campano poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Sul Salernitano, isolati piovaschi nelle ore centrali lasceranno poi spazio ad ampie aperture su tutto il settore. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno variazioni di rilievo.

0: acclamato in tutti i principali festival internazionali.
1: E il bambino? Già si sa se...
2: Resterò lì con te tutto il tempo.
3: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
2: Non vede che piange? Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
0: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema. La la la la la la
4: la la la la la. Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
8: Questo hotel è fantastico!
9: Già! Solo 310 euro a notte.
10: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
8: Devi usare Trivago.
10: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
8: Centinaia di siti.
10: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
9: Avrei dovuto usare Trivago.
11: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
12: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Non trovi i tuoi documenti? E se per averli sempre con te bastasse un tap per pagare quella multa, ricordare una scadenza o ricevere comunicazioni? Per questo e molto altro basta un tap. Ai servizi pubblici in un'unica app ci pensa io. Dalla scuola alla mobilità, dalle notifiche degli atti amministrativi al portafoglio digitale. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.

0: il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Passa Plenitude per la luce e hai in omaggio 12 mesi di adotta un pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Oh, Wakan Tanka. Anpetui tawonia wakan ihanja. Tanka kin takunipikin hana ewania yakaja.
2: Allora, grazie. Questo non funziona. Ok, grazie e complimenti. Funziona?
3: Pronto? Sostituiamo. Do il mio?
2: Va bene, va bene. Va bene. Questo funziona perfettamente.
4: Perché se i figli, i miei figli, come credo quelli di tutti, sono la cosa più cara che ho al mondo, ma se mio figlio a scuola prendesse a cinghiate il professore, in caserma ce lo porto io.
5: Silenzio, siamo senza parole.
6: Io me la ricordavo viva, Pamela, me la ricordavo serena, comunque preoccupata, ma che voleva vivere. Pamela si mette qua in questa posizione e inizia a pregare con le mani giunte, pregare.

0: A un certo momento interrompe la preghiera e mi chiede cosa significasse quella scritta.
1: John Elkann ha distrutto, come ha venduto Comau, Magneti Marelli, Iveco, La Stampa, Repubblica, ha chiuso le fabbriche Stellantis, Juventus non vince più niente, la scuderia Ferrari non vince più niente, gli mancava una cosa da distruggere, una.
2: Ferrari.
1: È la Ferrari parte commerciale, dove io ho lavorato.

0: tra bozze, accordi e smentite. Aiutaci a capirne qualcosa. Maria Luisa Rossi Hawkins.
1: Beh, le parole del presidente americano poco fa nella riunione di gabinetto nel Consiglio dei Ministri qui alla Casa Bianca ripercorrono esattamente quelle che hai usato tu. Forse we'll finish the job, finiremo il lavoro, forse no.
2: Voglio dire una cosa a Laura, perché oggi è il suo compleanno. E allora Laura, se tu ce lo consenti, io avrei pensato un piccolo regalo per te, per questo giorno, il tuo compleanno. Non vuoi festeggiare, non vuoi andare al bar, io lo comprendo. Però che ne pensi stasera almeno di fare una cena, di andare in albergo, dormire tranquilla stanotte, poter fare una doccia?
3: L'albergo costa.
2: Eccoci, però questa
3: magari.
2: Sera ti posso fare un regalo di compleanno io? Te lo posso fare questo regalo di oggi, il tuo compleanno?
4: Alberto vuole regalarti una notte in una bella camera d'albergo, così ti puoi fare una doccia, ti puoi lavare i capelli.
3: Dice, e dove?
4: Ci pensiamo noi.
2: Ti porta Barbara.
4: E io ti porto lì. Tu lo accetti questo regalo sì. Di Alberto?
3: Sì, sì. Per una sera lavo, mi faccio, le faccio la doccia. Anche.
4: Sei contenta?
3: Mamma mia, ti giuro. Sì, sì, sì. È la verità.
2: La ecco. Verità.
5: Poi quando succedono che ammazzano una ragazza che arriva da Latina e c'è un signore che girava tranquillo anche se doveva essere espulso. E perché girava tranquillo? Perché qualcuno ha negato il fatto che questo signore dovesse essere rinchiuso in un centro per il rimpatrio. E perché l'hanno negato? Perché aveva un problema, scusate, è sera, forse abbiamo di minzione.
6: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
4: Ma lo possiamo, spero
6: che
4: dare?
6: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
7: E poi degli oggetti che non sono stati nominati, Malangelo alla fine è riuscita a farsi dare il CD col coso, farsi la copia e oggi lo deve studiare, e ha detto che in realtà lei ha guardato e lì dentro non c'è un cazzo. Mi fa, guarda che gli unici oggetti che hanno ritrovato sono le scatole del fruttolo che ha mangiato lei quella mattina, mm-hmm. I cereali della colazione, mm-hmm. E un'altra roba qui tipo la tazzina da cui beveva il tè.
8: Jessica, come stai? Finalmente forse non avrei più quel fazzoletto sempre in mano perché appunto il naso ti colava. Prima la settimana scorsa l'abbiamo detto, cioè tu vivevi come ci fosse sempre l'allergia.
9: Io vorrei dire a tutti quelli che hanno inventato questi tovagliolini una piccola e semplice cosa.
10: Non servono a niente! Non servono a niente! A niente! A niente! A niente!
11: Mia nonna mi diceva sempre, quando facevo quello che la sapeva lunga, tu vuoi insegnare a nuotare ai pesci.
12: Quanti siete in casa?
13: 4. Iniziamo dalla frutta, mirtilli, mio figlio ne va matto, e poi le fragole che sono anche di stagione.
12: 3,90 euro.
13: Cestino piccolo. Anche il mirtillo quanto viene?
12: 4,90 euro.
13: Insomma, 4,90 euro, 125 grammi. Allora, surgelati.
14: Qua cosa abbiamo?
13: Il filetto di merluzzo vero e proprio sono 10 euro. Magari ci pensiamo.
12: Volta. Più o meno quanto spende a settimana di spesa?
13: Sulle 150 euro, credo.
15: L'assassino invece ha portato il ciambellone, lo vedete con la crema di pistacchio, fatale per la povera Antonella e per la figlia Sara? Ecco, adesso attenzione perché è in collegamento con noi Vincenzo Rubano. Poi voglio tornare alla tavola, si stanno arricchendo di dettagli il caffè, perché forse c'è anche l'ipotesi che sia stato diluito nell'acqua, il caffè con le tazzine, vedete? Gli ospiti, eccoci.

0: La regina di maggio, gli ultimi giorni in la corona e ricordi di mia nonna sulla fine della monarchia.
1: Buonasera.
0: Allora, in questo libro lei racconta che, rispondendo a sua figlia su una domanda che cos'è l'esilio, le disse quello che puoi vedere soltanto da una
1: finestra.
0: Ma dove non ci puoi arrivare. Magari dalla finestra, insomma, vedeva l'Italia ma non poteva arrivare.
1: E lei mi guarda, mia figlia, e mi dice, allora la luna è il mio esilio?

0: Daniela, come state vivendo?
1: Da schifo, grazie.
2: 2, 1, vai.
3: Ma però, attenzione.
4: Io mi trovo proprio qui allo stabilimento Kursal. In realtà ci sono tantissimi segnali del fatto che questo è uno stabilimento abitato. Come potete vedere, qui c'è una coperta proprio stesa ad asciugare, ma anche più avanti, ve lo mostrerò poi, ci sono dei residui di cibo, si cucina. Vedete, tutto è un'atmosfera assolutamente spettrale, è stato completamente vandalizzato.
5: Guardate questi dati. Allora, la crescita in Italia è al più 0,5% nel 2026 e così sarà anche nel 2027. La grafica, per favore, se me la dà la regia, se mi date un cenno, mi potete rispondere?